So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Icaro.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: Radio Icaro, la musica continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Radio Icaro.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
3: Radio Icaro.

0: Tra poco, collegamento con Icaro TV.
1: Radio Icaro.

In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami.

la capannina e la tramonteria. L'abbinamento perfetto in tavola. Prenota anche tu allo 0547 66 61 01. Te ne innamorerai.

Lunedì 11 maggio, buongiorno, benvenuti da Simona Mulazzani a questo appuntamento con la nostra rassegna stampa, come ogni lunedì mattina, una rassegna che sta di Romagna, perché come sappiamo entrambi i quotidiani locali escono con notizie da tutto il territorio. Allora andiamo subito a vedere la prima pagina del Resto del Carlino, iniziamo dalle notizie riminesi, in particolare parliamo di questa novità che ci sarà sulle spiagge durante l'estate. Arriva i Beach Tutor, progetto spiagge sicure dalla mattina alla sera, a spiegarlo il presidente della cooperativa Bagnini Rimini Sud, che parla di una vera e propria novità. Se ci daranno il via libera, pronti a partire a metà giugno, quindi diciamo che è ancora in potenza questo progetto. Notte di paura, rissa al Marano, un ragazzo accoltellato al volto, e poi parliamo anche di economia, in particolare di questo importante appuntamento per l'assemblea dei soci di una delle banche del territorio, la Banca Malatestiana, dove ci sono utili per 32 milioni. Le notizie dagli altri territori: a Ravenna allo stadio si abbattono le gradinate di acciaio, entro fine mese via i lavori di ristrutturazione. E poi sempre nel Ravennate si parla di codice rosso, violenza di genere, ogni due giorni una donna va al pronto soccorso e gli addetti ai lavori dicono è una vera emergenza. In taglio alto le notizie dal Cesenate, trasporti e logistica, crisi al gruppo Vignali, un soggetto nazionale viene detto è pronto ad entrare. Le Olimpiadi della matematica ci portano a Cesenatico, dove vince un Archimede che vive in Puglia. E poi un bel progetto tecnologico per il Museo Archeologico di San Giovanni in Compito, siamo a Savignano, basta un click per trovare reperti e tesori. In taglio basso troviamo anche le notizie che arrivano dal Forlivese al consultorio familiare, incontrati in un anno 2300 adolescenti. E poi una notizia che poi troverà spazio anche sulle pagine, in particolare sulla prima pagina del Corriere Romagna: Frida conquista Mattarella raccontando Silver Sirotti, una bella esperienza per una quarta elementare alla Matteotti. L'idea di e-Horizon, auto elettriche in 3D, sono chiaramente dei piccoli modellini, ecco le nuove sfide. C'è un campionato studentesco che si svolgerà a maggio a Riccione. Dalle prime pagine del Resto del Carlino alla prima pagina del Corriere Romagna, e vediamola proprio la piccolissima bimba che ha portato la figura di Silver Sirotti in Senato, scuola premiata per Sirotti, questo è il titolo, con la fotografia dei due studenti alunni delle elementari con le loro maestre insieme al ministro Valditara. Il grande cuore degli amici, questo è il titolo invece a centro pagina, raccolta da 110.000 euro dopo la morte di questo 44enne di Verghereto. Ieri ci sono stati i funerali, ecco appunto gli amici, in particolare con queste 1.400 donazioni per Mirko Pennacchi, vogliono aiutare le sue figlie. A Gambetto la amicizia eterna vince la morte, un gruppo di amiche di una signora scomparsa che porta avanti progetti di solidarietà. Cani ritrovati dopo 100 chilometri, questa è una notizia che racconteremo proprio sul territorio riminese. E poi una notizia che arriva anche da San Marino: falsi incidenti, condannato 47enne, intascava anticipi per finti trasporti di auto danneggiate e poi spariva. Di spalla troviamo un anticipo di sport che poi andremo ad approfondire: MotoGP, trionfo Aprilia con Martin davanti a Bezzecchi, e poi si torna a parlare anche della vittoria della Dole, ma sappiamo già che dopo l'entusiasmo di sabato sera, questa sera si torna in campo, ancora in campo esterno, quello di Pesaro, e il titolo è questo: la Dole a Pesaro per ipotecare la serie. Queste sono le prime pagine dei quotidiani locali di questa mattina. Ora andiamo ad approfondire alcuni titoli proprio dalle pagine del Resto del Carlino che sfogliamo insieme, e la prima notizia arriva dal Ravennate, in particolare dallo stadio, dal Benelli, che si rifà il look. Entro fine mese l'avvio dei lavori, demolite le gradinate d'acciaio, l'intervento, la cui durata è stimata in 30 giorni,
è collegato a quello del rifacimento dei distinti in corso di affidamento, così come quello del rifacimento del terreno di gioco. Insomma, da qualche parte si parte, in attesa poi che arrivino anche altri lavori di carattere strutturale. Lo vedevamo in prima pagina, questi dati allarmanti relativi al codice rosso. Ogni 2 giorni una donna va in pronto soccorso per violenza di genere. La psicoterapeuta Mercuriali spiega: è solo la punta del l'iceberg, perché le vittime arrivano spesso quando il maltrattamento è reiterato. C'è da dire che dal 2015 proprio a Ravenna l'ASL ha attivato il progetto pilota di accoglienza e presa in carico in pronto soccorso delle vittime di maltrattamento e abuso, che poi è stato esteso a tutta l'ASL Romagna come procedura 109, una procedura dedicata alle donne dai 18 anni in su, che prevede su base volontaria un colloquio di valutazione psicologica differito rispetto alla accesso in pronto soccorso e la possibilità di refertazione psicologica per violenze, insomma anche per permettere alle donne, non in quel momento dove magari sono anche sotto l'occhio vigile di chi le ha maltrattate, di poter intraprendere questo percorso. Sempre dalle pagine del Resto del Carlino una notizia curiosa, perché a Lugo l'Arma Aeronautica ha un presidente ininterrottamente da 58 anni, lui si chiama Paolo Camorani, è segretario della associazione. Lui spiega quanto sia fondamentale mantenere vivo il legame tra il passato glorioso dell'aviazione e il presente. Sicuramente questi suoi 58 anni alla guida dell'Arma Aeronautica sono un buon modo proprio per fare questo importante legame tra il passato e il presente. E ora andiamo alle notizie riminesi. Scoppia la rissa, paura al Marano, ragazzo accoltellato al volto, scontro tra nordafricani durante la serata di sabato, intervengono i carabinieri, ferite lievi per uno dei coinvolti. Ma andiamo a leggere qualche dettaglio nell'articolo del Resto del Carlino. Momenti di paura l'altra sera fuori dal Mojito di Riccione, dove sono dovuti intervenire i carabinieri per evitare il peggio. Nel locale in zona Marano era in corso il beach party iniziato all'ora dell'aperitivo. A un certo punto è scoppiato uno scontro tra 2 gruppetti di nordafricani che si trovavano nei pressi del locale. Dalle parole sono passate alle mani, dandosele di santa ragione. Alcuni ragazzi presenti al Mojito hanno dato l'allarme. Nel giro di pochi minuti sono arrivati i carabinieri. Uno dei giovani coinvolti è stato colpito al volto, riportando ferite lievi. Non è ancora chiaro se sia stato colpito con un coccio di bottiglia oppure con un coltello. Quelli finora identificati sono tutti giovani nordafricani arrivati da fuori, non vivono a Riccione dintorni ma risultano residenti in altre province. Chiaramente questo nuovo episodio alza l'asticella anche del tema della sicurezza. Sappiamo dopo quanto era avvenuto il 2 maggio in Piazzale Roma, anche con le seguenti polemiche o comunque il dibattito politico proprio sul tema della sicurezza. Sicuramente questo nuovo episodio ritornerà ad incendiare gli animi. Ancora 2 cronache che troviamo sulla questa pagina del Resto del Carlino. Da una parte un incendio che è avvenuto a Corpolò, stava lavorando nel gazebo dietro casa quando la struttura ha preso fuoco. L'incendio è avvenuto ieri all'ora di pranzo a Corpolò. L'allarme è scattato intorno all'1:30 quando è arrivata una chiamata ai vigili del fuoco. 2 squadre di pompieri sono arrivati sul posto, hanno impiegato circa un paio d'ore per spegnere il rogo scoppiato nel gazebo, che è andato completamente distrutto. Il proprietario di casa, un ragazzo di 39 anni marocchino, è rimasto leggermente intossicato dal fumo. Procediamo sempre dalle pagine del Resto del Carlino, andiamo a parlare di questa novità che viene spiegata dal presidente della cooperativa Bagnini Rimini Sud e delle imprese balneari di Confartigianato, Mauro Vanni. Sicurezza, i Bagnini arruolano i tutor, di giorno vigileranno il lungomare, alla sera pattuglieranno la spiaggia. Questo è il progetto della cooperativa. Cosa dice Vanni? Se ci danno l'ok partiremo da metà giugno. Già da anni tanti stabilimenti balneari, bar, ristoranti di spiaggia durante le ore notturne sono sorvegliati da vigilantes arruolati dai titolari per evitare furti e danni alle attività. Diciamo che quello che vuole essere messo in campo ora è qualcosa di completamente
completamente diverso, o meglio, forse unisce anche i due aspetti, perché questi tutor, questi beach tutor in modo particolare, saranno addetti alla sicurezza, ma anche proprio con un'attenzione specifica ai bagnanti. Svolgeranno il ruolo di tutor della sicurezza durante il giorno, spiega Vanni, presidieranno il lungomare, avranno anche la funzione di raccogliere segnalazioni e fornire informazioni ai turisti. Sarà un servizio molto visibile, i tutor gireranno in bici e saranno ben riconoscibili. Di notte invece saranno impiegati nel controllo della spiaggia e in particolare della zona della Battigia. Il progetto è già avviato, la cooperativa ne ha già discusso con il comune, in questi giorni sono previsti altri incontri con prefettura e questura. Banca Malatestiana, utili per 32 milioni, l'istituto, dice la presidente, è solido. L'assemblea dei soci approva il bilancio e viene riconfermato il CDA. Ricordiamo, la presidente è Enrica Cavalli, istituto di credito che conta 30 filiali, 228 dipendenti, 36.000 clienti, e anche nel 2025, ha spiegato proprio la presidente, ha continuato a dare un forte sostegno al territorio attraverso contributi, sponsorizzazioni e iniziative in ambito sanitario, sociale, culturale e sportivo. Kimi Antonelli a Misano per una giornata dedicata alla Mercedes. Il titolo del Carlino è Kimi in pista con la nuova Mercedes. Antonelli è stato il grande ospite dell'AC Racing Weekend al circuito Simoncelli, un evento in grande crescita che ha superato le 10.000 presenze. Sabato a Misano è spuntato anche il 19enne pilota della Mercedes, attuale leader della Formula 1. È sceso anche in pista per provare la nuova fiammante auto consegnatagli proprio da Mercedes. Quale posto migliore per mandarla anche un po' sui giri proprio se non una pista? E ora lasciamo le notizie riminesi, andiamo a Forlì per questa che è stata anche insomma l'apertura quest'oggi dei quotidiani. Frida, l'omaggio a Sirotti conquista il Senato, e lei dice: salutare Mattarella una grande emozione. Frida ha 10 anni, frequenta la quarta elementare alla Matteotti, la classe ha vinto il premio nazionale nella giornata che commemorava le stragi, e insieme a Frida c'era anche il compagno Diego e le maestre Cristina, Katia, Angela e Sabrina. Silvia Sirotti, ricordiamo, ferroviere morto il 4 gennaio del 74 a 24 anni nell'attentato al treno Italicus. A Frida è stato affidato il compito di relazionare davanti alle più alte cariche dello Stato, e lei ha proprio spiegato come sia un testimone importante anche per i bimbi di oggi, per i ragazzi. Silver non fuggì, tornò tra le fiamme a salvare vite, valori che io e i miei compagni porteremo con noi. Queste le sue parole. Sempre a Forlì questa iniziativa high tech, l'idea di eHorizon, così i ragazzi gareggiano con auto elettriche in 3D, dei piccoli modellini che si vedono anche nelle fotografie riportate sul quotidiano. Un'associazione di Forlì ha lanciato un campionato nazionale studentesco, ponte verso futuro professionale e innovazione, perché diciamo che sono sì dei modellini ma hanno veramente degli aspetti tecnologici di grande importanza. Le finali saranno a Riccione dal 15 al 17 maggio alla pista Road Race, dove spesso insomma gareggiano queste piccole creazioni ipertecnologiche. E ora andiamo a raccontare anche del consultorio familiare di Forlì. Non solo gravidanze, aumentano i giovani utenti, i dati ASL dicono che nel forlivese oltre 2300 adolescenti sono stati incontrati in un anno, con il più 7% rispetto al precedente. Si parla anche di educazione affettiva, contraccezione e violenza di genere. Protezione civile Bertinoro, le scout a lezione del Molino, insieme ai volontari già formati hanno monitorato alcune frane e corsi d'acqua considerati a rischio. Diciamo che proprio rispetto a queste tematiche particolarmente sensibili nel territorio romagnolo, sicuramente anche un percorso di formazione per le giovani generazioni, in questo caso gli scout, può essere veramente molto utile. A Cesena, anzi a Cesenatico, ci sono state le Olimpiadi della Matematica. Il pugliese Ciro Urselli trionfa, studente a Taranto, ha ottenuto 38 punti su 42 superando 300 finalisti. Terzo l'emiliano romagnolo Stologan a pari merito con il siciliano Roccaforte. Veramente una unione di geni all'interno di questa sala che ha accolto le Olimpiadi, le finali delle Olimpiadi della Matematica.
Gruppo Vignali in ansia. Qui parliamo di un'azienda che vede non troppo roseo il suo futuro, urgente a ricapitalizzare proprio per il futuro dell'azienda. Opera nel settore della logistica con 250 dipendenti e 50 milioni di fatturato. Ore decisive, si spera in un soggetto nazionale interessato ad entrare. Il Gruppo Vignali, spiega la D. Andrea Rossi, sta attraversando una fase complessa di ristrutturazione aziendale, all'interno della quale è stato avviato un concreto percorso di integrazione industriale con operatori nazionali. Quindi insomma si spera veramente che possa arrivare questo aiuto, questa infusione anche di capitale dal territorio nazionale, perché questa azienda possa continuare a vivere e a crescere. E ora a Savignano, Museo Archeologico del Compito, reperti e tesori tutti in un click, mappe digitali, podcast e giochi interattivi per abbattere le barriere fisiche e sensoriali. L'iniziativa rientra nel progetto Savignano in un click, che si realizza grazie ai fondi europei e della regione Emilia-Romagna. Rappresenta un importante investimento nella promozione del patrimonio archeologico locale. Sempre sfogliando il Resto del Carlino, questo ci porta alle pagine sportive che poi andremo ad approfondire successivamente, ma uno sguardo alla prima pagina lo diamo già da ora, perché chiaramente è tanto anche sport nazionale. Se in primo piano c'è incubo Milan, rabbia e fischi, passa la Dea San Siro 2-3, quarto posto a rischio per Max. Poi si parla anche della Roma, Malena al 101esimo, stende il Parma con un colpo da Champions. MotoGP Le Mans, storica Aprilia con Martin, Bez e Ogura, flop Ducati. Mentre in taglio alto si parla di tennis, internazionali a Roma, veramente un grandissimo spettacolo, tocca a Sinner, ottavi nel mirino, cuore Musetti, ora lo aspetta Ruud. In taglio basso lo sport che ci riguarda più da vicino: da una parte il calcio dei playoff di Serie C, Ravenna pareggia 2-2 a Cittadella, al ritorno basterà non perdere. Basket a due playoff, la Dole ci crede e sogna un altro blitz a Pesaro. Questa è solo la prima pagina del quotidiano sportivo, poi appunto lo dicevamo, andremo ad approfondire successivamente le notizie di sport. Adesso torniamo sulle pagine di attualità del Corriere Romagna, andiamo a leggere qualche titolo insieme. Giovani alla riscossa, innovazione online. Trovare lavoro in Riviera, dall'idea di Elia e Patrick basta un semplice click. La piattaforma Vita Romagna mette in rete anche alloggi, spiagge ed eventi. Al momento sono oltre 500 le offerte dettagliate per chi cerca un'occupazione. È l'idea di questi due ragazzi, entrambi professionisti dell'informatica, che hanno 25 anni, che di stagioni in Riviera ne sanno qualcosa, soprattutto Battistini di Cesenatico, che afferma di avere alle spalle 8 o 9 anni di lavoro nel settore. Io ed Elia ci conosciamo da tanti anni, racconta, l'idea nasce da lui, essenzialmente voleva qualcuno che lo aiutasse ad intercettare i bisogni che nascono dal grandissimo motore che è la Romagna. Questo dice che appunto Zavatta di Gambettola, che conferma. Loro due si sono inventati una formula particolare: non solo ci sono le offerte di lavoro soprattutto rivolte ai giovani, ma anche il tema forte dell'alloggio, quindi anche la possibilità di trovare alloggio e perché no anche le situazioni poi dove divertirsi, che sia un locale, che sia una spiaggia, proprio perché la stagione magari in Riviera non sia solo lavoro. E qui si vedono proprio i due ragazzi in una fotografia insieme riportata sulle pagine del Carlino. E a proposito di lavoro, il Corriere in questa pagina fa anche un riferimento alla situazione attuale proprio dell'occupazione sul territorio. Più occupati e calo NIT, resta però il divario di genere, insomma, che è sempre un elemento fondamentale. Insomma, sono riportati diversi dati proprio in questo articolo. D'Arsena, posti barca e houseboat, prenotazioni con il vento in poppa. A parlare di questo turismo del mare è il direttore del Marina di Rimini, Sorci, che dice: più italiani che stranieri, già sold out tutti i 600 posti, con un più 4% rispetto all'anno scorso. Noi siamo pronti ad investire 1,5 milioni di euro sulla clubhouse, aspettiamo solo il via libera del comune. Diciamo che ci sono tanti
tanti che amano fare questo tipo di vacanze. Tra gli stranieri in particolare si tratta di americani, australiani, ma anche svizzeri, inglesi e perfino una coppia di giapponesi. Quest'anno è aumentata di molto la componente italiana, turisti che alle mete esotiche hanno sostituito quelle esperienziali ai rischiosi viaggi in Oriente, hanno preferito la tranquillità della nostra riviera. Tra l'altro, insomma, anche proprio in vista della stagione Sorci fa tutta una disamina di quante siano, insomma, anche le houseboat che sono già state prenotate, tant'è che dice c'è a breve anche il concerto di Vasco Rossi, abbiamo dovuto dire no a tanti fan proprio perché eravamo già pieni. Un'interessante intervista anche su questo particolare mercato turistico proprio del territorio. E a maggio c'è un altro appuntamento importante anche dal sapore turistico, che è il raduno nazionale dei carabinieri, che ci sarà dal 15 al 17 maggio. In particolare questa mattina il Corriere mette in fila quelle che potrebbero essere le difficoltà sulla viabilità proprio a causa di diverse chiusure che ci saranno in quei giorni, anche perché sono 70.000 le presenze attese ci sarà anche il ministro della difesa. Un caso a Vergiano un po' particolare, tutti dicono si vorrebbe non arrivasse mai la bolletta del gas, la bolletta della luce, ma non in questo modo e per questo motivo. Che cosa racconta questa donna di 75 anni? Abbiamo ricevuto la bolletta del gas 2 mesi dopo che era stata spedita. Spedita l'11 marzo, è arrivata il 5 maggio, avevano già minacciato di staccarci la fornitura, quindi un errore che probabilmente è un errore di consegna di questa lettera, di questa bolletta, in realtà ha fatto rischiare ad una famiglia di perdere almeno per un periodo la fornitura di gas. La richiesta poi è stata fatta anche alle Poste, serve più attenzione soprattutto agli anziani perché in tanti non amano la tecnologia e se manca personale forse viene detto è ora di assumerlo. Ruba alcolici e il fondo cassa di un ristorante viene arrestato, è quello che è accaduto nella prime ore di ieri intorno alle 4, quando il personale della polizia ha tratto in arresto un 25enne irregolare, un cittadino tunisino, per il reato di furto aggravato. L'intervento è scaturito durante il consueto pattugliamento del lungomare Murri. Gli agenti, attirati dal suono di un sistema d'allarme, hanno notato un addetto alla vigilanza privata che tentava di fermare un giovane in fuga, giovane che poi è stato fermato. La rifurtiva è stata interamente recuperata e riconsegnata ai proprietari. Una storia particolare viene raccontata sulle pagine del Corriere, è la storia di Giglio e Lucilla, che sono due cani, due grossi cani, diciamo, perché insomma loro due hanno una storia un po' particolare, questi Golden Retriever. I cani in fuga da casa, ritrovati a 100 km di distanza, partiti dalla Valconca. La femmina è stata recuperata dopo 2 settimane a Cagallo, il maschio dopo 3 nella zona industriale, pensate, di Ancona. Inesauribile il tam tam delle ricerche. Allora, perché è una storia particolare? Perché per tanti anni sono stati accolti dalla casa selvatica di Sant'Agata Feltria, poi sono stati adottati da questa famiglia della Valconca nel marzo scorso, però probabilmente avevano in qualche modo introiettato la loro prima esperienza di vita e quindi sono scappati, chissà, forse proprio per tornare alla loro prima casa. Diciamo che in questo caso il tam tam, soprattutto attraverso gruppi social, WhatsApp e quant'altro, è servito e i due cani, che effettivamente non passano inosservati, sono stati ritrovati, anche perché dopo un periodo si erano lasciati, ognuno aveva preso la propria strada. C'è una protesta in via Zanotti, siamo a Rimini, è la strada dei rifiuti. I rifiuti debordano dai cassonetti, l'organico è strapieno e tutto intorno sale la catasta degli scarti. La fotografia riportata dal Corriere è la situazione ieri mattina alle 10. Insomma, effettivamente non ci sono tanti commenti da fare. E poi c'è una storia particolare che viene raccontata ancora una volta dalle pagine del Corriere: i nipoti in visita al don super tifoso. Trasferta a Verona per i nipoti a San Giane, gli storici tifosi di Omag MT, la squadra di volley di San Giovanni Marignano che milita in Serie A1. Ieri infatti 16 di loro a bordo di 2 pullman hanno raggiunto
Fumane, un paesino di poco più di 4.000 anime, dove parroco Don Emanuele Novelli, il quale insieme a Davide Bressan è uno dei due nipoti acquisiti, tanto che i due non si sono mai persi una partita del San Giovanni Marignano, macinando una settimana sì e una no 550 chilometri tra andata e ritorno. Veramente possono essere definiti degli importantissimi tifosi della squadra. I vicini sentono delle urla e chiamano i carabinieri, ma è il dramma della povertà. Nessun reato, solo una coppia stremata dalle difficoltà economiche, quella trovata dai carabinieri che erano intervenuti perché appunto sentendo le urla di una donna i vicini avevano temuto che il marito la stesse picchiando. Quando sono arrivati sul posto hanno effettivamente constatato che tra i due c'era una lite, ma non legata a problemi anche di violenza, ma in realtà molto più vicina al tema che entrambi li trattiene, che è proprio quella della difficoltà economica, tant'è che i carabinieri, una volta che sono stati con loro, li hanno rassicurati, poi hanno chiamato i servizi sociali del comune di Bellaria perché potessero intervenire in loro aiuto. Morciano, Aerox, la grande sfida. Giulio Giorgi vuole andare oltre i limiti. La disabilità è un ostacolo, dice che si può superare. Ora aiuto chi ha avuto incidenti, sogno le Paralimpiadi. E c'è questo progetto per questo giovane uomo nato nell'81, tre figli da quando è piccolissimo, insomma da subito in realtà.

molto impattante dal punto di vista fisico, ed è una gara, questo sì, che può essere partecipata sia da atleti normodotati che da quelli con disabilità. E questo signore, questo giovane uomo di Morciano, ci vuole provare, quindi insomma in bocca al lupo a Giulio anche per questa sua avventura. A San Marino, falsi incidenti per truffare le officine, condannato 47enne ad un anno e due mesi, si fingeva broker di veicoli con danni inesistenti per intascare le caparre di carrozzieri ignari della frode. E appunto questo uomo aveva messo a segno 3 raggiri a breve distanza verso la fine del 2023, tutte ai danni di altrettante officine situate proprio sul Titano. Anche qui la storia di Frida, che ha emozionato il Senato e che ha raccontato con una delicatezza unica la storia di Silver Sirotti, come un testimone anche per il nostro tempo. Verghereto, morto a 44 anni a Rio Freddo per il ribaltamento del furgone, un grande abbraccio comunitario all'operaio artista pieno di energia, 2 lettere toccanti degli amici e 110.000 euro raccolti per aiutare le 2 figlie. E poi dalla Valle del Rubicone andiamo a Gambetto, la Vanna non c'è più ma continua a vivere insieme all'amica alla mostra Scambio, salottino con abbigliamento vintage allestito in un giardino privato per non rinunciare ad un luogo di condivisione dopo una prematura scomparsa avvenuta 5 anni fa. Anche il Corriere dà spazio alle Olimpiadi di Matematica, gran finale, il genio dei numeri è di Taranto, e poi va a parlare anche del trionfo dei dialetti da tutta Italia, 1390 poesie, partecipazione record al concorso nazionale che si è tenuto a Ravenna, vincono il Ligure Grassi, l'Istriana Bogliun, la Sant'Arcangiolese Borgini e la Ravennate Sclavo. Ancora velocemente sulle pagine del Corriere, semplicemente per arrivare alle pagine sportive, a questo punto noi ci prendiamo una piccola pausa e di sport parliamo tra pochissimo.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
1: Sulla qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. Ariccioni, Today Conad Catullo. Per la tua pubblicità, Gruppo Icaro 0541 785 785.
2: Aquila 2 a base lunare alfa. Arriveremo all'ora prevista. Comandante, una chiamata dalla Terra per lei.
3: Il suo compito è di far scendere un uomo su Meta.
4: Quassù la gente muore, John. A prima vista sembrano radiazioni, ma...
5: Ma cosa?
4: Radiazioni non ce ne sono.
6: Comandante, non è un virus. Hanno lesioni al cervello di tipo sconosciuto.
5: Ma la missione su Meta? Prima di fare un solo passo, io devo scoprire perché la gente muore così.
6: Noi cerchiamo una risposta. Non degli eroi.
7: Era in ansia per me? Siamo sulla bomba più grande che l'uomo abbia mai costruito.
8: Sala comando a tutte le Aquila, rientrare subito alla base.
9: Accelerazione di gravità. La Luna sta uscendo dalla sua orbita.
10: Necessaria decisione umana.
7: Se tentassimo di improvvisare un ritorno verso la Terra,
11: rischieremmo sicuramente di fallire.
7: 13 settembre 1999. I segnali da Meta aumentano. Forse il nostro futuro è là.
12: Metta seda e fai il timbre, dai.
13: Sì.
12: Ma come se fosse a casa tua.
13: Sì, ma casa mia è nel divano, però.
12: Restendo, Cassì! Tu Cassì, tu restendi! L'impaccaggio a me, restendi!
14: Giolina, questi le cose si fa su.
15: Boni, boni!
14: Boni!
15: Al principio lavoreremo, ci contenziona, eh?
16: Forse tre, a te più di pari in Italia.
0: Fuori dall'aula, il programma di approfondimento su politica, cronaca e attualità. In diretta in

Replica alle 21. Conduce Andrea Polazzi. Fuori dall'aula. Mercoledì alle 18 e alle 21. Solo su Icaro TV.

Proseguiamo la nostra rassegna stampa di questo lunedì 11 maggio sulle pagine sportive dei nostri quotidiani locali. Andiamo su quelle del Corriere Romagna, dove si continua a parlare del Cesena e di una stagione non particolarmente fortunata. Tra Cesena e la proprietà sono spuntate le prime crepe. Leggiamo sul Corriere: l'arrivo di Cole ha fatto perdere playoff, valore ai giocatori, fiducia nella piazza. La conferma sarebbe un atto di sfida ai tifosi, per cui insomma, ma oltre alle crepe c'è anche qualcos'altro. Detto che con Mignani fino al termine della stagione il Cesena non avrebbe fallito i playoff, l'aver deciso di affidare la panchina ad un ex calciatore senza una sola partita da allenatore nel suo curriculum, sentenziando al tempo stesso l'allontanamento del direttore sportivo senza neppure sostituirle, creando uno staff tecnico impresentabile perché privo di un solo elemento con esperienza in Serie B, è stato, viene detto dal Corriere, un autentico suicidio calcistico. Il Ravenna, andiamo a questo punto invece a parlare delle sfide che ancora si giocano sul campo. Qui stiamo parlando di Serie C, i playoff di Serie C. Il Ravenna se la vede brutta, poi risorge. I giallorossi dominano, ma a riposo 2-0 per il Cittadella. Nel finale Bani e Fischnaller pareggiano. Tenkorang centra la traversa, finisce 2-2. Serie D, girone D, playout, il Tropical sbatte sui legni e cade su due palle inattive. Prestazione sfortunata dei rossoblu che retrocedono in eccellenza. Il Crema si salva grazie alle reti di Mozzanica all'undicesimo e di Maccherini al 35esimo. Per cui insomma un'altra stagione non semplice per il Tropical coriano, due pali clamorosi che gridano vendetta, ma lo colpisce il legno dopo appena 5 minuti, poi è carne secchia a sbattere sul palo, Barbatoste e Rossi ci provano invano. Il Sant'Arcangelo dura poco a Ferrara, qui siamo in eccellenza, al 13esimo Senigallesi la sblocca, al 28esimo Piccioni raddoppia, nella ripresa i Clementini non hanno la forza di reagire, Arset Labor 2, Sant'Arcangelo 0, il risultato finale della partita. E ora andiamo a parlare anche di MotoGP, il Gran Premio di Francia. Bezzecchi si piega alla remontada del ritrovato Martini. Il viserbese scatta in testa, ma il compagno lo supera a tre giri dalla fine. Tripletta Aprilia con Ogura, Bastianini invece finisce settimo. Bezzecchi, che comunque resta sereno, dice: alla fine non ne avevo più, non ero a posto, ho cercato di dare il massimo. Bastianini, che appunto è arrivato su questa settima piazza, dice: non male, ma mi aspettavo di più. Queste le dichiarazioni che arrivano direttamente da Le Mans. Campionato italiano di velocità, Scarperia, riscatto del bianco sul bagnato con Pirro quarto. Nel dopogara monta la polemica, la Ducati è svantaggiata? Folgori, se serviranno correzioni le faremo prima di Imola. Ancora sulle pagine sportive del Corriere, andiamo a concentrarci sul giorno dopo della partita che la Dole vince nelle Marche su Pesaro, ma diciamo non si può stare lì sugli allori perché questa sera c'è una nuova sfida. La Dole scopre che la vittoria nei play-in ha trasmesso una vagonata di fiducia. Il tecnico dell'Agnello spiega il successo al Palatriccoli di Iesi contro Pesaro in gara 1, tutto è partito contro Livorno. Questa sera si gioca gara 2, si torna in casa, cioè nella casa anche della squadra di Pesaro, perché ci sarà questa sfida alla Vitrifrigo Arena e insomma ci sono comunque le premesse anche per giocarsela anche questa partita in modo molto competente. Come è stato Masini? Solo un crampo, incrociamo le dita, queste sono le parole di Sandro Dell'Agnello, incommentabile la sua partita. Andiamo a parlare anche di baseball, rimonta imperiosa per il San Marino, in gara 2 il Collecchio si porta sul 2-0, ma i Titani la ribaltano con l'homer da 3 di Wong e un big inning, finisce San Marino 8, Collecchio 2. E dalle pagine sportive del Corriere passiamo a quelle del resto del Carlino, diamo uno sguardo anche più ampio, parliamo ad esempio di tennis, visto che c'è questo grande tennis che vede la nostra Italia, in particolare Roma, protagonista con gli internazionali. Caccia eterna le certezze, Musetti fa la cura del riposo, Sinner i rituali da numero uno, Lorenzo agli ottavi nonostante un problema fisico, oggi ci provano anche Jannik, Cobolli e Pellegrino. Il leader della classifica
classifica ATP sceglie ancora un italiano per allenarsi e svela le sue abitudini. Poi si parla del Giro d'Italia, sappiamo le prime giornate sono state in Bulgaria, il Gran Premio di Francia per la MotoGP, Martin da Urlo ritorna al futuro e trionfa Aprilia con Bez ed Ogura. E poi ancora sfogliando velocemente le pagine sportive del resto del Carlino, andiamo a darvi il titolo proprio che riguarda il basket. Rimini sogna un'altra notte da battaglia, vuole mettere Pesaro con le spalle al muro dopo il colpo in gara 1. La Dolle torna subito in campo con l'obiettivo di prendersi ancora la scena davanti al pubblico pesarese. Insomma, ci sono anche le panchine, si fanno un po' di strategie su questo articolo del resto del Carlino. Bene, noi siamo giunti al termine della nostra rassegna stampa di questo lunedì 11 maggio, una piccola pausa per chi vuole e riesce, noi tra pochissimo saremo ancora qui con il primo telegiornale. Grazie e buona giornata a tutti voi.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Arriveremo all'ora prevista. Comandante, una chiamata dalla Terra per lei.
2: Il suo compito è di far scendere un uomo su Meta.
3: Quassù la gente muore, John. A prima vista sembrano radiazioni, ma...
4: Ma cosa?
3: Radiazioni non ce ne sono.
5: Comandante, non è un virus. Hanno lesioni al cervello di tipo sconosciuto.
4: Ma la missione su Meta? Prima di fare un solo passo, io devo scoprire perché la gente muore così.
5: Noi cerchiamo una risposta. Non degli eroi.
6: Era in ansia per me? Siamo sulla bomba più grande che l'uomo abbia mai costruito.
7: Sala comando a tutte le Aquila, rientrare subito alla base.
8: Accelerazione di gravità. La Luna sta uscendo dalla sua orbita.
9: Necessaria decisione umana.
6: Se tentassimo di improvvisare un ritorno verso la Terra,
10: rischieremmo sicuramente di fallire.
6: 13 settembre 1999. I segnali da Meta aumentano. Forse il nostro futuro è là.
11: Pizzeria Prima o Poi, aperta tutti i giorni. Dove gustare pizze gourmet con pasta a lunga lievitazione e birre artigianali. Pizzeria Prima o Poi. Prenota il tuo tavolo allo 054 13 86 470 o ordina il tuo delivery o takeaway. Scarica la nostra app e riceverai uno sconto del 10%. Perché in Riviera esistono le pizzerie. Poi c'è Prima o Poi.
12: Qui si sana Rimini. Nel cuore di Marina Centro è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui si sana Rimini, il benessere degli anziani, in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.
13: Amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05, vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.

0: Benvenuti al nostro appuntamento con il TG di Icaro, l'edizione del mattino, quella in cui ci facciamo aiutare anche dal nostro sito newsrimini.it e lo facciamo anche in questo lunedì 11 maggio. Andiamo subito a vedere quelle che sono le notizie di cronaca che troviamo sulla prima pagina del nostro sito. Partiamo da questo rogo accidentale, fiamme nel capanno degli attrezzi, il proprietario lievemente intossicato, è rimasto lievemente intossicato per aver inalato del fumo, il proprietario di una abitazione a Corpolò che intorno alle 13:30 di ieri ha cercato di domare le fiamme all'interno del capanno degli attrezzi. L'uomo, un 39enne di origini marocchine, pare stesse svolgendo alcuni lavori ad un gazebo quando all'improvviso c'è stato un principio di incendio per cause ancora in corso d'accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi e sette uomini, oltre al personale del 118 e gli agenti della Polizia di Stato. L'uomo ha rifiutato il trasferimento in pronto soccorso. L'incendio è di natura accidentale, anche se al momento non è stato possibile individuare l'origine delle fiamme. I vigili del fuoco hanno impiegato circa un paio di ore proprio per spegnere il rogo. Sempre dalla prima pagina, furto al ristorante, scappa con alcolici e contanti ma viene bloccato, è stato arrestato dalle volanti nella tarda serata tra sabato e domenica per furto aggravato un 25enne tunisino pluripregiudicato con precedenti specifici. I poliziotti della questura di Rimini, mentre transita sul lungomare Murri, hanno udito un allarme provenire da un ristorante della zona. Portatisi davanti al ristorante Basilico, hanno notato il personale della vigilanza intento a fermare un giovane che cercava di darsi alla fuga. Aggirando il locale sono riusciti ad intercettarlo e bloccarlo mettendolo in sicurezza. Il tunisino si era introdotto all'interno del ristorante danneggiando i teli e la vetrata all'ingresso per poi afferrare alcuni alcolici e denaro contante presente in cassa che poi sono stati riconsegnati alla proprietaria del locale. Accompagnato negli uffici della questura al termine degli accertamenti, il 25enne tunisino è stato dichiarato in arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della direttissima che ci sarà nella giornata di oggi. E ora torniamo con un servizio a raccontarvi di un episodio, di una dramma che continua a perdurare nei mesi, perché si è discussa giovedì davanti al GIP di Teramo l'opposizione la richiesta di archiviazione in merito all'indagine sulla morte di Luca Perazzini, 42 anni, e Cristian Gualdi, 48, alpinisti sant'arcangiolesi deceduti per ipotermia nel dicembre 2024 durante una loro escursione sul Gran Sasso. I due amici erano rimasti bloccati in quota dopo essere scivolati in un canalone. Entro 7-10 giorni dovrebbe arrivare la decisione del giudice per le indagini preliminari. Allora cerchiamo di capire a che punto è questa richiesta proprio di opposizione all'archiviazione.
1: Lo hanno ribadito a chiare lettere nell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione. Marco Perazzini e Cristian Gualdi potevano essere salvati se solo il delegato di zona del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Regione Abruzzo, allo stato indagato per omicidio colposo, avesse richiesto l'attivazione del protocollo SAR e l'intervento dell'Aeronautica Militare. Una condotta omissiva che, secondo gli avvocati dei familiari delle vittime, Francesca Giovanetti e Luca Greco del Foro di Rimini, avrebbe influito sulla morte di due escursionisti. Alle 15:12 del 22 dicembre 2024, il delegato di zona, sostengono i legali riminesi, era perfettamente al corrente che vi erano due persone sul Gran Sasso a rischio vita ed era anche al corrente che sussistevano serie criticità meteorologiche, in ragione delle quali il comandante dell'elisoccorso del 118 di L'Aquila aveva appena negato alle 15:09 la possibilità di intervento. Ecco perché l'attivazione tempestiva degli equipaggi dell'aeronautica poteva rivelarsi decisiva nel salvataggio dei due escursionisti. Inoltre, come è stato reso noto, un'operatrice del 118, poi identificata, nel corso di una conversazione con Gualdi, chiese ai suoi colleghi se non fosse il caso di chiedere proprio l'intervento dell'elicottero dell'esercito, una brillante intuizione che purtroppo resterà confinata negli uffici del 118. Dalla prima richiesta di aiuto delle 14:56 alla morte dei due alpinisti per assideramento, collocata dal medico legale del PM tra le ore ore 23 del 22 dicembre e l'una di notte del 23 dicembre passeranno una decina d'ore. Al termine dell'udienza di giovedì scorso, il GIP di Teramo si è riservato la decisione, che dovrebbe arrivare entro una settimana e 10 giorni. Confidiamo, dicono i legali Giovanetti e Greco, che il giudice disponga le investigazioni supplettive da noi richieste per accertare la verità.
0: La festa era l'8 maggio, viene celebrata il 10 perché così è domenica, ma in fondo le mamme dovrebbero essere celebrate e festeggiate ogni giorno, ecco perché, anche se con un giorno di ritardo, vi proponiamo gli auguri che il nostro vescovo Niccolò Anselmi ha fatto a tutte le mamme riminesi, a tutte le mamme del mondo. In particolare lui ha avuto un pensiero particolare per le mamme che vivono in situazioni di guerra, dolorate anche dalla perdita dei propri figli, e poi ha fatto anche un invito alle giovani donne proprio di guardare alla vita e alla possibilità di vita con speranza ed entusiasmo. Ma sentiamolo.
2: La seconda domenica di maggio tradizionalmente si celebra la festa della mamma. Allora permettetemi questo augurio, a tutte, questo ringraziamento a tutte le mamme presenti qui nella nostra diocesi, nel mondo. E un ringraziamento anche per le mamme, come ad esempio la mia, che sono già in cielo. Noi siamo qui perché ci sono delle mamme, perché sono le nostre mamme che ci hanno permesso di vivere, di nascere e di essere quello che siamo. Desidero rivolgere insieme a tutti voi però un pensiero, una preghiera al Signore per quelle mamme che vivono in situazioni drammatiche, in situazioni di guerra, che hanno perso i loro figli assurdamente in teatri e scenari di guerra che purtroppo ben conosciamo, di quelle mamme che insomma sono sole perché il loro marito, il loro sposo non è più con loro. E quindi soffriamo con loro e preghiamo e speriamo che tutto questo possa cessare al più presto. E vorrei dire ancora una parola di incoraggiamento anche a tutte le giovani, le ragazze che magari non ancora sposate o comunque non ancora mamme. E penso proprio che sotto lo sguardo della Madonna in questo mese di maggio di poter dire loro di affrettarsi a diventare mamme, e che ci possano anche essere degli sposi, dei ragazzi disponibili a costruire una vita matrimoniale insieme a queste ragazze, perché che possano riempire di gioia tutta l'umanità, della gioia che Dio ha e che Dio pensa per tutti i suoi figli, e i bambini sono certamente questa gioia. Allora un caro augurio a tutti, a chi è già mamma e a chi lo sarà.
0: Questo è l'augurio del nostro vescovo Niccolò Anselmi. Noi ora parliamo di giovani perché con la sesta edizione di Techstars Weekend dal 15 al 17 maggio a Rimini oltre 80 studenti delle superiori andranno a scuola di startup insieme ai protagonisti del mondo del lavoro.
3: Dal 15 al 17 maggio a Rimini, nella sede di Riviera Banca, oltre 80 studenti di 6 scuole superiori del territorio saranno impegnati in 3 giorni di attività insieme ai protagonisti del mondo del lavoro. A organizzare l'evento è Fattor Comune, in collaborazione con Riviera Banca, Unirimini, il campus di Rimini dell'Alma Mater e partner internazionali come Techstars, il più grande incubatore al mondo, e Google for Startups. Il colore della sesta edizione è l'arancione, che nella psicologia dei colori rappresenta la creatività e l'entusiasmo.
4: Il valore grande di questa iniziativa è quello di riuscire a comprendere insieme ai nostri giovani che la nuova era dell'intelligenza artificiale è un'era che non va contrastata, va accompagnata, è una compagna di viaggio per i nostri giovani. Ma in che modo può diventarla? Se impariamo anche noi adulti insieme a loro a stare insieme, a fare squadra, ad avere degli obiettivi condivisi, un bel progetto per esempio, no? Per una startup, e quegli obiettivi sono il risultato di un impegno collettivo, di una capacità di ascoltare gli altri, di stare con gli altri, di metterci della creatività.
5: La cosa molto interessante non è solamente la collaborazione tra i 6 istituti scolastici, tra 80 ragazzi che partecipano all'evento, che collaborano tra di loro, che non si conoscono fino al giorno prima, ma anche proprio nella progettazione. settimana, no? Proprio nella realizzazione di questo percorso che continua e cresce proprio perché c'è dialogo, c'è collaborazione tra enti e istituzioni, tra Riviera Banca, Fattor Comune, tra la pubblica amministrazione, il territorio e addirittura anche l'università, no? E quindi questo dialogo orizzontale permette a tutti di trarre un beneficio comune, di avere una direzione comune di crescita.
6: Lo spirito nostro nel partecipare e nel collaborare a questa iniziativa è molto elevato, molto alto. Uno dei valori di una banca di credito cooperativo è l'attenzione rivolta ai giovani. Noi i giovani li seguiamo dall'inizio, hanno gli obiettivi, puntano ad obiettivi per raggiungere i loro desideri, la loro strada, insomma, per percorrere la loro strada.
0: Nella pagina sportiva andiamo a leggere qualche risultato di calcio in primo piano, perché purtroppo, insomma, non ci sono buone notizie per il Tropical Coriano, play out nella partita che appunto lo ha visto perdere contro il Crema 2-0, una partita, insomma, è un risultato che destina il Coriano in eccellenza. Purtroppo arriva questa retrocessione. C'era poi il play out invece in eccellenza del Pietracura, che se l'è vista con la Sampierana. I rossoblù invece restano in eccellenza. Ma ora parliamo di basket, perché diciamo che sono giornate quanto mai intense per la nostra squadra riminese, perché la Dole ha vinto gara 1 della serie dei quarti di finale playoff con Pesaro, giocata, lo ricordiamo, al Palatricoli di Iesi. Grande protagonista il capitano di RBR Giovanni Tommasini, autore di 26 punti, 6 romagnoli in doppia cifra. E in attesa questa sera di assistere ad una nuova gara sempre sul campo di Pesaro, questa volta si torna alla Vitfrigo Arena, vediamo com'è andata proprio gara 1.
7: Scatta la serie di quarti di finale playoff tra Victoria Libertas Pesaro e Dole Rimini, qualificatasi grazie alla vittoria su Livorno nella partita secca di play-in. Gara 1 si gioca su campo neutro al Palatriccoli di Iesi. RBR parte con un 6-0 con 4 punti di fila di Camara e 2 di De Negri. Ma poi si blocca per oltre 5 minuti, subendo un parziale di 16-0, aperto e chiuso da 2-2-1 di Bucarelli, che porta i marchigiani avanti di 10, 16-6. Porter dalla lunetta interrompe il break pesarese, 16-8. L'ex Rimini Johnson ha un buon impatto, il suo 7° punto vale alla VL il più 12, 22-10. Il 2-2 liberi di Romando chiude il primo quarto sul 24-11. La tripla di Bertini in apertura di seconda frazione fa toccare a Pesaro il più 16, 27-11. De Negri suona la carica con 3 canestri, 30-19. La tripla di Liardini vale il meno 10, 34-24. Tomassini con 2 triple e Alipief con 8 punti riducono il gap fino al meno 6 dell'intervallo lungo, 47-41. Il terzo quarto si rivelerà decisivo, alla fine del tempino sarà 31-13 per la Dole. Grande protagonista è Capitan Tomassini, la cui quarta tripla della serata sancisce l'aggancio sul 51-51. Miniotas riporta avanti i suoi 53-51. De Negri con un gioco da 3 punti riporta avanti Rimini 53-54. Il canestro di Tambone vale l'ultimo vantaggio della VL sul 55-54. Il libero di Miniotas segna invece l'ultima situazione di perfetta parità sul 56-56. Poi la Dole scappa via, parziale di 14-0, aperto dei primi 3 punti della serata di Marini e chiuso da 2 punti di Sancarè dopo l'ennesimo rimbalzo offensivo, 56-70. 4 punti di Johnson per il meno 10 marchigiano, 60-70. Simioni segna sul terzo gong, 60-72 al 30°. L'ultimo quarto inizia con un parziale di 8-0 per Pesaro, aperto e chiuso da Bucarelli, con in mezzo la tripla di Tambone, 68-72. E Tomassini a ricacciare indietro la sua ex squadra, con 5 punti davvero fuori classe, 68-77. Ma la VL non molla, le triple di Bertini e Tambone riportano Pesaro a meno 3, 74-77 a metà parziale. Sancare e Marini fanno ritrovare alla Dole il più 10, 76-86. E ancora Tomassini a tenere a distanza di sicurezza Rimini 81-92 dopo il suo 26° punto MVP del match. Capitan Bucarelli è l'ultima ad arrendersi, chiude a quota 32, 89-97. Gli ultimi punti sono di Marini, finisce 89-99. La Dole vince gara 1 grazie alla super prova del suo capitano e al dominio a rimbalzo 40-28. 6 romagnoli in doppia cifra, con Sancarè autore di una doppia-doppia, 12 punti più 14 rimbalzi. Gara 2 in calendario lunedì alle 20.45 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro.
0: C'è grande fibrillazione già per la serata, ma noi torniamo alle parole del coach Sandro Dell'Agnello, che non può non essere soddisfatto della reazione dei suoi ragazzi dopo un primo quarto complicato.
8: È stata una partita, secondo me, di grande agonismo, ma stranamente a punteggio alto. Quindi è stata la partita dei grandi attaccanti. Vedi Tambone Bucarelli, vedi De Negri, Marini, Tomassini. In difesa noi, io parlo per noi ovviamente, avremmo voluto fare qualcosa di meglio, specialmente all'inizio. Abbiamo fatto un paio di scelte estreme che non hanno pagato come abbiamo pensato, e ci siamo rimessi poi in carreggiata con un terzo quarto veramente importante. La nota positiva per noi è che abbiamo, pur essendo una squadra che di tiratori che usa il tiro da tre, abbiamo vinto facendo il 30% da tre, niente di eccezionale, quindi siamo veramente molto soddisfatti. Pesaro veramente forte, ha fatto un campionato strepitoso e anche oggi è stato difficile buttarli giù, però intanto ci prendiamo questa vittoria e torniamo a casa soddisfatti. Tomasini è stato un crampo, quindi incrociamo le dita, non dovrebbe essere niente, è stato solo un crampo. Per quanto riguarda l'inizio, noi essendo una squadra anche noi, bisogna dire onestamente, più offensiva che difensiva, siamo partiti facendo 0-9 nel primo quarto da 3. E questo ci ha portato addosso una grande frustrazione che ci ha forzato a fare degli errori difensivi anche abbastanza banali. E da qui i 20 rotti punti, quanti ne ha fatti Pesaro? 25 il primo quarto, che hanno indirizzato la partita a loro favore. Ovviamente ne abbiamo parlato, specialmente nello scoriatoio, nell'intervallo, ci siamo resettati sulle cose, diciamo, a noi più congeniali, più basic, e fortunatamente hanno funzionato.
0: Lasciamo il nostro sito newsremini.it per andare a dare uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di oggi sulla nostra regione. Lo facciamo grazie al sito di ARPAE e vediamo ciò. Coperto, molto nuvoloso al mattino, con precipitazioni deboli su gran parte della regione, localmente anche a carattere temporalesco sui settori appenninici più occidentali. Fenomeni in attenuazione nel pomeriggio. Le temperature minime sono stazionali attorno ai 12-14 gradi, le massime in aumento comprese tra 23 e 25 gradi, venti moderati dai settori sud-occidentali, mare poco mosso sotto costa, molto mosso al largo. Tra l'altro una settimana che inizia un po' con questo maltempo, perché se questa è la giornata di oggi per come ci viene raccontata dal sito di ARPAE, domani ad esempio è una giornata migliore su tutta la regione tranne che proprio nelle province romagnole, con qualche possibile piovasco. Per la giornata di mercoledì torna nuvoloso e anche con possibilità di pioggia. E con questa notizia noi andiamo a chiudere il nostro appuntamento con il primo TG di Icaro. Noi adesso lasciamo spazio all'informazione a carattere nazionale e torniamo alle 9 con una nuova settimana di tempo reale. Ed ebbene sì, dovrebbe tornare anche lui, Andrea Polazzi. Buona giornata a tutti.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
3: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
4: Radio Icaro,

0: tempo reale. L'informazione in diretta.
1: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con Tempo Reale 11 maggio, perché annuncio.
2: No, ce l'hai fatta tornare.
1: Ho girato per il mondo.
2: Bentrovato ad Andrea Polazzi, saranno felici tutti coloro che in settimana si sono chiesti dove fossi finito.
1: Lo farò più spesso perché vedo che vi siete divertiti tanto.
2: Molto,
1: quindi...
2: molto. Diciamo che è stato un bel divertimento in una settimana complessa dal punto di vista delle notizie.
1: Venire a Rossini tutte le mattine, hai dovuto dargli possibilità di
2: cambiare. Realtà posso dire, ho avuto la compagnia di tre piacevolissimi uomini la settimana scorsa, perché finalmente ho iniziato con Maurizio Ceccarini, poi è arrivato Stefano Ravaglia, e per tre giorni insieme a Stefano Rossini, in cui le segnalazioni poi si sono
1: moltiplicate.
2: Esatto, proprio così. Tu sei stato bene?
1: Ma certo,
2: mi fa piacere.
1: Da voi sempre.
2: Esatto, è questo è lo spirito che ci piace.
1: Esatto.
2: Questo è lo spirito che ci piace, e un po' ci mancava.
1: Tre uomini per sostituirne uno.
2: Esatto.
1: È come col fustino nella famosa pubblicità.
2: Tre uomini e una gamba. Potresti essere la gamba tu, Andrea, non lo so. Allora, buongiorno a tutti coloro che sono qua con noi anche in questa mattinata. Chiaramente, immagino, pulluleranno i messaggi. Per darti il bentornato.
1: Non lo so, il computer non mi dà il bentornato.
2: Ah, ecco,
1: si spegne da
2: solo.
1: Ma
2: perché ti vede, dice: no, è tornato.
1: Esatto.
2: Andrea Polazzi,
1: dopo tutto quel
2: è tornato.
1: Quella competenza e professionalità, è tornato quello.
2: Però ci siamo divertiti a vedere dove. Qual è il posto tra quelli che abbiamo proposto, no, in
1: Adesso
2: settimana?
1: Non è che li ho visti tutti.
2: Vabbè, quello che hai visto, perché so che insomma poi alla fine abbiamo avuto una segnalazione anche molto veridica.
1: Diciamo che è stato un giro per il mondo che mi ha soddisfatto, ecco.
2: Sì, ti ha soddisfatto,
1: però
2: preferisci il viaggio nel tempo o il viaggio nello spazio? Cioè, nel senso, inteso proprio, cioè, perché ti abbiamo mandato anche sembra una cosa brutta, cioè ti abbiamo spedito anche in luoghi.
1: Secondo me mi avete anche mandato.
2: No, ti abbiamo spedito anche in luoghi storici di un certo interesse.
1: Non so, io adesso ci penso.
2: Poi ne parliamo, se vuoi. Intanto, come immaginavo, arrivano non solo i saluti ma anche il bentornato Andrea di Walter e di Irene, e insomma che sono felici di rivederti qui al tuo posto, la tua sedia ti aspettava, e quindi insomma tutti felici di risentirti. Allora, noi partiamo dando i nostri contatti, così se volete poi potete anche dialogare con Andrea, fargli domande
1: sul
2: suo viaggio del mondo in una settimana, e al 337 511 336, il nostro numero per i vostri sms e whatsapp, e poi chiaramente anche la nostra pagina Facebook di Tempo Reale, dove già ho letto i messaggi che poco fa vi enunciavo. Sai, con gli altri devo mantenere
1: mantenere un po' di contegno.
2: Sì, un certo contegno, esatto, sì. Proprio così.
1: Anche se insomma l'apertura un'apertura di quelle che ti lasciano indifferente per quanto riguarda questa mattinata, perché insomma sabato c'è stato l'ultimo saluto a Chiara Bacchini, la ragazza di 18 anni che purtroppo ha perso la vita dopo un incidente, e diciamo, per dare l'ultimo saluto, una chiesa gremita, che non è bastata ad ospitare tutti quelli che avrebbero voluto e che hanno voluto essere lì per salutarla.
2: Proprio così, un dolore molto composto, anche proprio dato dallo stile della sua famiglia, del suo papà, della sua mamma, dei suoi fratelli, delle persone che sono più loro più vicini in queste giornate così dolorose. Veramente la comunità intera si è stretta alla famiglia di Chiara, anche tanti sacerdoti che hanno concelebrato insieme al parroco Don Alessio Alasia, presente anche l'amministrazione comunale. È sempre difficile raccontare cose di questo tipo, perché non ci sono le parole giuste, le parole non le trovi mai di fronte ad una tragedia di questo tipo. Devo dire che parole molto belle le hanno trovate gli amici di Chiara, perché alla fine ci sono state anche alcune riflessioni molto, molto belle, perché anche molto vere, anche poco patinate, e questo credo che sia la cosa migliore. Cioè, i ragazzi hanno anche questa capacità di andare all'essenza delle cose. Poi questo volo di palloncini proprio a raccontare un po' l'anima di Chiara, che ha ripreso questa immagine che poi era stata utilizzata anche all'inizio della settimana, proprio nella prima veglia di preghiera di lunedì, che insomma, come ha detto Don Alessio, adesso d'ora in avanti, quando penseremo al fiore del Tarassaco, che è proprio l'immagine che lei ha utilizzato, sicuramente non potremo non pensarci, anche quando lo vediamo nei campi, non insomma, immaginando anche la nostra amica Chiara. Allora noi vi raccontiamo in questo breve servizio quello che è stato l'ultimo saluto a Chiara Bacchini.
3: Palloncini in volo per salutare una ragazza che spargeva semi di bene, come i semi del Tarassaco. Immagine ripresa in questi giorni dal parroco Don Alessio Alasia, che la vedeva spesso a scuola, a fianco della bara bianca, un quadro arancione realizzato dai compagni, che dello stesso colore hanno dipinto il suo banco, l'arancione che esprime l'allegria e la forza di Chiara. Tutti hanno ricordato la sua vitalità e il desiderio di una vita piena, come nella sua omelia Don Alessio.
4: Perché era così speciale? Perché era così bella Chiara? Mi raccontava sua mamma che Chiara faceva già tutti i suoi progetti, no? E, no? Voleva viaggiare, voleva studiare fuori, voleva fare a modo suo. Ecco, Chiara è sempre stata una che voleva essere se stessa. Ma che cosa c'è di più bello di questo? Che cosa ci ricorda di più il volto di Dio di una persona che vuole essere autenticamente se stessa? Era forte? Certe volte quasi sfrontata, eppure di una riservatezza e di una timidezza infinita. Ognuno degli aspetti del suo carattere ci dice di lei qualcosa di irripetibile.
3: Alla fine della celebrazione c'è stato un saluto dei tanti amici del karate e degli scout che hanno partecipato in uniforme, dei compagni di classe e di una professoressa a nome dei docenti e di tutta la scuola. I familiari, sostenuti dall'abbraccio collettivo della comunità, hanno affrontato il dolore con grande compostezza. Presenti anche i rappresentanti dell'amministrazione e del consiglio comunale, oltre a tantissime persone che la chiesa di San Martino non è riuscita a contenere.
2: E questo è stato l'ultimo saluto a Chiara Bacchini. Tra l'altro le offerte di questa celebrazione, le offerte del funerale sono andate al Cuore 21. Immagino insomma che siano state anche tanti coloro che hanno deciso poi di sostenere proprio su desiderio, su volere della famiglia, questa associazione così importante per Riccione. Insomma, Chiara, che aveva fatto tante esperienze di volontariato, io credo che in questa scelta, anche così come quella di donare gli organi da parte della sua famiglia, sono sempre decisioni molto dolorose che arrivano in momenti tragici, quindi la lucidità forse quasi ti sembra una qualcosa di irraggiungibile, eppure in queste due scelte io credo che loro veramente abbiano rispettato il grande amore per la vita che aveva la loro figlia.
1: Torniamo adesso indietro di circa un anno e mezzo, perché giovedì scorso si è discussa davanti al GIP di Teramo l'opposizione alla richiesta di archiviazione che riguarda l'indagine sulla morte di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, due alpinisti sant'arcangiolesi che sono morti per ipotermia nel dicembre del 2024 in un'escursione sul Gran Sasso. I due erano rimasti bloccati in quota dopo essere scivolati in un canalone. Entro 7-10 giorni dovrebbe arrivare la decisione del giudice per le indagini preliminari. Vi sentiamo.
5: Lo hanno ribadito a chiare lettere nell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione. Marco Perazzini e Cristian Gualdi potevano essere salvati se solo il delegato di zona del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Regione Abruzzo, allo stato indagato per omicidio colposo, avesse richiesto l'attivazione del protocollo SAR e l'intervento dell'Aeronautica Militare. Una condotta omissiva che, secondo gli avvocati dei familiari delle vittime, Francesca Giovanetti e Luca Grecci, greco del foro di Rimini avrebbe influito sulla morte dei due escursionisti. Alle 15.12 del 22 dicembre 2024 il delegato di zona, sostengono i legali riminesi, era perfettamente al corrente che vi erano due persone sul Gran Sasso a rischio vita ed era anche al corrente che sussistevano serie criticità meteorologiche, in ragione delle quali il comandante dell'elisoccorso del 118 di L'Aquila aveva appena negato alle 15.09 la possibilità di intervento. Ecco perché l'attivazione tempestiva degli equipaggi dell'aeronautica poteva rivelarsi decisiva nel salvataggio dei due escursionisti. Inoltre, come è stato reso noto, un'operatrice del 118, poi identificata, nel corso di una conversazione con Gualdi, chiese ai suoi colleghi se non fosse il caso di chiedere proprio l'intervento dell'elicottero dell'esercito, una brillante intuizione che purtroppo resterà confinata negli uffici del 118. Dalla prima richiesta di aiuto delle 14.56 alla morte dei due alpinisti per assideramento, collocata dal medico legale del PM tra le ore 23 del 22 dicembre e l'una di notte del 23 dicembre, passeranno una decina d'ore. Al termine dell'udienza di giovedì scorso, il GIP di Teramo si è riservato la decisione, che dovrebbe arrivare entro una settimana 10 giorni. Confidiamo, dicono i legali Giovanetti e Greco, che il giudice disponga le investigazioni supplettive da noi richieste per accertare la verità.
1: E stiamo ad attendere anche questi ulteriori 10 giorni per capire come evolverà l'indagine, se evolverà, oppure se tutto come è stato già deciso.
2: Beh, d'altra parte io credo che sia fondamentale, insomma, nel rispetto proprio delle due vittime, anche nel rispetto del grande dolore dei familiari, verificare che tutto sia stato fatto nel modo più corretto possibile. Poi è evidente che ad oggi non è che questo cambi anche quello che le persone che erano i cari di questi due alpinisti possono vivere, però sai, io credo che capire anche se è successo qualcosa, se nella macchina dei soccorsi effettivamente c'è stato qualcosa che non è andato, poi questo è anche, fa scuola anche per altri interventi, nonostante io penso che questo lo pensino anche tutti coloro che hanno vissuto da vicino questa vicenda, poi le persone che sono intervenute, no, anche come hanno agito cercando di fare del loro meglio, sicuramente le persone in sé hanno fatto tutto quello che potevano, ma è come è stata organizzata la macchina dei soccorsi, certo. Se è stato fatto in modo corretto.
1: La scorsa settimana si è riaperta la discussione su una vicenda che ha macchiato la storia del nostro territorio, oltre 30 anni dagli arresti dei Savi, degli arresti che hanno posto fine a una scia di sangue e di tragedie. La vicenda della Uno Bianca è una vicenda che non ha bisogno di essere ulteriormente approfondita, ma continua ad essere un capitolo non ancora chiuso, e dopo le dichiarazioni televisive la scorsa settimana di Roberto Savi è emersa un'altra notizia datata ma che non era ancora balzata agli onori delle cronache. Sentiamo.
6: Un fatto che risale a gennaio, ma che è emerso solo alla fine della settimana, in cui la controversa intervista a Roberto Savi a Belvecrime ha riacceso i riflettori sulla vicenda della Uno Bianca. Pietro Gugliotta, ex agente di polizia ed ex componente della banda della Uno Bianca, si è tolto la vita a 65 anni nella sua abitazione di Colle d'Arba, in provincia di Pordenone. Gugliotta era considerato uno dei gregari della banda, spalla dei principali protagonisti del gruppo criminale guidato dai fratelli Savi, che tra gli anni 80 e 90 è stato responsabile di 24 morti e oltre 100 feriti. Era stato arrestato il 25 novembre 1994, quando era in servizio alla centrale operativa della Questura di Bologna. Condannato a 20 anni per rapine nel Riminese e per il supporto logistico ai fratelli Savi, ma non per gli omicidi, era uscito dal carcere della Dozza nel luglio del 2008, dopo 14 anni. Si era poi costruito una nuova vita in Friuli, dove viveva con la seconda moglie. Lavorava in una cooperativa di reinserimento degli ex detenuti fino alla pensione avvenuta un anno fa.
1: E questo è l'ultimo aggiornamento su questo caso che continua.
2: Purtroppo non è l'ultimo capitolo di questa dolorosissima vicenda. Settimana scorsa ne abbiamo parlato tanto, proprio a fronte anche dell'intervista rilasciata, perché sono state poi tantissime anche le riflessioni a margine da una parte c'è il giusto scoop giornalistico, lo possiamo definire così, visto che effettivamente Roberto Savi non aveva mai rilasciato in un'intervista in 32 anni di carcere, dall'altra parte anche la voce, che magari in questo momento non ha avuto la stessa visibilità delle vittime, dei familiari delle vittime, che anche di fronte ad alcune delle sue dichiarazioni hanno giustamente detto: ma non è proprio andata come l'ha raccontata Roberto Savi. E probabilmente, insomma, anche dal punto di vista giudiziario, visto che c'è ancora un'indagine in corso a Bologna della Procura di Bologna proprio sulla vicenda della Uno Bianca, e soprattutto anche su tutti questi apparati misteriosi che potrebbero esserci dietro, forse ecco, alcune delle sue dichiarazioni potranno essere utili anche a questa nuova indagine. Noi lo speriamo, insomma, che magari lì abbia fatto qualche abboccamento rispetto ad alcune cose, magari di fronte ai magistrati, di fronte a chi
1: da approfondire nelle sedi opportune.
2: Esatto, proprio così.
1: Vedo che hai aperto una pagina.
2: Sì, ti volevo portare un attimo sui giornali, perché so che
1: bisogno di aggiornamento.
2: Esatto, hai fatto rassegna stampa in polacco in questa settimana passata, e quindi adesso ti porto dalle nostre parti con questo articolo che possiamo vedere questa mattina sulle pagine del Resto del Carlino, perché già ci proiettiamo verso l'estate. In realtà già qualche assaggio di estate ce l'abbiamo già. Cosa dicono i Bagnini? In particolare la cooperativa Bagnini Rimini Sud, ma sappiamo che...
1: Non si parla di concessioni?
2: No, non si parla di concessioni.
1: È arrivato un bando tipo?
2: Non mi è arrivato nessun bando tipo. So che sei tu a cercarli, ma credo che se fosse stato pubblicato anch'io, che non sono proprio così attenta alle dimensioni del bando tipo, me l'avrebbero mandato con una PEC. Allora, sicurezza, i Bagnini arruolano i tutor, quindi in qualche modo rilanciano i Bagnini, non stanno con le mani in mano in attesa di sapere a che bando tipo dovranno partecipare. E anche se questo progetto in realtà, da quello che ho capito, non è ancora certo, perché loro hanno già fatto un incontro con l'amministrazione comunale, ma poi ne dovranno fare altri con questura e prefettura, perché insomma stiamo parlando comunque di vigilanza, e quindi ci saranno anche tutte le buone pratiche da dover tenere, perché sai, quando parli di vigilanza bisogna sempre avere insomma tanti aspetti da contemperare insieme. Comunque ci sono questi beach tutor, che sono una nuova figura presa sempre dagli addetti alla sicurezza, quindi quelli che hanno anche fatto i corsi di formazione su questo particolare mestiere, che dovrebbero durante il giorno essere sui lungomari per raccogliere segnalazioni dai turisti, eventualmente anche per dare informazioni. Dovrebbero muoversi in bicicletta, quindi anche abbastanza visibili, e poi di notte fare quello che in realtà fanno già i vigilanti, quelli che già nelle scorse stagioni erano arruolati dai singoli Bagnini o dalla cooperativa stessa, proprio per vigilare sulla sicurezza degli arredi, dei bagni e quant'altro, perché non succedano cose insomma sgradevoli proprio sulla battigia. E quindi vedremo se andrà in porto questa nuova possibilità. Mauro Vanni, che appunto è il presidente della cooperativa, dice: se ci daranno l'ok partiremo da metà giugno. Quindi loro dicono che è una idea completamente nuova. Effettivamente io di beach tutor non avevo mai sentito parlare, quindi
1: beach
2: vedremo.
1: Beach tutor è un nuovo sport da fare sulla spiaggia,
2: anche perché in bicicletta sul lungomare in piena estate durante il giorno ti servono caratteristiche fisiche
1: non indifferenti. Alla Baywatch,
2: esatto.
1: Allora, c'è Mitch Buchanan.
2: Sì, ma infatti potrebbero essere vestiti rosso, secondo te? No, non lo so.
1: Al rallentatore, esatto.
2: con i muscoli
1: o con la pancetta.
2: Allora, però insomma, sulle pagine poi del Carlino trovate tutte le possibilità in corso. Se tutto va bene, dovremmo riuscire a partire con i beach tutor in questa stagione, non da subito. Se l'operazione della cooperativa andrà in porto, si potranno vedere i tutor dalla seconda metà di giugno, e quindi insomma vedremo se arriverà anche questa novità per rendere più tranquille le vacanze di coloro che vengono.
1: Ho visto che il ponte di Tiberio invece è stato infiocchettato,
2: sì, esatto.
1: I lavori in corso.
2: Sì, esatto. Poi c'è anche chi costruisce con l'intelligenza intelligenza artificiale di Cosentino e che commenta, esatto, c'è come se fosse
1: crede.
2: Vero.
1: Possiamo togliere, perché questo non è più il ponte di Tiberio.
2: No, non è, non, esatto, non è il ponte
1: si passa
2: di Tiberio. No, anche perché da quello che ho capito, a parte che queste insomma sono giustamente immagini di repertorio con la polizia locale che passa con i quad sulla spiaggia, invece Vanni dice che questi tutor andranno in giro con la bicicletta, quindi anche più ecosostenibili.
1: Cioè, dei quad, saranno quad elettrici comunque quelli.
2: Però penso, non lo so io sinceramente, sai che non
1: diesel?
2: Lo so. Non lo so, no, non credo.
1: Gasolio.
2: Allora c'è il buongiorno di Gianni e poi Roberto, che appunto la settimana scorsa era uno tra i più preoccupati della tua assenza,
1: immagino che
2: scrive, finalmente Polazzi torna dopo averlo visto in mezzo mondo, il come back home, perché
1: sì,
2: a casa
1: oggi
2: si sta sempre bene.
1: Oggi
2: dai.
1: È un po' una festa, no?
2: Sì,
1: festa,
2: esatto, noi abbiamo già messo i palloncini, abbiamo messo, cioè faremo una festa, cioè arriverà il catering tra poco per portare. Ma certo, l'hai fatto tu, no? L'hai organizzato
1: io.
2: Tu.
1: No, scusa, io torno e devo portare anche il catering.
2: Al back home lo dobbiamo organizzare
1: certo.
2: noi.
1: Certo, mi sono così mancato che festeggiate il mio ritorno.
2: Cioè, è giusto, assolutamente, eravamo tutti felici che tu tornassi.
1: Ho visto che impazza anche il Toto Sindaco a Rimini nel centro-destra.
2: Sì, vabbè, no, non mi sembra sinceramente.
1: No?
2: Cioè, a me mi sembra che sia sempre. Poi
1: quelli
2: mi rendo conto che
1: girano.
2: In certi giorni, secondo me i quotidiani poi si mettono anche un po' d'accordo, no? Oppure hanno sentito insieme le stesse voci.
1: Quindi sono sempre gli stessi tre nomi che girano.
2: Sì, grandi novità non ce ne sono.
1: Ogni
2: poi
1: tanto
2: dopo
1: si
2: i diretti interessati
1: smentiscono.
2: Come nel caso, appunto, adesso ci riferiamo.
1: Carlo Rufo
2: ad un paio di recenti articoli, perché secondo me c'è sul Corriere che sul Carlino
1: so,
2: è uscita
1: come
2: questa
1: tu sai,
2: cosa.
1: Devo oltre
2: no,
1: il polacco era complicato, però ho visto che poi ieri è arrivata anche via social la smentita.
2: Sì.
1: Insomma,
2: sì.
1: Diciamo che Spina ha detto: c'è il mio nome sul tavolo, sì, come c'è quello di altri colleghi. Capaci anche di più seguito a livello di preferenze, no? Perché tanto sappiamo gli altri nomi che girano sono in sostanza due, che sono quelli di Marcello sempre di Fratelli d'Italia e di Barboni di Forza Italia.
2: Sì.
1: E su questi tre nomi al momento ti sta girando intorno, ma come siamo abituati a sentire quando manca tanto al voto, noi adesso lavoriamo
2: sui programmi.
1: Programmi.
2: Sì, hanno detto che ci sono diversi incontri
1: quello,
2: già proprio sui programmi.
1: In realtà è solo, tu dici così perché non hai il nome subito, quindi tu prima lavora sui programmi, così intanto il tema nome lo tieni un pochino da parte. Tanto è così in ogni tornata elettorale. Il problema è che l'abbiamo sentito anche in quelle scorse, quando poi hanno lavorato sui programmi per il centrodestra fino praticamente a una settimana dalla chiusura delle liste.
2: Esatto.
1: Quindi è stato un lavoro molto lungo.
2: È stato un lavoro molto lungo. Ma perché magari tu stili i programmi e dici chi è che è il miglior rappresentante di questo programma,
1: tanti.
2: Cioè chi tra tutti può portarlo avanti con più rigore, più tenacia, più passione, no,
1: dovresti,
2: non lo so.
1: Dovresti fare l'ufficio stampa, guarda.
2: No, sai che non è proprio nelle mie corde. E invece una questione che secondo me tornerà a far discutere, non so se già sui social si sia mosso qualcosa, ma immagino che potrebbe accadere a breve, perché noi avevamo commentato all'inizio della settimana scorsa questa rissa che c'era stata in Piazzale Roma a Riccione, con anche un agente che era rimasto ferito, dei tafferugli in pieno centro in un giorno comunque di festa, perché comunque eravamo nel pieno del ponte del primo maggio che tante persone ha portato a Rimini, e a Rimini sulla Riviera, in particolare anche a Riccione in questo caso. Però cosa succede? Che oggi si apprende sempre dalle pagine del Carlino, anche qui possiamo farla vedere questa notizia, che c'è stata una rissa in particolare vicino ad un locale in zona Marano, dove c'è stato anche qui una situazione abbastanza portata agli eccessi da parte di due gruppi, viene raccontato dal Carlino, di giovani nordafricani non del posto, ma che sono venuti, probabilmente passavano dei giorni a Riccione, non sappiamo bene, comunque provenienti da altre province, e uno è anche stato ferito con un coccio di bottiglio, addirittura con un coltello, non si è bene capito, diciamo che però poi siccome c'erano tante persone che stavano partecipando a un beach party, che c'era proprio nel locale dove, davanti al quale c'è stato appunto questa rissa, hanno subito chiamato le forze dell'ordine, sono arrivati i carabinieri, e quindi si è anche evitato il peggio. Però diciamo che c'è un altro episodio di violenza ancora prima dell'inizio della stagione estiva, e mi sembra che negli ultimi giorni, soprattutto settimana scorsa, con un paio di insomma rimpalli centrodestra, centrosinistra, maggioranza, minoranza, è stato rilanciato questo tema della sicurezza Riccione, con posizioni anche abbastanza
1: forti. La campagna elettorale, come tutte le volte, il tema sicurezza, esatto, non ci scambi.
2: E infatti era per quello che mi agganciavo, perché secondo me, al di là delle questioni oggettive che vanno subito contenute, monitorate, e quindi è chiarissimo che bisogna fare, ma io credo che questo sia abbastanza bipartisan, intervenire insomma perché i luoghi siano sicuri, però poi proprio in virtù di una campagna elettorale che anche a Riccione è lì sul nascere, a mio avviso quest'estate potrebbe essere anche dibattito proprio quello della sicurezza in quel di Riccione. Da una parte spero di no, perché magari non succede nulla di così importante. Speriamo. Quindi abbiamo altri temi di cui parlare, però insomma lì come si dice, ciò che sta accadendo già in queste settimane, quando ancora l'estate non è nel pieno, non fa ben sperare, esatto. No, volevo dire proprio questo.
1: Lo so, ti leggo nel pensiero.
2: Grazie.
1: Ma ieri è stata un po' anche la tua festa.
2: È stata anche la mia festa, come la festa, in qualche modo, sai, magari non tutti siamo mamme, sia per una questione di genere,
1: no. Cioè,
2: ma anche,
1: non sono mamma.
2: Ma anche magari ci sono donne che per tanti motivi non lo sono, però tutti siamo figli e quindi una mamma ce l'abbiamo.
1: Certo.
2: E in qualche modo, sia qui che insomma, che
1: una
2: magari
1: mamma per amica.
2: Che magari
1: nota serie televisiva.
2: Sì, esatto, oppure mamme anche che magari non sono più qui ma che continuano ad esserci. Allora ieri abbiamo raccolto, una nostra Loris ha raccolto un messaggio del nostro vescovo Nicola Anselmi proprio rivolto
1: a tutte le mamme.
2: Sì, a tutte le mamme, veramente ha fatto, ma anche guarda, non solo alle mamme già tali,
1: sì,
2: ma anche a quelle che potrebbero essere in potenza. Non ti dico altro, e sentiamo anche, siamo un po', ma dicevo questa mattina in rassegna, le mamme o le festeggi tutti i giorni oppure insomma, dai, no, non vanno festeggiate tutti i giorni,
1: ma
2: mamme.
1: Certo.
2: E allora sentiamo anche oggi, che è lunedì, il nostro vescovo.
7: La seconda domenica di maggio tradizionalmente si celebra la festa della mamma. Allora permettetemi questo augurio a tutte, questo ringraziamento a tutte le mamme presenti qui nella nostra diocesi, nel mondo. E un ringraziamento anche per le mamme, come ad esempio la mia, che sono già in cielo. Noi siamo qui perché ci sono delle mamme, perché sono le nostre mamme che ci hanno permesso di vivere, di nascere e di essere quello che siamo. Desidero rivolgere insieme a tutti voi però un pensiero, una preghiera al Signore per quelle mamme che vivono in situazioni drammatiche, in situazioni di guerra, che hanno perso i loro figli assurdamente in teatri e scenari di guerra che purtroppo ben conosciamo, di quelle mamme che insomma hanno, sono sole perché il loro marito, il loro sposo non è più con loro, e quindi soffriamo con loro e preghiamo e speriamo che tutto questo possa cessare al più presto. E vorrei dire ancora una parola di incoraggiamento anche a tutte le giovani, le ragazze che magari non ancora sposato, comunque non ancora mamme. Penso proprio che sotto lo sguardo della Madonna in questo mese di maggio di poter dire loro di affrettarsi a diventare mamme, e che ci possano anche essere degli sposi, dei ragazzi disponibili a costruire una vita matrimoniale insieme a queste ragazze, perché che possano riempire di gioia tutta l'umanità, della gioia che Dio ha e che Dio pensa per tutti i suoi figli, e i bambini sono certamente questa gioia. Allora un caro auguri a tutti, a chi è già mamma e a chi lo sarà.
1: Auguri che si accolgono anche se la giornata è passata.
2: Sì, assolutamente. Poi in realtà adesso è un po', appunto, da tradizione è stata spostata la seconda domenica di maggio, però se non ricordo male fino a qualche anno fa la festa della mamma era l'8 maggio, poi sì, col fatto che dai comunque non viene sempre in un giorno festivo e quindi invece la mamma va celebrata almeno per un giorno festivo, però come dicevamo in realtà possiamo festeggiarla oggi, domani, per tutti i giorni a venire.
1: Allora, voi non mi avete seguito quello che succede nella colonia felina all'interno del...
2: E quindi aspettavamo te per dare tutti gli aggiornamenti possibili, però Bruto e Petra ci hanno salutato diverse volte ed erano anche un po' preoccupate, avevano questo sguardo un po' preoccupato perché tu non c'eri.
1: Lo so, ma sono tornato.
2: Sei tornato, anche loro due saranno felici.
1: Degli aggiornamenti.
2: Sì,
1: allora,
2: bravo.
1: Piccolo recap della situazione. siamo nella ex caserma Giulio Cesare, è stata rasa al suolo la caserma già da tempo, lì dovrà sorgere su investimento dell'Agenzia del Demanio la nuova cittadella della sicurezza. Al momento resta, diciamo, un'area circoscritta con all'interno nulla, perché tutto è stato appunto abbattuto quello che c'era. Lì all'interno c'è una ampia colonia felina. Qualche tempo fa era sorta la polemica perché i volontari che se ne occupavano non potevano entrare, poi insomma c'è stata da questo punto di vista un passo avanti, quindi è stato concesso ai volontari di entrare anche se in determinati orari. Comunque loro ci hanno messo il loro impegno per poter seguire queste decine e decine di gatti che insistono all'interno di quella zona appunto circoscritta. Ma cos'è la novità? La novità è che, al di là poi delle questioni col comune e quant'altro, la scorsa settimana sono iniziati dei sopralluoghi su quei terreni da parte del Demanio, perché insomma il progetto comunque avanza per la realizzazione lì della cittadella della sicurezza, e i volontari hanno detto, hanno chiesto insomma all'amministrazione: ok, noi comunque continuiamo negli orari prestabiliti a prenderci cura degli animali, quello che chiediamo è che nel momento in cui entrano, effettuano i sopralluoghi e anche quando escono, vengano ben chiuse le entrate e le uscite, in modo che questi gatti, ci sono anche molti piccolini curiosi, non escano.
2: Certo, poi magari con rischio, Flaminia, esatto,
1: e la Flaminia
2: è
1: una zona molto molto trafficata. Ebbene, così non è stato, perché come vediamo nelle foto che ci vengono trasmesse, diciamo che la chiusura non era assolutamente ermetica.
2: Vediamo un attimo, lì i micetti ci passano.
1: O addirittura in questo caso un cancello spalancato. Ecco, è successo che infatti un cucciolo è uscito e non si è più ritrovato, almeno questi sono gli aggiornamenti che abbiamo avuto. I volontari hanno nuovamente chiesto sia a chi effettuava i sopralluoghi che al comune l'attenzione di chiudersi alle spalle sia all'ingresso che all'uscita queste cancellate, ma al momento la situazione non è insomma rientrata, c'è ancora questo problema.
2: Ah, ci sono quindi dei pertugi per entrare anche, al di là di, per carità, i gatti sono chiaramente molto importanti e anche la loro sicurezza.
1: Qualcuno ci dice che la scorsa settimana è stata vista una signora che entrava da quel cancello, che usciva da quel cancello con una macchina. Non so se era una delle signore che effettuano dei sopralluoghi o una volontaria che, approfittando appunto del cancello aperto, è entrata con
2: l'auto.
1: Fatto sta che anche nel mentre che
2: aveva le chiavi.
1: Esatto, quindi probabilmente era qualcuno
2: che era autorizzato, certo. E però effettivamente se poi gli cancelli o i pertugi vengono lasciati aperti, ma anche poi per un tema di sicurezza,
1: tema
2: comunque
1: di sicurezza,
2: anche all'interno, non solo dei gatti, certo,
1: gli animali ovviamente, ma anche per gli automobilisti, i mezzi, comunque ti vedi passare davanti un micetto che magari è spaesato, che avanza, torna indietro impaurito, tu cerchi di evitarlo, può anche, oltre all'incolumità del gatto, essere messa a repentaglio l'incolumità di motociclisti e automobilisti. Quindi diciamo che è una questione di sicurezza tout court, come dicono quelli bravi.
2: Sì,
1: e
2: no, vabbè.
1: Forse servirebbe un pochino più di attenzione da parte di chi effettua i sopralluoghi.
2: Sì, decisamente, e sarebbe anche bello capire quali siano i tempi di quello spazio. Cioè.
1: Allora, io tengo d'occhio perché la pagina del Demanio, dove vengono aggiornate le cose, non ci sono sostanziali novità rispetto alla gara di progettazione che ha avuto una realtà vincitrice, ma l'avevamo già raccontato all'inizio di questo anno. Dopodiché chi ha vinto deve definire il progetto vero e proprio su quell'area.
2: Si sta in attesa di tante cose, siamo in attesa, perché sono diversi
1: la
2: progetti.
1: La scorsa settimana c'è stata anche un'interessante commissione sull'impiantistica sportiva, dove sono emersi una serie di dubbi sul progetto stadio, su cui i quotidiani si sono molto soffermati.
2: Beh, diciamo che è arrivata questa notte, perché la commissione era stata richiesta, ce n'è stata una discussione nella giornata di venerdì.
1: Per
2: poi
1: parlare di tutta l'impiantistica sportiva,
2: esatto,
1: sia dal tema della Gaiofana, quindi del centro sportivo lasciato diciamo a metà dalla vecchia proprietà della Rimini dopo il fallimento della società, che l'amministrazione ha riacquisito, ma a questo punto era finanziato dal PNRR, ma un finanziamento che viene meno in questo caso, e dovrà metterci mano l'amministrazione. E a quanto già ci avevano accennato in una puntata di Fuori dall'Aula di alcuni mesi fa, l'intenzione è quella di agire in vari step, cioè andare a concludere prioritariamente spogliatoi e campi, in modo da comunque rendere agibile quella struttura, e poi cercare qualcuno che la possa gestire e terminare anche l'intervento.
2: Infatti proprio così, diciamo che perplessità sono state in qualche modo espresse anche dall'amministrazione comunale, perché evidentemente di fronte a tanti bei progetti che sono circolati, poi bisogna vedere anche la fattibilità di questi ultimi, e quindi non lo so, vediamo se effettivamente procederanno
1: o
2: meno.
1: Sulla questione stadio invece, insomma, l'amministrazione continua reiteratamente a dire: c'è il piano A, c'è il piano B, ci sono alcune criticità non meglio precisate, almeno a quanto ho letto io sul progetto presentato da Aurora Immobiliare.
2: Sì.
1: Non è stato detto definitivamente no, ma ancora non è stato detto neanche sì a quel progetto. Si ribadisce che nel caso arrivi un no a quel progetto, comunque si metterà mano a quegli spazi, fermo restando che l'amministrazione ha già messo da parte gli investimenti necessari alla realizzazione e c'è già una progettazione, un bando per la progettazione in corso per l'area dedicata all'atletica che insisterà su via Melucci e che sarà, diciamo, l'elemento essenziale per poter poi togliere la pista d'atletica dallo stadio. Noi ci chiedevamo: ma se parte l'intervento di Aurora Immobiliare prima,
2: certo,
1: che venga concluso quello per l'atletica, quindi tutti coloro che fanno atletica allo stadio dove andranno? Ecco, forse l'amministrazione, se non dà il via al progetto di Aurora, dà già una risposta, nel senso: allora prima facciamo quello d'atletica e poi lavoriamo sullo stadio.
2: Decisamente, infatti, no, perché quello lì dello stadio sembrava quasi certo, ma veramente di certo a questo punto c'è veramente poco, anche quando i lavori vengono assegnati.
1: Ma stai tranquilla che le certezze arriveranno in prossimità.
2: Può essere, diciamo che si stringeranno un po' di cose,
1: diciamo che
2: forse ancora aleggiano. Comunque, se volete fare il punto di questo tema e l'intervento dell'assessore Lari, ma anche di alcuni consiglieri che poi hanno partecipato a quella commissione, le trovate tutte nella nostra pagina sportiva, dove si fa un po' il punto anche dalla Gaiofana agli impianti di Corpolò, per passare anche allo stadio del baseball. Quindi diciamo che l'assessore, proprio perché era stato sollecitato con una commissione ad hoc di fare il punto sulle diverse questioni, ha cercato per quanto possibile, poi le sue risposte non è che abbiano proprio convinto i rappresentanti, immagino, della minoranza, ma questo, insomma, fa parte anche del dialogo,
1: anche
2: e del confronto.
1: Io ho letto sommariamente, ma mi sembra che almeno sui progetti principali, no, che sono la Gaiofana e lo stadio, e siamo rimasti lì,
2: sì,
1: in una situazione di stand-by, cose che già in qualche modo si sapevano. Penso che quando è stata chiesta la commissione ci si aspettasse su alcuni di questi progetti l'arrivo della novità, no? Come era stato quando consiglio comunale dedicato alla situazione dello stadio arriva il sindaco e dice:
2: così,
1: è arrivata la proposta. In questo caso magari ci si attendeva che l'assessore dicesse: abbiamo deciso di accettare la proposta di Aurora, oppure al contrario abbiamo valutato che quella proposta non è compatibile per una serie di motivi che sono questi e quindi adesso procederemo in questo modo. In realtà questo non è arrivato, si è rimasti in una situazione di stand-by.
2: Decisamente, un po' troppo stand-by.
1: Intanto lo stadio lo stanno allestendo per Vasco, quindi cosa ci interessa?
2: È vero, infatti, intanto noi godiamoci Vasco, va, che secondo me
1: Vasco è Achille uno via l'altro.
2: Vasco è Achille uno via l'altro, poi dopo tutto spazio ai ragazzini, cioè nel senso ai bambini,
1: sì?
2: Ai ragazzini,
1: d'estate.
2: Sì, d'estate. Beh, perché?
1: D'estate col sole a picco, facciamo delle alberature sul campo coperto.
2: Perché no? Si potrebbe.
1: È climatizzato.
2: Si potrebbe pensare.
1: Tanto,
2: che cosa fare.
1: Progetto per progetto.
2: Ma no,
1: io faccio lo stadio con la copertura mobile climatizzato.
2: Esatto.
1: Così ci si
2: esatto.
1: gioca in ogni stagione.
2: Infatti, presento, mi sembra una
1: adesso.
2: Buona idea. Mi sembra una buona... Il piano di fattibilità ce l'hai?
1: Io e Munaretto lo buttiamo giù.
2: Il piano di fattibilità sono
1: cose
2: secondarie.
1: Poi, se non lo vuoi, ci fai il DJ set di Munaretto.
2: Esatto. Beh, secondo me
1: sarebbe
2: molto partecipato. Adesso invece ti porto a scuola, o meglio. No, lo so, ma allora, se tu andassi alle elementari, se quando andavamo nelle elementari ci fossero state iniziative di questo tipo, sicuramente lo avremmo fatto con una certa entusiasmo in più, perché praticamente
1: durante la ricreazione mi davi un pallone e uno andava a scuola,
2: ma infatti,
1: con tutto l'entusiasmo del mondo.
2: Esatto, infatti più o meno, se non con il pallone, ma con questa iniziativa, che è un progetto che riguarda tante città, che si chiama Streets for Kids. Che cos'è? Allora, tanto lo traduciamo.
1: Un po' inglese, come...
2: Intanto lo traduciamo Streets for Kids, che significa strade per i bambini, molto facile. praticamente in 3 scuole riminesi, per una giornata intera, la strada davanti alla scuola è stata chiusa, transennata, resa esclusivamente pedonale. Poi c'è anche qualcuno che ha storto il naso, perché chiaramente poi sono anche strade di percorrenza, per renderle completamente a fruizione dei bambini. Giochi, possibilità di stare in strada, cioè anche forse anche come un segno, laddove ci sono le scuole rendiamo anche degli spazi proprio per i più piccoli.
1: Bambini? Fatelo però quando c'è questa iniziativa.
2: Sì,
1: non è che dice io ieri ci giocavo, ci vado a giocare anche oggi, poi sfrecciano le macchine, no bene.
2: Noi in particolare siamo andati di fronte alla scuola Ferrari, quindi siamo stati in centro, siamo nella zona di via Gambalunga, poco distante dalla stazione, insomma per darvi un po' una geolocalizzazione, e la nostra Roberta Rotelli ha raccontato proprio l'iniziativa di questa giornata particolare.
8: Strade che diventano dei veri e propri parchi giochi, dove i bambini possono colorare e muoversi in libertà. Non è fantascienza, ma è l'anima del progetto Streets for Kids, che ha visto le vie del Vischio, Quagliati e Gambalunga, adiacenti alle scuole primarie Ferrari, Fellini e Rodari, trasformarsi in laboratori creativi dove i bambini di tutte le classi hanno sperimentato attività diverse.
9: Hanno trovato le strategie per superare ostacoli, che possono essere, in questo caso era un ostacolo di fantasia come un fiume di lava in cui la strada si è trasformata. Nella realtà può essere lo stare insieme.
8: Si è partiti alle 7.45 con il Pedibus, un trenino condotto da insegnanti e volontari che ha accompagnato i bambini da casa fino a scuola. È stata poi la volta di canti, balli e dei disegni con i gessetti che hanno trasformato l'asfalto in un prato fiorito.
10: Il Pedibus, che è partito lì da vicino al grattacielo, ha raccolto nel giro di 500-600 metri, ha raccolto circa 20 bambini. Poi abbiamo fatto con l'ASL, mi sembra, quella cosa col paracadute. E lì ci sono divertiti abbastanza, e poi ci siamo andati a pitturare erba, fiori, farfalle, api.
11: Oggi abbiamo fatto le pause attive con il paracadute, per far capire l'importanza dell'attività fisica e del movimento.
8: A metà mattinata c'è stata poi la premiazione del progetto Piccoli passi che fanno strada. Il contest è rivolto a 70 classi delle scuole primarie riminesi che si sono date battaglia nel recarsi a scuola nel modo più sostenibile. La vincitrice è stata una classe delle Ferrari.
12: Sei la nostra orgogliosa prima A, che sono i più piccolini, sei una classe a tempo normale, e sono stati bravi e virtuosi, perché appunto nella settimana della rilevazione sono stati quelli che sono risultati dediti a uno spostamento a piedi. Sono stati premiati dal nostro sindaco e hanno vinto dei buoni premio per dei libri.
8: L'inagibilità delle strade, che avrebbe potuto creare dei dissapori, si è rivelata invece un valore aggiunto, anzi un motivo di soddisfazione per i residenti.
13: A me piace questa cosa, vedere i bambini che giocano per strada, li vediamo anche tutti i giorni lì nel giardino della scuola, sono quei rumori gioiosi, insomma, dai.
1: Un rumore gioioso.
2: Beh, bello pensare.
1: Un po' come quando tu conduci Tempo Reale con me, io sono un rumore gioioso,
2: sì,
1: accanto a te.
2: Sì, è vero, esatto. Farò anche te una street for
1: Duilio
2: Polazzi.
1: Duilio dice: buongiorno, bentornato Polazzi, ma Sant'Arcangelo non ti ho visto, come mai? Ma perché già questa mattina correremo ai ripari con Sant'Arcangelo.
2: Sì,
1: in qualche
2: qui
1: modo
2: ci andiamo. Tra poco. Sì,
1: quindi,
2: sì, tra poco
1: Duilio
2: ci andiamo.
1: Stai tranquillo.
2: Quindi tu non eri a Sant'Arcangelo?
1: No.
2: Tra le varie mete, mi pare effettivamente che non ti avessi trovato sotto l'arco di Sant'Arcangelo.
1: Ma dovevate fare una gara con una, tutte le
2: ma
1: foto.
2: Sì, infatti ci abbiamo pensato, poi però non sapevamo come l'avresti presa e quindi abbiamo così un po' tergiversato,
1: certo,
2: in caso, nell'attesa di metterla su questa settimana, poi
1: bene,
2: capito, così uno può scegliere anche il posto migliore,
1: esatto,
2: dove mandarti, cioè nel senso dove...
1: No, ma io so già dove mi mandate.
2: No, non è vero.
1: Mi ci mandano un po' tutti.
2: Allora, andiamo in Giappone adesso.
1: Addio, in Giappone?
2: Bello il Giappone, io ci andrei volentieri in Giappone.
1: Perché voi mi avete fatto fare più di Pechino Express.
2: Sì, sì, assolutamente. Poi noi ti abbiamo mandato dalle Americhe all'Asia.
1: E Rossini a Pechino Express sareste una coppia veramente. Io vi vedrei bene.
2: Davvero? Ma
1: sì,
2: guarda.
1: Sì, sì, sì.
2: Io ci vado volentieri. Se ci scritturano, perché no?
1: Sì,
2: io
1: perché
2: lo farei volentieri.
1: C'è andata Chanel.
2: Insomma, io comunque ho fatto un sacco di anni di scout, insomma, un po' minimo di essenzialità, esatto, capacità di adattarmi alle situazioni.
1: Guarda, secondo
2: sono
1: me
2: un po'
1: essere...
2: più grande di Chanel, però chi è Chanel?
1: Vabbè,
2: già?
1: Chanel Totti.
2: Ah, Chanel Totti, no, Chanel, sono, ma... mi ricordavo.
1: Vabbè, scusa, non... quante persone che si chiamano Chanel conosco?
2: Non riuscivo a capire chi fosse. Esatto, il profumo, quello lì sì, però non, cioè, non la mecciavo con i genitori.
1: Il tuo amico Cevoli.
2: Sì, è vero, non è che sia stato tanto. Però.
1: No, credo siano usciti alla seconda puntata, ma nessuno ti vieta di uscire subito.
2: Appunto.
1: Però io vi vedrei bene. Dico
2: secondo
1: questo.
2: Me si guarda.
1: Anzi,
2: che
1: volevo lanciare una candidatura. Adesso vi posso
2: Stefano
1: lanciare.
2: Rossini, dove si va in accoglienza, prepara. Cioè, portiamo 2 chili di farina, prepara una
1: non
2: pizza.
1: Puoi,
2: una...
1: Non è che puoi portarti
2: non si
1: le
2: può
1: cose.
2: Portare niente. Ma poi no. Le farine le trovi dappertutto. Anche
1: tu,
2: quella
1: anzi,
2: di lui fa anche
1: passaggi.
2: La, lui fa anche la pizza con la farina di grillo, se gliela danno.
1: Ma certo.
2: Quindi lì sull'accoglienza Beppe. Siamo tranquilli. Io chiacchiero un po', faccio un po' di intrattenimento e secondo me, anche se non mi capisco, ma non ti preoccupare che anche su quello possiamo organizzarci. Procediamo e andiamo in Giappone.
1: Andiamo in Giappone.
2: Però andiamo in Giappone molto vicino in realtà.
1: Perché?
2: Perché è stato l'evento Il Giappone in Galleria ad inaugurare lo spazio che è la sede di NFC Edizione nella Galleria Gorza in via 20 Settembre a Rimini, siamo a 2 passi dall'Arco d'Augusto, condivide con l'associazione Rimini Sparita. 2 esperti hanno raccontato episodi più o meno lontani in cui la città è entrata in contatto con il mondo nipponico. Infatti sono curiosa.
14: Questa occasione è stata, diciamo, la possibilità per studiare i rapporti fra Rimini e una cultura così distante come quella giapponese. Una cultura così distante ma vicina, soprattutto in prossimità di 2 grandi eventi. Il primo nel 1500, quando dei dignitari giapponesi fecero il giro dell'Europa, passando dal Portogallo alla Spagna, e poi giunsero in Italia, a Roma, in Vaticano, e si fermarono anche a Rimini con lo stupore delle persone. E poi abbiamo raccontato del grande evento verso Tokyo 1964, un evento collaterale alle Olimpiadi giapponesi che vede Rimini protagonista. Perché? Perché le grandi celebrazioni dell'Olimpiade giapponese iniziano con un evento proprio a Rimini. Rimini diventa per 7 giorni, questa mostra filatelica mondiale diventa il centro del mondo.
15: Un evento del 1941 molto importante, quando ci fu un importante convegno universitario a Rimini di universitari giapponesi e riminesi. Si svolse per 3 giorni nel settembre del 1941 al Kursaal, con trasferte in gita a San Marino e visita ai monumenti più importanti da parte dei giapponesi giunti qua, e queste fotografie fanno parte di un periodo durante la guerra in cui sostanzialmente l'Italia era legata al Giappone e alla Germania dalla famosa asse Roma, Tokyo, Berlino.
16: Siamo da ospiti di NFC Edizioni. Rimini Sparita ha curato il volume Io Rimini l'anno scorso, sta curando il secondo volume di una tetralogia che si concluderà nel 2028. Rimini Sparita in realtà era praticamente, come tutte le associazioni di volontariato, la ricerca di una casa. Ci siamo accasati da NFC in questo spazio meraviglioso e ci sono già delle tracce visive della nostra presenza.
17: Sono ormai 16 anni che sono qua a Rimini con l'attività, e da una decina d'anni anche ci vivo, e questa città è stupenda perché ti accoglie e ti fa sentire parte della città. Per me fare questo tipo di lavoro, di ricerca e di pubblicazione di cose secondo me importanti, sono anche un quasi un atto dovuto alla città.
2: Queste le voci raccolte proprio
1: quindi
2: in questa.
1: Abbiamo questo rapporto col Giappone.
2: Vedi?
1: Quindi ogni tanto dovremmo iniziare la puntata con i saluti in giapponese.
2: Esatto.
1: Dai. No, allenati. No,
2: adesso un attimo sul giapponese lo trovo, eh.
1: Konnichiwa.
2: No. Non credo. Adesso ci informiamo, Andrea. Poi dopo cerchiamo di fare quelli bravi, quelli che ne sanno.
1: Arigato.
2: Arigato ci sta. Allora, visto che abbiamo parlato di Riviera, di Beach Tutor, sì, e abbiamo sfogliato le pagine del Carlino, prima di proseguire ti vorrei anche far vedere una pagina del Corriere, anzi certo, 2 pagine del Corriere di questa mattina, che non riguardano proprio solo il territorio riminese ma un po' tutta la Riviera. Però l'idea mi sembra molto carina, e è proprio il primo piano questa mattina del Corriere: trovare lavori in Riviera, dall'idea di Elie e Patrick basta un semplice click. Praticamente loro si sono inventati questo sito che si chiama Vita Romagna, Adesso, al di là che poi trovano, ci sono offerte di lavoro, ce ne sono circa 500, loro sono giovanissimi, sono 25 anni, che hanno avuto anche esperienze di lavoro estivo, uno è di Cesenatico e l'altro di Gambettola. Ma la cosa interessante che mi ha colpito, poi chiaramente insomma lasciamo alla lettura del quotidiano, è il fatto che loro, oltre a metterti sul sito le proposte di lavoro, ti danno la possibilità di trovare un alloggio, perché sai, soprattutto se vieni da fuori, devi sempre bilanciare bene quanto prendo in quel lavoro, bene, ma quanto mi costa dormire, anche perché tante strutture, anche quando metti le cerco e offro lavoro, molti dicono offriamo questo lavoro, non c'è possibilità di alloggio, quindi evidentemente in quel caso si rivolgono o a ragazzi del territorio oppure a persone che si organizzano. Ma non solo, loro in questo Vita Romagna mettono anche ciò che può essere insomma diciamo l'alternativa al lavoro, cioè quando non si lavora che cosa si fa. Rimini, tu vieni da lontano, fai lo stagionale, non è che potrai lavorare 24 ore su 24, anzi no. Sicuramente negli ultimi anni le cose sono giustamente cambiate, c'è il giorno libero, ci sono le ore durante il giorno in cui ci si può dedicare a se stessi, proposte di hotel, di locali, di spiagge, di eventi, e quindi secondo me è un po' un'idea innovativa del cercare lavoro, cioè sì, lavorare ma anche prendersi un po' di tempo per la propria vita. Secondo me in 25 anni c'è un'idea particolare.
1: Due pagine però?
2: C'è no, sono due pagine, ma semplicemente sempre perché nella seconda pagina c'è la loro foto, ecco. E poi
1: facciamo
2: ci sono
1: vedere,
2: sì, infatti le facevo vedere, e poi anche un piccolo prospetto su quelli che sono i dati occupazionali, ma questi li abbiamo dati anche noi nelle settimane scorse in Emilia Romagna, soprattutto per i giovani, dove ci sono più occupati, ci sono meno NEET, quindi persone che insomma quei famosi persone che non lavorano e non studiano, perché questo è l'acronimo, però resta il divario di genere. Però insomma mi piaceva questa idea che hanno avuto questi due ragazzi.
1: Vedi,
2: bravi,
1: basta avere l'idea giusta.
2: Sì. Spero che funzioni, più che altro spero che anche questa visibilità
1: prova
2: data
1: anche tu un'idea.
2: Loro dai quotidiani, io non ho più l'età per avere delle idee innovative.
1: No, come no, tu sei innovativa,
2: però guarda, in realtà secondo me tante idee innovative potrebbero arrivare, non so se c'è il nostro ospite, altrimenti lanciamo il servizio, allora lanciamo il servizio e poi dovrebbe raggiungerci un ospite
1: per andare a Sant'Arcangelo,
2: esatto, perché invece a proposito di idee innovative, dal 15 al 17 maggio ci sarà in quel di Rimini Techstar Weekend, che è rivolto,
1: questa volta non me l'hai buttata via,
2: Techstars Weekend, oltre 80 studenti delle superiori che arriveranno proprio in quel
1: di
2: Rimini,
1: di startup,
2: esatto, insieme ai protagonisti del mondo del lavoro che dalla startup sono iniziate e che oggi magari hanno delle grandi aziende molto forti sul territorio.
1: Andiamoci.
2: Non ti piace questa idea?
1: Come no,
2: vedi, così impariamo ad essere più creativi se andiamo a scuola di startup.
1: Bene.
6: Dal 15 al 17 maggio a Rimini, nella sede di Riviera Banca, oltre 80 studenti di 6 scuole superiori del territorio saranno impegnati in 3 giorni di attività insieme ai protagonisti del mondo del lavoro. A organizzare l'evento è Fattor Comune, in collaborazione con Riviera Banca, Unirimini, il campus di Rimini dell'Alma Mater e partner internazionali come Techstars, il più grande incubatore al mondo, e Google for Startups. Il colore della 6ª edizione è l'arancione, che nella psicologia dei colori rappresenta la creatività e l'entusiasmo.
18: Il valore grande di questa iniziativa è quello di riuscire a comprendere insieme ai nostri giovani che la nuova era dell'intelligenza artificiale è un'era che non va contrastata, va accompagnata, è una compagna di viaggio per i nostri giovani. Ma in che modo può diventarla? Se impariamo anche noi adulti insieme a loro a stare insieme, a fare squadra, ad avere degli obiettivi condivisi, un bel progetto per esempio, no? Per una startup, e quegli obiettivi sono il risultato di un impegno collettivo, di una capacità di ascoltare gli altri, di stare con gli altri, di metterci della creatività.
19: La cosa molto interessante non è solamente la collaborazione tra i 6 istituti scolastici, tra 80 ragazzi che partecipano all'evento, che collaborano tra di loro, che non si conoscono fino al giorno prima, ma anche proprio nella progettazione, no? Proprio nella realizzazione di questo percorso che continua e cresce, proprio perché c'è dialogo, c'è collaborazione tra enti e istituzioni, tra Riviera Banca, Fattor Comune, tra la pubblica amministrazione, il territorio e addirittura anche l'università, no? E quindi questo dialogo orizzontale permette a tutti di trarne un beneficio comune, di avere una direzione comune di crescita.
20: Lo spirito nostro nel partecipare e nel collaborare a questa iniziativa e murare questa iniziativa è molto elevato, molto alto, uno dei valori di una banca di credito cooperativa.

0: capitano.
1: Cose che capitano. Allora, noi dovremmo avere un ospite in collegamento, quindi speriamo che ci si veda e ci senta. Esatto, proprio così, soprattutto noi possiamo vedere e ascoltare lui, perché proprio tra pochi minuti, tra un'oretta circa,
0: verrà la presentazione ufficiale con una conferenza stampa. Noi la vogliamo anticipare.
1: Esatto, ci piace ogni tanto anticipare le cose belle, lo facciamo volentieri.
0: Poi ci hanno detto, me l'hanno detto, perché non sei andata a Sant'Arcangelo? Ci andiamo stamattina.
1: Noi ci portiamo a Sant'Arcangelo direttamente in studio. Diamo il buongiorno al sindaco di Sant'Arcangelo, Filippo Sacchetti. Buongiorno sindaco.
2: Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno
1: allora,
2: a tutti.
1: Che cosa presentiamo questa mattina?
2: Allora, questa mattina presenteremo in municipio la 37esima edizione di Balconi Fioriti, una delle principali manifestazioni della città che tratta i temi della natura, insomma della fioritura, un po' questo avvio della primavera in una grande mostra mercato di piante e fiori, direi una delle più importanti insomma del territorio della provincia, che celebra appunto questa esplosione della natura e questa nuova stagione che ci porta poi all'estate. Questa 37esima edizione è un po' all'insegna anche di qualche novità, perché avevamo chiesto appunto all'interno di questa nuova partecipazione insomma alla nuova, al rinnovo della nuova gara che c'è stata, insomma, di presentare anche delle novità, e quindi la manifestazione non è più solo una mostra di vendita appunto di fiori e piante, che ovviamente ha una sua peculiarità e una sua porta sulla piazza di Sant'Arcangelo, ma anche tanti eventi dimostrativi appunto, che vanno dagli show cooking a momenti in cui appunto si creano ad esempio laboratori per bambini, bouquet, e fino ad incontrare il mondo dell'agricoltura, che è appunto un po' il mondo delle origini, delle radici da cui poi tutto parte.
0: Ci saranno anche delle camminate? Ho letto.
2: Sì, ci sono anche delle camminate previste nel programma, sono delle passeggiate sia naturalistiche, diciamo, una per le vie del centro e un'altra verrà organizzata a partire da Mutonia, quindi dal, diciamo così, dall'asta fluviale del Marecchia lungo tutto il fiume, avendo la possibilità appunto di conoscere le qualità naturalistiche anche di questa parte di Sant'Arcangelo, che a volte spesso è meno conosciuta, ma che ha un grande appeal sia per la varietà appunto della natura che per la qualità anche dei percorsi turistici, perché come sapete insomma il tratto del Marecchia dove c'è anche questo insediamento dei Mutoid, che sono appunto questo villaggio artistico di persone insomma che fanno del riuso la propria fonte di ispirazione artistica e di creazione, e c'è proprio il collegamento, esiste il collegamento mare-monte che porta da Rimini fino a Nuova Feltria, quindi è una grande opportunità anche questa per poter, diciamo così, conoscere ancora meglio il territorio.
1: Sindaco, torniamo subito al programma, ma i Mutoid li abbiamo salvati? Perché sappiamo bene, abbiamo seguito da vicino tutta la vicenda e anche con i vari passaggi, anche abbastanza complessi per conservare questo che è veramente un patrimonio di umanità e non solo di talento e creatività per Sant'Arcangelo.
2: Esatto, proprio così, i Mutoid rappresentano un patrimonio materiale, ma soprattutto immateriale per la nostra città, anche per la comunità italiana, probabilmente del mondo, ecco, perché è un caso di vita, insomma, di impostazione piuttosto raro, che va anche molto valorizzato. Noi abbiamo sempre cercato di far questo, cioè di dare il massimo valore a questa esperienza, a questo insediamento, perché fosse appunto sempre possibile poterlo mantenere in loco e nel sito insomma in cui loro sono arrivati, sono nati più di 30 anni fa, e su questo stiamo lavorando proprio per arrivare lì, ecco, non siamo ancora arrivati,
1: ecco, siamo ancora in itinere per riuscire a salvarli. Invece ho visto che nel programma c'è anche tanta cucina, altra parte in una progettualità legata ad un evento di piazza dove i fiori sono protagonisti, c'è anche la possibilità di portare il giardino nel piatto.
2: Esatto, questa era una delle esplorazioni che volevamo affrontare quest'anno, perché già nella fiera di San Michele e in altri eventi di piazza abbiamo avuto la possibilità di collocare la, diciamo, mostra e trasformazione della cipolla dell'acqua, che è il nostro presidio slogan.

0: food, quella che distingue, contraddistingue da sempre i sant'arcangelesi come i cipolloni, e quindi abbiamo già lavorato, diciamo, su questo fronte, ma siccome la cipolla la si raccoglie nei mesi di luglio-agosto, il momento ideale per la sua, appunto, trasformazione e lavorazione era a settembre. Abbiamo scelto invece per questa fiera a maggio la possibilità invece proprio di lavorare sulle essenze, sulle specie del giardino, perché sono quelle, appunto, che poi oggi in questo periodo nascono e fioriscono e si possono portare come primizie, appunto, nel piatto. Sant'Arcangelo ha anche un po' queste caratteristiche, quelle di essere un luogo in cui la terra si collega molto bene alla tavola, quindi ci sono grandi qualità produttive ma anche grandi qualità trasformative, diciamo, per cui la ristorazione e i mondi dell'enogastronomia sono molto, diciamo così, tutti insieme molto quotati e molto validi nel poter rappresentare un simbolo, diciamo, della qualità della nostra terra. Ecco, dentro Balconi Fioriti, oltre, appunto, alle esposizioni, si potranno trovare un po' anche di queste discussioni, di questi approfondimenti, di questi laboratori qui.
1: Tanto, ecco, sì. Diciamo che Balconi Fioriti è un appuntamento che, insomma, è nel cuore di tutti i sant'arcangiolesi, di tutti i riminesi, ma c'è l'obiettivo di trasformarlo in un vero e proprio evento turistico, quindi capace anche di attirare gente da fuori?
0: Sì, questi sono momenti e sono parti, diciamo, dell'anno che stanno segnando, credo, per tutto il territorio riminese, dei dati anche sorprendenti. Il ponte del 25 aprile, questo dei primi di maggio, hanno già dato dei riscontri importanti. Sant'Arcangelo ha avuto incrementi già notevoli per quanto riguarda le visite, che sono le visite o quotidiane o anche, appunto, come presenze turistiche. Abbiamo stimato che gli eventi nella loro totalità annuale hanno un potenziale di circa 500.000 di partecipanti. Questo è uno di quelli che inizia ad avere un traino, diciamo così, anche turistico interessante, soprattutto per chi si trova già sul territorio o cerca, appunto, eventi più collegati alla qualità della natura e al benessere in generale, come possono essere eventi come questi. Insomma, non è l'unico che si svolge in provincia, però, diciamo, ha una sua importanza.
1: Diciamo che su questo, sul tema turistico, la scorsa settimana è intervenuto tirando un po' le orecchie anche a qualche operatore del territorio, perché, insomma, ci spieghi un po' cos'è accaduto e come questa mancanza vada ad incidere anche su dati importanti.
0: Sì, sostanzialmente non è una mancata, di molti hanno scambiato questa, diciamo così, questa sollevazione che mi sono permesso di fare come un qualcosa che avesse a che fare con una mancata dichiarazione, diciamo così, come se fosse un'evasione o qualcosa del genere. In realtà i dati turistici vanno comunicati anche ai fini della statistica, perché poi la statistica regionale e l'Istat promuovono, diciamo così, i dati ufficiali secondo, appunto, quelle che sono le comunicazioni delle strutture ricettive. Le strutture ricettive, che si dividono in diverse categorie, hanno, diciamo così, il dovere di fare questa comunicazione, però è una cosa che deriva dalla loro, è una cosa che devono fare in maniera spontanea, ecco perché è una rilevazione che viene fatta su questi tipi di campioni. Quando è stato dato il dato ufficiale delle comunicazioni fatte dalle strutture sant'arcangiolesi rispetto a quelle provinciali, ci siamo accorti che qui il 70% delle strutture comunica i dati di pernottamento, l'altro 30% non le comunica, e siamo i peggiori su scala provinciale, per cui a Rimini è l'88%, ci sono delle città dove supera il 90, il 70% non l'aveva nessuno come livello così basso di comunicazione di dati. Questo vuol dire che nella statistica ufficiale mancano dei dati sulle presenze turistiche a Sant'Arcangelo, e questo probabilmente spiega perché solo da due anni Sant'Arcangelo sta registrando dei dati sulle presenze turistiche molto negativi. Eravamo partiti all'inizio del 2025 con addirittura un meno 20%, poi recuperato un po' durante il corso dell'anno, e quest'anno sembra, anche quest'anno, non essere particolarmente positivo. In realtà tanti altri indicatori, diciamo, che abbiamo sul territorio, a partire dalle visite guidate alle grotte, dai dati della Proloco, la partecipazione agli eventi, i riscontri tramite locali e operatori, ci dicono che i turisti qui non sono in calo, anzi sono in aumento secondo questa percezione generale. Ecco, poi doversi ritrovare così penalizzati poi nella statistica, non vi sto adesso dire quante altre poi conseguenze potrebbe portare, no? Ovviamente un comune che non cresce dal punto di vista dei numeri probabilmente ha meno titolarità anche ad esprimere altre posizioni su questo campo,
2: certo.
0: Qui e quindi insomma, il tema è bisogna dichiarare i dati per poter dire la verità, cioè che Sant'Arcangelo è un comune che sta crescendo dal punto di vista turistico e che ha un appeal, come abbiamo cercato sempre di manifestare e di comunicare, anche appunto per un turista che può essere quello collegato alla riviera, piuttosto che il turista che invece sceglie consapevolmente e responsabilmente una meta come Sant'Arcangelo, l'entroterra e la Valmarecchia per passare qualche giorno di vacanza.
2: E così abbiamo approfittato anche di una riflessione sull'attualità, che però è importante e molto legata. Sindaco, salutandoci, l'invito a Balconi Fioriti il prossimo 16-17 maggio, perché non so lei se col pollice verde come messo, però insomma anche la bellezza di poter vivere una città che ricordiamo veramente Sant'Arcangelo è una bomboniera, quando ha poi tutti i suoi balconi, terrazzi fioriti, qualche cosa di solo quello merita una visita. Però se vuole invitare lei anche chi ci sta seguendo.
0: Certo, invitiamo tutti il prossimo weekend a vivere appunto la città, a vivere questa manifestazione, a vivere questi balconi che sono diciamo il miglior affaccio della nostra città sulla piazza e anche un po' sul mondo che abbiamo attorno, ed è una manifestazione fatta di colori, di profumi, di sapori, dove gente anche come me, che non si era mai avvicinata al mondo delle piante, inizia insomma ad avere la curiosità di farlo, perché poi esistono mille modi per poter coltivare una buona pianta, dal terrazzo, dal balcone fino all'orto e insomma dove si vuole. Quindi anche i tanti hobbisti stanno facendo un po' veramente la fortuna di queste manifestazioni qui, e quindi ci vediamo a Sant'Arcangelo sabato e domenica per goderci un po' di fiori, di piante, di buoni profumi.
1: E quindi anche il pollice del sindaco sta diventando un po' più verde.
2: Noi lo ringraziamo, gli auguriamo una buona giornata, una buona presentazione, insomma appuntamento a Sant'Arcangelo nel prossimo fine settimana. Grazie sindaco.
0: Grazie.
1: Siamo arrivati quasi al momento dello sport,
2: sì.
1: se non quasi.
2: Ma io direi che è tempo sport, che Roberto Bonfantini, anche perché ci sono diverse notizie oggi.
1: Poi da parlare di sport che è accaduto, insomma, quello che è successo nel fine settimana, ma anche di quello che accadrà oggi.
2: Esatto, però diciamo che non è solo il basket su cui accendiamo i riflettori, ma anche il calcio. Allora diamo il buongiorno al nostro Roberto Bonfantini.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
2: Eccolo qua, prontissimo. Roberto, ecco. Da dove partiamo? Oggi è giornata, insomma, tra l'altro insomma, alcuni dati del calcio sono abbastanza nefasti per le squadre del territorio, però insomma decidi tu se vuoi partire dal basket, dal calcio.
3: Allora, partiamo dal basket, andiamo in ordine perché si è giocata in ordine, diciamo, cronologico questa gara 1 tanto attesa di quarti di finale playoff tra Pesaro e Rimini. Ha vinto Rimini con al termine della partita davvero molto molto bella, entusiasmante devo dire, insomma sotto certi aspetti, è finita 89-99, quindi punteggio piuttosto alto. Rimini era partita con un 6-0, poi però ha subito uno 0-16, quindi diciamo che nel primo parziale le cose non si erano messe benissimo, tant'è che si era chiuso sul 24-11. Poi però è iniziata la risalita da parte dei biancorossi, che hanno vinto il secondo in effetti di 7 lunghezze, 23-30, ma quello decisivo è stato il terzo tempino, che Rimini ha vinto 31-13, punteggio a specchio che però insomma ci dice quanto poi Rimini abbia accelerato in quel quarto di gioco. L'ultimo si è chiuso a 29-27 e Rimini è riuscita comunque a tenere a distanza, anche se poi la VL si è avvicinata insomma in maniera anche pericolosa, però ha avuto in un grande Giovanni Tomassini, che tra l'altro è un pesarese doc, quindi insomma per lui non era solo una partita da ex ma anche una partita contro la sua città, ha avuto devo dire il giocatore che ha segnato non solo più punti ma anche canestri decisivi nei momenti in cui c'era da chiudere la partita. 26 alla fine per Tomassini, con 3 su 3 da 2 e 6 su 11 dall'arco. Rimini però ha mandato in doppia cifra ben 6 uomini, perché a parte i 26 di Tomassini ci sono i 14 di De Negri, i 12 di Marini, i 12 di Sancaré, ottima anche la prova di Sancaré che è chiusa in doppia doppia anche con 14 rimbalzi, 12 punti più 14 rimbalzi, prestazione super anche di Sancaré, 11 per un ottimo anche Camara, anche lui ha fatto una gran partita, e 10 per Alipiev. Quindi insomma sicuramente anche un'ottima prova corale. E ribadisco, per come si era messa diciamo nel primo quarto con quel parziale devastante di 16-0 per Pesaro, Rimini è riuscita davvero a rimettere in piedi una gara che sembrava davvero aver già preso la strada insomma verso le Marche, e invece Rimini chiude la prima gara che si è giocata, ricordiamo, al Palatricoli sabato sera, Palatricoli di Iesi, quindi sul campo neutro, con una vittoria, approfitta proprio del campo neutro, e come dicevate questa sera si torna in campo perché alle 20:45 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro ci sarà gara 2 con altre nuove e grandi emozioni, immaginiamo, perché sicuramente si affrontano due squadre che, come hanno dimostrato in gara 1, sono capaci di dare spettacolo. Poi è un derby, il derby dell'Adriatico, quindi sempre molto sentito, insomma ci sarà come è stato poi del resto al Palatricoli un grande seguito anche da parte dei tifosi biancorossi. Vediamo il saluto proprio di Gora Camara al Barrio finale, insomma devo dire sicuramente una serie che è partita bene per Rimini, che si preannuncia però molto bella e molto equilibrata.
2: Esatto, non diciamo troppo perché poi stasera si è di nuovo in campo 20:45, tra l'altro insomma sempre sul campo di Pesaro, per cui bisogna fare anche, bisogna usare
1: questa
2: le parole giuste,
1: proprio su quello di Pesaro in
2: sì
1: realtà,
2: esatto rispetto. Questa volta proprio su quello di Pesaro, proprio così. Roberto, io direi sentiamo un attimo anche il coach Sandro Dell'Agnello, che tra l'altro rassicura anche sulle condizioni di Tomasini, quindi insomma speriamo che effettivamente sia come ci dice. Non so se poi tu hai delle notizie diverse che sono arrivate ieri, ma sentiamo intanto che cosa ha detto nella serata di sabato.
4: Questa prima partita secondo me di grande agonismo, ma stranamente a punteggio alto, quindi è stata la partita dei grandi attaccanti, vedi Tamboni, Bucarelli, vedi De Negri, Marini, Tomassini. In difesa noi, io parlo per noi ovviamente, avremmo voluto fare qualcosa di meglio, specialmente all'inizio abbiamo fatto un paio di scelte estreme che non hanno pagato come abbiamo pensato, e ci siamo rimessi poi in carreggiata con un terzo quarto veramente importante. La nota positiva per noi è che abbiamo, pur essendo una squadra che di tiratori che usa il tiro da tre, abbiamo vinto facendo il 30% da tre, niente di eccezionale, quindi siamo veramente molto soddisfatti. Pesaro veramente forte, ha fatto un campionato strepitoso e anche oggi è stato difficile buttarli giù, però intanto ci prendiamo questa vittoria e torniamo a casa soddisfatti. Tomasini è stato un crampo, quindi incrociamo le dita, non dovrebbe essere niente, è stato solo un crampo. Per quanto riguarda l'inizio, noi essendo una squadra anche noi, bisogna dire onestamente, più offensiva che difensiva, siamo partiti facendo 0-9 nel primo quarto da 3. E questo ci ha portato addosso una grande frustrazione che ci ha forzato a fare degli errori difensivi anche abbastanza banali, e da qui i 20 rotti punti, quanti ne ha fatti Pesaro? 25 il primo quarto, che hanno indirizzato la partita a loro favore. Ovviamente ne abbiamo parlato, specialmente nello scuolatoio, nell'intervallo, ci siamo resettati sulle cose, diciamo, a noi più congeniali, più basic, e fortunatamente hanno funzionato.
1: Eh sì, fortunatamente hanno funzionato, però ci sono tante altre notizie di sport oltre al basket.
3: Perché restiamo innanzitutto nell'ambito del basket per chiudere diciamo il capitolo, perché ieri sabato è scesa in campo anche la NTS Informatica Basket Rimini, che ricordiamo è la squadra riminese di basket in carrozzina che milita nel campionato di Serie B e che si è presentata ai playoff, il concentramento finale di playoff di Roma con un bottino di tante vittorie e nessuna sconfitta. Ecco, ha vinto anche le prime due partite, ai noi purtroppo ha perso la partita decisiva contro Padova, che era una corazzata, va detto, è la squadra che era favorita dall'inizio e che era retrocessa dalla Serie A, e quindi con il punteggio di 77-55 il Padova Millennium Basket supera l'NTS Informatica Basket Rimini in quella che è stata la partita decisiva, la terza per NTS, che aveva centrato altre due vittorie, come detto, e quindi era arrivata a 16 vittorie di fila. Ecco, la 17esima invece partita stagionale è stata una sconfitta, quindi torna in Serie A meritatamente Padova, rimane una stagione davvero spettacolare da parte della squadra riminese, che davvero ci ha fatto sognare fino alla fine ed è stata anche protagonista di una fase finale davvero molto importante. Però insomma Padova ha dimostrato in questo momento di essere più forte, come ha detto coach Raimondi poi anche a fine partita, e quindi alla fine insomma ha vinto la squadra più organizzata.
2: Ultime battute anche per i campionati di calcio, Roberto.
3: Eh sì, perché è stata una giornata di verdetti quella di ieri, purtroppo è negativo quello per il Tropical Coriano, che ha giocato il play-out sul campo del Crema, ha perso anche con tanta sfortuna perché ha colpito due pali nel primo tempo, insomma ha giocato una buona partita e quindi un 2-0 un po' falso per quello che si è visto in campo, però si sa, nel calcio a volte vince la squadra più cinica, è stata il Crema 1908 che è riuscita a prevalere con i gol di Mozzanica al decimo del primo tempo e di Maccherini al 35esimo sempre della prima frazione, tra l'altro sugli sviluppi di un angolo fortemente contestato dai corianesi, però questo è il verdetto del campo. Purtroppo quindi dopo un anno storico in Serie D torna in eccellenza il Tropical Coriano, al quale comunque vanno fatti gli applausi per questa stagione in cui è riuscita la formazione del presidente Tiziano Marzi a lottare fino alla fine in una categoria complicata con un budget sicuramente inferiore rispetto alla maggior parte delle squadre e comunque facendo vedere anche delle belle cose, delle buone partite. Quindi insomma complimenti comunque al Tropical Coriano per questa stagione storica in Serie D, al di là dell'epilogo finale che purtroppo non ha sorriso ai corianesi. Ha giocato anche il playoff per la promozione, insomma per il salto invece in Serie D, lo Young Sant'Arcangelo sul campo dell'Arset Labor Ferrara, ovvero della nuova SPAL, ha vinto la SPAL 2-0 al Mazza davanti a 4.000 spettatori, gol di Seni Gagliesi su punizione al 14esimo del primo tempo, raddoppio di Piccioni al 28esimo sempre della prima frazione. Quindi si chiude la stagione dello Young Sant'Arcangelo, stagione che abbiamo seguito come quella del Tropical Coriano molto da vicino anche con le nostre telecamere, e si chiude comunque con questa prova di prestigio al Mazza, e quindi va avanti e giocherà la finale playoff l'Arset Labor, che insomma sappiamo comunque essere una corazzata. Comunque non ha fatto sfigurato la squadra di Fregnani, che sarà tra l'altro il nostro ospite questa sera a calcio.basket.
2: E quindi proprio di questo arriviamo a parlare, calcio.basket che aspetta tutti i tifosi e tutti gli appassionati.
3: Eh sì, vi aspettiamo alle 19.35, come di consueto siamo ormai sgoccioli anche per quanto riguarda la nostra serata calcio, tanti ospiti, davvero tanti ospiti importanti. Ho già nominato appunto l'allenatore dello Young Sant'Arcangelo Luca Fregnani, ma insieme a lui ce ne saranno tanti altri che vi invito a scoprire sul nostro sito News Rimini, dove trovate già da sabato, come di consueto, pubblicato l'elenco di tutti gli ospiti, e insomma sarà un'altra bella puntata in cui analizzeremo proprio quelli che sono i verdetti finali, o quasi, perché insomma ieri ce ne sono stati tanti, qualcun altro ancora dovrà arrivare, ma ormai anche per quanto riguarda il calcio siamo agli sgoccioli.
2: Ricordando che appunto alle 20.45 c'è la partita di basket e ci sarà proprio la cronaca di ogni azione sul nostro sito newsemini.it e subito dopo anche la possibilità di vedere le immagini. Non diciamo niente su questa partita, Roberto, no. Concordi? Ci sentiamo domani.
3: Non diciamo niente, diciamo soltanto... Certo, diciamo soltanto che la partita, siccome sarà in diretta su Rai Sport, non potremo trasmetterla come avremmo voluto e come facciamo di consueto questa sera, quindi l'appuntamento sarà a domani sera dopo calcio.basket delle 23, quindi attorno a mezzanotte, ma tanto penso che e la maggior parte dei tifosi biancorossi che non riuscirà ad andare a Pesaro, che non avrà già comprato il biglietto per Pesaro, perché in tanti saranno anche a Pesaro, la guarderà probabilmente in diretto, la potrà seguire, certo, insomma, sulla nostra, sul nostro sito News di Rimini con la diretta testuale, però non la potremo trasmettere questa sera perché quando c'è la trasmissione in diretta su Rai c'è il veto per 24 ore, lo diciamo proprio in maniera così
2: trasparente, e d'altra parte
3: sappiano,
2: esatto,
3: trasparente,
2: proprio così
3: non la possiamo mandare questa sera.
2: Ma domani però tutti i commenti li trovate nella nostra puntata e quindi insomma vi aspettiamo nella serata basket di calcio.basket. Roberto, noi ti ringraziamo e ci ritroviamo presto per commentare un po' questa serie anche della Dole.
3: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
2: Ciao, buon lavoro.
1: Noi dobbiamo lasciare spazio.
2: Però aspetta,
1: Stefano,
2: c'è
1: Rossini.
2: Roberto che dice: buongiorno Icaro, mannaggia, oggi mi sono collegato tardi, devo riascoltare la puntata per capire dove è stato Polazzi.
1: Lo capirai.
2: Ecco, senti che bella sigla che ti avevamo fatto. Aspetta, sentiamola bene. Senti. Ti risuona qualcosa?
1: Però è un peccato poi manda. Cos'è questo?
2: Dov'è Andrea Polazzi?
1: Cerca speciale, dov'è Polazzi?
2: Certo,
1: il gatto.
2: Sì,
1: c'è anche il mio gatto in giro.
2: Sì, certo, perché la foto
1: mi
2: era
1: accompagnato dappertutto.
2: Ovunque, anche su Marte è venuto il gatto.
1: Beh,
2: io il gatto l'ho individuato.
1: Io
2: Andrea
1: aspetto
2: Polazzi.
1: La gallery, perché magari qualche posto in cui sono stato me lo sono perso, quindi ci terrei.
2: Allora, questa foto, cioè la foto di questo poster, sarà messa sul
1: sarà uno degli omaggi,
2: sì,
1: esatto, dei gadget di fine stagione. Temporale.
2: Un poster che facciamo un 90x, cioè, grande, gigante, lo mettiamo anche sui manifesti in giro per la città, alla
1: certo,
2: ricerca di Andrea Polazzi.
1: Bellissimo.
2: Quindi Roberto, vedi che alla fine il buon Polazzi lo abbiamo trovato, spero che tu sia riuscita a individuarlo.
1: Non so se tutti sono contenti di avermi trovato, sicuramente non lo è Stefano Rossini, perché gli resta, invece di questa bellissima rubrica, gli resta il suo bello, ma non so se così tanto, io ne ho lette cose.
2: Ma chissà, adesso ce lo dirà appena entra in onda. Noi vi ringraziamo invece con Tempo Reale, ci ritroviamo domani, grazie a Matteo Munaretto.
5: Tempo Reale, l'informazione in diretta.

0: le cose. La rassegna che non si rassegna.
1: Salve a tutti, buongiorno e buon lunedì mattina. Siamo arrivati all'11 di maggio, l'ultimo nostro mese di messa in onda, ma abbiamo ancora parecchie settimane. Sono le 10.31 e apriamo allora la rassegna di quest'oggi. Come sapete, lunedì i giornali locali danno più spazio all'area ampia romagnola invece che solo alla provincia di Rimini, ed è anche un lunedì molto sociale. Tante le storie che ci arrivano sia da Rimini ma anche da Forlì, Cesena, Ravenna, che ci raccontano di belle storie, belle iniziative. Partiamo proprio dal nostro territorio, perché a pagina 11 del Corriere Romagna c'è la storia di Giulio Giorgi. Il titolo dell'articolo è Hirox, la grande sfida. Giulio Giorgi vuole andare oltre i limiti. Giulio racconta in questo articolo la propria storia e la sua disabilità. Per chi ci segue in televisione lo si vede anche nelle foto, è su una carrozzina, una disabilità che però non lo ha mai fermato. Racconta, dicevamo, la sua storia dalla nascita, dalle difficoltà, soprattutto quando era più giovane, di essere insieme anche agli altri ragazzi e di giustificare questa sua diversità. Crescendo però, dice, ho capito che impegnandosi si può fare tutto. Da bambino, se ti trovi davanti a una scala non pensi di poterla salire. Io adesso, se mi trovo davanti ad una scala, mi siedo sul primo scalino e le salgo con il sedere. Non è bellissimo, ma trovo il modo. Racconta poi del suo lavoro, dirige una struttura per anziani a Pesaro, della sua famiglia, e poi l'articolo si concentra sullo sport. Un grande sportivo il protagonista di questa storia, e racconta la sua voglia, il suo desiderio di partecipare a Hirox, scusate, che si svolgerà a Rimini il 30 maggio. Che cos'è? Per chi non lo conosce, è una competizione di durata dove ci sono 8 km di corsa intervallati da 8 stazioni funzionali. In una, ad esempio, tiri una slitta di 70 kg attaccata alla carrozzina per 80 metri, e nelle foto si vede proprio una di queste scene con le corde in cui Giulio sta trainando la slitta. Una sfida quindi che non lo spaventa, ma anzi lo mette già in quel momento di preparazione e di voglia di fare. Tra l'altro, ancora racconta che 10 anni fa è stato tra i fondatori del Riviera Basket, la squadra arrivata prima imbattuta in Serie B. Per 2 anni ha corso con l'Handbike nella società sportiva Obiettivo 3, da un'idea di Alex Zanardi, quindi insomma non si è mai fermato. E racconta poi anche un'altra bella parte della sua vita in questa storia, che troviamo proprio sul finale. Dice: mi chiamano quando ci sono persone che hanno avuto incidenti, per far capire e vedere che dopo un evento traumatico si può ancora fare tutto nella vita. Il dialogo con le persone che incontro lo prendo di petto, ma con il sorriso. Di solito reagiscono bene. Che sia possibile una vita normale non va dimostrato solo a chi ha una disabilità, ma anche alle persone normodotate. D'altronde cerco di avere questo approccio come stile di vita. Una bella storia quindi per aprire la settimana, una storia che ci racconta di come anche le difficoltà possono essere affrontate in modo positivo. È una storia anche che ci permette di introdurre l'argomento di oggi, su cui poi faremo l'intervista e la chiacchierata di questa mattina, perché passiamo in realtà a raccontare un'altra serie di eventi, perché proprio in questi giorni sono appena cominciati, ma proseguiranno con vari appuntamenti ed eventi per tutto il mese di maggio e di giugno. Nel distretto di Riccione si svolgono i Caregiver Day 2026, una serie di iniziative per far comprendere il ruolo fondamentale nella società di chi si prende cura di una persona cara non autosufficiente. ma anche, questo è l'intento di queste giornate, far conoscere la rete dei servizi nel territorio per sostenerla. Quindi l'attenzione di oggi è sempre alla cura, al prendersi cura, all'essere vicino alle persone che hanno delle difficoltà e spesso da sole non riescono ad affrontarla. Tante le associazioni che partecipano a questa rete di eventi, noi ne parliamo con Giorgio Romersa, che è presidente di Alzheimer Rimini ed è in collegamento telefonico con noi. Ciao Giorgio, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Grazie intanto per essere qui con noi. Io ti chiederei come prima cosa se ci racconti cosa fa Alzheimer Rimini, chi siete?
2: Alzheimer Rimini ormai ha 32 anni, di conseguenza 32 anni non sono pochi nella storia dell'aiuto. È un'associazione che collabora soprattutto con l'ASL e con le istituzioni per cercare di dare un qualche aiuto alle persone che hanno questo tipo di problema e soprattutto ai loro caregiver, perché questa è un po' la situazione, per cui per noi il caregiver è l'elemento determinante. È vero anche che non è una peculiarità solo del nostro tipo di malattia, perché sicuramente altri tipi di patologie sui giovani, eccetera, e sul dopo di noi e cose di questo genere hanno una valenza molto importante, però come numero di persone, visto che nella provincia di Rimini sono circa 5.000 le persone che sono interessate a questo tipo di patologia, chiamiamola patologia, e supponiamo che ci siano almeno due caregiver per ogni persona, per cui stiamo parlando di una platea molto, molto importante. E tra le altre cose è un mestiere che impegna 24 ore su 24, che dà delle problematiche in un tipo di patologia che non ha riscontri, può essere aiutata farmacologicamente, perché le notizie e le ricerche non hanno dato al momento dei risultati positivi. Per cui questo è il Caregiver Day, per noi è una cosa importante, perché tra le altre cose lo facciamo dal 2013, quando nessuno lo faceva ancora, lo faceva solo Carpi, credo.
1: Certo.
2: Noi abbiamo collaborato con l'Istituto di Rimini per molti anni e adesso collaboriamo lo stesso con loro, e in questo caso stiamo parlando dell'Istituto di Riccione, che ha stilato un programma con tutte le associazioni che voi vedete lì, che si estrinseca in 5-6 giornate.
1: Giorgio, prima di concentrarsi sulle giornate, sugli eventi, magari anche poi su quelli in particolare che vi coinvolgono, c'è una cosa che mi piacerebbe mettere sotto la luce, che tu in realtà hai già in parte evidenziato, ovvero è proprio l'attenzione ai caregiver. Noi siamo partiti con una storia da un giornale, la storia di Giulio, che appunto in carrozzina, ma dall'idea di essere molto capace di badare a se stesso e di non aver bisogno di sostegno. Ma non è per tutti così, non è per tutte le disabilità così, e se tante volte, come è giusto che sia, ci si concentra sulla persona che ha sicuramente la sofferenza, il problema, che porta avanti anche le sue difficoltà, però anche la storia del caregiver, le persone che appunto si trovano 24 ore al giorno, tutti i giorni a essere di sostegno, è una storia che non possiamo trascurare.
2: Ma non può essere trascurata, perché ribadisco, credo 7-8 anni fa io inventai non era un neologismo, ma un'espressione che si chiama la donna sandwich, cioè il caregiver classico mediamente nel nostro settore è una donna tra i 50 e i 55 anni, con una famiglia alle spalle, con un marito, con dei figli, per cui è un lavoro da fare, e con dei genitori anziani che avevano bisogno di questo tipo di cose. I genitori per un certo periodo sono stati una risorsa, perché hanno aiutato la famiglia, improvvisamente diventano un problema. Per cui questa donna si ritrova con tutte le sue difficoltà, col lavoro, con i figli, con a occuparsi anche dei genitori o degli suoceri. E questa è una vita praticamente, io la chiamo perduta, nel senso che è normalmente una donna, perché per il 70% dei casi è una donna, ed è una vita compressa in varie cose senza riuscire poi a fare niente per se stessa, e questo è veramente un dramma, è veramente un dramma. Poi come possiamo aiutarla? Noi abbiamo provato a fare, attraverso anche con la collaborazione, per esempio nel distretto nord, con l'ASL Valloni Marecchi, a fare tante iniziative, ne facciamo tante, come le facciamo nel distretto sud, per dare un po' di sollievo. In pratica è un po' di sollievo, che non è assistenzialismo, è sollievo, in modo che queste persone possano avere anche un minimo di vita propria, di cose proprie, perché quando ti capita una cosa di questo genere, veramente per 2, 3, 4 anni la vita veramente cambia in modo negativo.
1: Non c'è, anche come dicevi tu, avere un po' di respiro, un po' di tempo per se stessi, potersi curare.
2: Certo, abbiamo visto che con le iniziative che facciamo, queste persone che hanno 1, 2, 3 ore di riposo, riescono poi a sopperire a determinati tipi di impegni e di pressioni, perché questa è veramente una malattia totalizzante, perché quando una persona è affetta da questo tipo di patologia, in molti casi deve essere controllata minuto per minuto, perché
1: certo,
2: non la si può lasciare sola assolutamente.
1: Giorgio,
2: dimmi,
1: adesso vorrei concentrarmi un attimo, anche perché purtroppo abbiamo dei tempi molto molto stretti,
2: certo,
1: che si stanno già esaurendo, certo, anche se questa chiacchierata è penso che sia anche molto utile per chi ci ascolta, perché tante volte anche l'aiuto principale che danno queste associazioni è far sapere alle persone che non sono sole, che non sono le uniche a trovarsi in questa situazione, che c'è un sostegno, e questo è sicuramente già tanto. E proprio anche in questo intervengono i Caregiver Day, un programma molto articolato che è cominciato qualche giorno fa, il 5 maggio il primo evento, ma ce ne sono ancora tanti che andranno avanti per tutto il mese di maggio e anche per parte di giugno. Si trovano sulla pagina di volontaromagna.it proprio con il calendario completo. Voi Giorgio come intervenite in questo programma?
2: Allora, nel programma di cui stavi facendo riferimento, noi in particolare ci saremo il 26 maggio con una camminata che già abbiamo fatto l'anno scorso di 4-5 chilometri, gestita dalla nostra responsabile, la dottoressa Boschetti, che porterà la gente al Palazzo del Turismo. Semplicemente non è un flash mob, ma in pratica è un modo di dire: guardate che noi ci siamo e siamo qui, siamo una minoranza o maggioranza silenziosa, però ci siamo. E questo è lì, tra le altre cose ci saranno varie associazioni con noi, ci sarà una mostra dei giochi antichi, cioè un'attrattiva. Dalle altre parti ognuno delle persone, dei siti organizzano qualche cosa. San Giovanni Maragnano nel centro della residenza anziani il 22 maggio, i vari incontri durante e dopo di noi, che questo è ancora più importante per altri tipi di patologie, nella Casa Puglia, cioè praticamente siamo un po' in tutte queste manifestazioni, noi parteciperemo a quelle. Su Rimini so che la dottoressa, adesso non mi viene, la nuova responsabile delle assistenze speciali, ci siamo parlati per fare un qualche cosa su Rimini, onestamente. Non sappiamo cosa farà, però è previsto anche qualche cosa su queste cose.
1: Quindi al momento è ancora in fase di progettazione, ma ci sarà qualcosa anche su Rimini.
2: Sì, ci sarà, sicuramente ci sarà.
1: Giorgio, Grazie davvero per essere stato qui con noi, per averci raccontato le vostre attività, la vostra partecipazione a questo bel mese dedicato ai caregiver. Grazie e buona giornata.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Rimaniamo sul distretto di Riccione, però adesso passiamo sulla nostra pagina di newsrimini.it, perché c'è una notizia. Cambiamo però questa volta generazione, perché il distretto di Riccione punta a rafforzare il sostegno alle nuove generazioni con un sistema di interventi mirati a contrastare la povertà minorile, educativa e relazionale e il fenomeno del ritiro sociale tra preadolescenti e adolescenti. È un progetto, anche in questo caso, articolato su più fronti, che coinvolge scuole, servizi sociosanitari, centri per le famiglie e realtà del terzo settore, con l'obiettivo di creare una rete di supporto alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi, con particolare attenzione verso la fascia 6-13 anni. Ci sono alcune azioni in ambito scolastico, in collaborazione con gli istituti scolastici e anche extrascolastico, appunto con le associazioni e gli enti del territorio. Tante le attività proposte, ancora in articolazione, in preparazione, però territorio che parteciperà interamente a queste attività, quindi soprattutto anche legato all'offerta dei GET, che sono i gruppi educativi territoriali, e questi sono nati nel frattempo a Riccione, Misano Adriatico, Montescudo, Montecolombo, Morciano di Romagna, Cattolica, San Giovanni Marignano e San Clemente, e coinvolgono 152 ragazzi che frequentano regolarmente. Andiamo avanti, vediamo adesso altre notizie dal mondo del volontariato. Siamo sulla pagina di Volontà Romagna. C'è una nuova proposta, un nuovo evento, la prima edizione di In Cammino per la Pace, un progetto partecipativo e solidale che dal 30 maggio al 2 giugno attraverserà il territorio della Vallata del Savio, collegando simbolicamente la sorgente del fiume al mare. Un'iniziativa promossa da operatrici e operatori sanitari locali, che si inserisce in un'esperienza già maturata negli anni a livello locale e nasce dall'esigenza concreta di rafforzare e diffondere la cultura della pace. Il ricreatorio, sabato 23 maggio 2026, siamo a Cesena, un nuovo spazio comune di Ruffio dedicato alla condivisione di idee, passioni e attività che animano la vita del territorio. L'inaugurazione appunto il 23 maggio, un sabato, dalle 16 alle 20. Il volontariato tra memoria e futuro è invece un incontro che si svolgerà anche online, perché l'evento fisico sarà a Roma, un convegno, il volontariato tra memoria e futuro nel segno di Luciano Tavazza, domani alle 17, siamo nella sala Matteotti della Camera dei Deputati, iniziativa che si può appunto seguire anche online attraverso un link proposto dalla pagina di volontaromagna.it. Sono le 10:48, noi abbiamo esaurito il nostro quarto d'ora di questa mattina. Tra l'altro, come vi dicevo all'inizio, i giornali oggi hanno anche altre belle storie, soprattutto che arrivano dalle province di Forlì e Cesena, che ci raccontano di belle iniziative sociali. Noi le abbiamo lasciate indietro per questioni di tempo, ma se avete i giornali sotto mano, sia il Corriere che il Resto del Carlino, vale la pena leggerle, soprattutto solo il titolo di una, per non andare poi troppo lunghi. Siamo a Forlì e c'è Tracce di memoria, la classe quarta della scuola Matteotti premiata per il suo progetto Il treno della scelta, premiata da Mattarella, si vede anche nelle foto, e ci racconta una storia anche in questo caso di chi non si è tirato indietro, di chi ha deciso di sacrificarsi per aiutare gli altri, della storia di Silver Sirotti, 24 anni, durante l'attentato del treno Italicus. E con questa siamo arrivati proprio in chiusura. Io vi ringrazio per essere stati con noi, ci rivediamo qui domani mattina.
0: io ne ho lette cose. La rassegna che non si rassegna.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

Neggia dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Anche il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Radio Icaro, novità.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
3: Radio Icaro. La musica continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Radio Icaro. Dicono

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Sono le 12 e 34 minuti.
2: Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
3: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Si è discussa giovedì davanti al GIP di Teramo l'opposizione alla richiesta di archiviazione sull'indagine relativa alla morte di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, gli alpinisti sant'arcangiolesi deceduti nel dicembre 2024 durante un'escursione sul Gran Sasso. I due erano rimasti bloccati in quota dopo essere scivolati in un canalone. Entro 7-10 giorni dovrebbe arrivare la decisione del giudice, il servizio di Lamberto Abbati.
4: Lo hanno ribadito a chiare lettere nell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione. Marco Perazzini e Cristian Gualdi potevano essere salvati se solo il delegato di zona del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Regione Abruzzo, allo stato indagato per omicidio colposo, avesse richiesto l'attivazione del protocollo SAR e l'intervento dell'Aeronautica Militare. Una condotta omissiva che, secondo gli avvocati dei familiari delle vittime, Francesca Giovanetti e Luca Greco del Foro di Rimini, avrebbe influito sulla morte di due escursionisti. Alle 15:12 del 22 dicembre 2024, il delegato di zona, sostengono i legali riminesi, era perfettamente al corrente che vi erano due persone sul Gran Sasso a rischio vita ed era anche al corrente che sussistevano serie criticità meteorologiche, in ragione delle quali il comandante dell'elisoccorso del 118 di L'Aquila aveva appena negato alle 15:09 la possibilità di intervento. Ecco perché l'attivazione tempestiva degli equipaggi dell'aeronautica poteva rivelarsi decisiva nel salvataggio dei due escursionisti. Inoltre, come è stato reso noto, un'operatrice del 118, poi identificata, nel corso di una conversazione con Gualdi, chiese ai suoi colleghi se non fosse il caso di chiedere proprio l'intervento dell'elicottero dell'esercito, una brillante intuizione che purtroppo resterà confinata negli uffici del 118. Dalla prima richiesta di aiuto delle 14:56 alla morte dei due alpinisti per assideramento, collocata dal medico legale del PM tra le ore 23 del 22 dicembre e l'una di notte del 23 dicembre, passeranno una decina d'ore. Al termine dell'udienza di giovedì scorso, il GIP di Teramo si è riservato la decisione, che dovrebbe arrivare entro una settimana 10 giorni. Confidiamo, dicono i legali Giovanetti e Greco, che il giudice disponga le investigazioni supplettive da noi richieste per accertare la verità.
3: Proseguono i lavori di demolizione della ex colonia Enel a Marebello di Rimini, partiti lo scorso 20 aprile. La conclusione è prevista entro maggio, ma ormai della struttura resta già ben poco. L'area sarà resa poi accessibile per l'inizio della stagione estiva con una prima sistemazione delle aree verdi, percorsi pedonali, illuminazione e giochi. Questo primo intervento rappresenterà la base su cui sviluppare in una seconda fase la completa riqualificazione con una nuova piazza sul mare. L'investimento complessivo è di circa 6,5 milioni di euro. Chiusure temporanee per l'autostrada in settimana. Dalle 21 di questa sera alle 5 di domani sarà chiusa la stazione di Riccione in entrata e in uscita in modalità alternata per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Per consentire invece attività di ispezione e manutenzione, dalle 21 di giovedì 14 alle 5 di venerdì 15 sarà chiusa la stazione di Cattolica in entrata e in uscita, sempre in modalità alternata. L'ultima notizia di basket: dopo la bella vittoria in gara 1, la Dole Rimini torna in campo questa sera a Pesaro per gara 2 della serie playoff. Palla a 2 alle 20:45. Questa è la nostra ultima notizia. L'informazione locale torna questa sera alle 19. Buon proseguimento d'ascolto.
2: Radio Icaro. L'informazione continua. Radio Icaro. La musica continua.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Icaro, la musica continua.

0: Iran respinge il piano statunitense, Trump attacca il regime che replica, pronti a dialogare da una posizione di dignità. Ucraina, l'Unione Europea dice no alla proposta di Mosca di affidare all'ex cancelliere tedesco Schröder il ruolo di negoziatore. Antivirus positivi, una cittadina francese ed uno statunitense dopo lo sbarco alle Canarie, il ministero vara una circolare. Sbagliare è prezioso, così Mattarella alla Fondazione Renzo Piano parlando con gli studenti, poi la visita alla Scala. Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Botta e risposta dunque tra Stati Uniti e Iran sull'accordo di pace. Teheran respinge, Trump attacca il regime. Maurizio Dischino.
1: L'Iran ha respinto il piano americano per porre fine alla guerra nel Golfo Persico. La risposta dell'Iran include la necessità di porre immediatamente fine alla guerra e al blocco navale statunitense, la garanzia che l'Iran non sarà attaccato nuovamente, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, la fine della guerra su tutti i fronti nella regione e la gestione da parte dell'Iran dello stretto di Hormuz. Non mi piace la loro risposta inappropriata, subito reagito il presidente americano Donald Trump. Stamani è intervenuto il presidente iraniano Massoud Pezeshkian. La Repubblica Islamica dell'Iran ha detto, pur mantenendo la diffidenza nei confronti del nemico, ritiene possibile i negoziati da una posizione di dignità, saggezza e opportunità. L'Iran ha avvisato Gran Bretagna e Francia che lancerà una risposta decisa e immediata se arrivano loro navi nello stretto di Hormuz. Il presidente francese Emmanuel Macron ha precisato che l'iniziativa ha l'obiettivo di riaprire il traffico marittimo con l'Iran non appena le condizioni lo permetteranno. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: In Libano nuovi raid israeliani, intanto il premier Netanyahu spera che il regime iraniano possa cadere. Andiamo in diretta a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
2: Buongiorno, la guerra in Iran non è finita, così ha detto il premier Netanyahu in una lunga intervista trasmessa dall'emittente americana CBS. Netanyahu ha affermato che le infrastrutture nucleari iraniane rimangono un obiettivo attivo e così come le capacità missilistiche e balistiche iraniane. Il primo ministro israeliano ha anche accusato la Cina di aver agevolato l'Iran nella produzione di missili, aggiungendo che Israele vuole iniziare a ridurre gradualmente i finanziamenti militari americani, che attualmente ammontano a quasi 4 miliardi all'anno. Altro passaggio chiave: rifiuto netto di Netanyahu di subordinare un cessate il fuoco con l'Iran a quello con gli Hezbollah libanesi. Le notizie sul campo lo confermano, continuano i raid israeliani su alcune località libanesi. Nelle ultime 24 ore sono stati ingiunti ordini di evacuazione per 6 cittadine non lontane dal confine con Israele. Hezbollah dall'altro lato continua a lanciare i suoi insidiosi droni contro le postazioni militari israeliane e un altro soldato israeliano ieri è stato ucciso. Da Gerusalemme, linea a voi.
0: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Dunque l'Europa dice no alla proposta di Mosca di affidare a Schröder il ruolo di negoziatore. A sorpresa Kiev arriva il ministro della difesa Pistorius, tedesco, per una collaborazione su droni e armi a lungo raggio. Oggi è l'ultimo giorno della tregua tra Ucraina e Russia. I due paesi si accusano a vicenda. Antonella Mazzateruel.
3: Mosca accusa Kiev di aver attaccato anche ieri con artiglieria e droni diverse regioni di confine e la Crimea. Kiev accusa Mosca di aver colpito tutto il territorio. Intanto ha consegnato al nemico la lista con 1000 nomi per uno scambio reciproco dei prigionieri di guerra garantito dagli Stati Uniti. Con l'Europa Mosca non chiude la porta, ma il mediatore proposto, sia l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, che ha seguito la costruzione del gasdotto nel Mar Baltico, non piace a Bruxelles. Se dessimo alla Russia il diritto di nominare un negoziatore per nostro conto non sarebbe molto saggio, lamenta Kaya Kallas, la responsabile della politica estera europea. L'Unione punta a sbloccare la prossima settimana il primo pacchetto di aiuti nell'ambito del nuovo prestito di 90 miliardi di euro all'Ucraina, dove intanto si allarga l'inchiesta sulla corruzione che ha coinvolto alla fine dello scorso anno consiglieri e ministri di Volodymyr Zelensky e rischia di sfiorare, secondo indiscrezioni giornalistiche, lo stesso presidente ucraino. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Torniamo in Italia, il caso Giulia e non solo. Nella pagina politica ci aggiorna in diretta Diretta da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
4: Buongiorno Ugo, sì, nuova grana per il governo, al centro delle polemiche, ancora una volta il Ministero della Cultura con il ministro Giuli che licenzia due esponenti di spicco del suo staff, nonché di Fratelli d'Italia. Si tratta di Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero, uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, ed Elena Proietti a capo della segreteria personale del ministro. La motivazione per quanto riguarda Merlino sarebbe nella gestione dell'erogazione dei

0: finanziamenti al documentario su Giulio Regeni, che non ha ricevuto i fondi nonostante la richiesta del produttore, mentre per Proietti il licenziamento sarebbe scattato per non essersi presentata all'aeroporto e non avrebbe quindi partecipato alla missione del ministro a New York. Normali avvicendamenti nella squadra provano a gettare acqua sul fuoco esponenti di Fratelli d'Italia. Inizia così una settimana molto ricca di impegni per il governo, soprattutto a livello internazionale, nei temi con la Presidente del Consiglio Meloni, che mercoledì sarà al Senato per il cosiddetto Premier Time, nello stesso giorno in cui in commissione ci saranno in audizione i ministri di difesa ed esteri Crosetto e Tajani. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: E siamo alla pagina dedicata all'antivirus. Positivi una cittadina francese ed un cittadino statunitense che sono sbarcati ieri alle Canarie in Italia. Il ministero vara una circolare per seguire tutta la vicenda. Amelia Cartia.
2: Sono sbarcati questa mattina al porto di Granadilla de Abona, a Tenerife, i primi 14 passeggeri della Ondius, la nave focolaio dove sono stati registrati i primi casi di hantavirus. 14 passeggeri, tutti spagnoli, hanno raggiunto l'isola dopo 40 giorni di navigazione nei mari antartici, durante i quali si sono verificati 8 casi di contagio, 3 morti e una tardiva quarantena. Nella prima giornata, 90 delle 147 persone a bordo sono sbarcate dalla nave. I passeggeri, divisi per le 23 nazionalità, sono stati assistiti e prontamente trasferiti su aerei messi a disposizione dai rispettivi paesi. Tutti asintomatici, ha rassicurato la ministra spagnola della Sanità, Monica Garcia, mentre dalla Francia arrivava la notizia di un passeggero che ha sviluppato i sintomi durante il volo di rientro, così come è stato lievemente positivo uno dei 17 statunitensi sbarcati in Nebraska. L'OMS rassicura, il contagio rimane basso. Il professor Nicola Petrosillo, infettivologo del campus biomedico di Roma, intervenuto stamane su TV 2000.
3: L'incubazione arriva fino a 6 settimane, ma non sarà un virus come il Covid.
2: Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Sbagliare è prezioso perché c'è il coraggio dell'ostinazione, lo ha detto stamane il presidente della Repubblica Mattarella, dialogando con il senatore a vita Renzo Piano nella sede della sua fondazione al Politecnico del capoluogo lombardo, alla presenza degli studenti. Successivamente il capo dello Stato ha raggiunto la Scala per la celebrazione degli 80 anni dalla riapertura del teatro dopo la ricostruzione nel dopoguerra. Ed ora in Vaticano con le udienze di questa mattina di Papa Leone, ce le racconta Paolo Fucili.
4: Far rivivere l'umanità dove si è raffreddata, dar voce a chi soffre, trasformare l'indifferenza in solidarietà è una missione comune per cristiani e musulmani, esorta Leone, contro una delle più gravi sfide spirituali del nostro tempo, l'apatia di chi dice non mi riguarda, non mi interessa di fronte alle sofferenze altrui. Udienza ai partecipanti al colloquio fra Dicastero per il dialogo interreligioso e il Royal Institute for Interfaith Studies dalla Giordania. Il tema sono umana compassione ed empatia oggi che sono tristemente in pericolo, commenta Leone, di scomparire. Udienza oggi anche al primo ministro del Sudan, Kamil al-Tayeb Idris, dopo 3 anni di devastante guerra civile che ha causato anche la più grave migrazione forzata al mondo in Sudan. Assistenza alla popolazione e avvio di un dialogo fra tutte le componenti della nazione è l'appello ribadito dalla Santa Sede. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Voli a rischio oggi per lo sciopero di 8 ore iniziato alle 10 e indetto dall'ENAV, Ente Nazionale Assistenza al Volo. Incrociano le braccia gli addetti al controllo del traffico aereo del centro di controllo di Roma. Stessa agitazione anche per il personale dell'ENAV di Napoli. Per il calcio, nella terz'ultima giornata della Serie A, il Milan cede 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince con lo stesso punteggio di rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto per quanto riguarda la corsa Champions, storica qualificazione europea. Intanto per il Como stasera si chiude con il posticipo Napoli-Bologna. Uno sguardo alla Borsa di Milano, più 0,33% per il FTSE MIB. Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali grazie per averci seguito e a tutti naturalmente l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
3: Ed ora i nostri esperti in musica hanno preparato

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Su Radio Icaro, solo grandi successi

0: Pausa pranzo torna domani solo su Radio Icaro.
1: Radio Icaro, un classico.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. La celebrazione della musica e della democrazia nel nome di Giuseppe Verdi di Milano dell'Italia. Al teatro Alla Scala stamane il concerto per gli 80 anni dalla riapertura nel 1946 si è chiuso con un successo e una partecipazione che hanno riportato al centro il valore civile della cultura. Prima dell'inizio, l'ingresso in platea del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto da una lunga standing ovation del pubblico. Insieme a lui c'era la senatrice a vita Liliana

0: garantito dagli Stati Uniti. Con l'Europa Mosca non chiude la porta, ma il mediatore proposto, sia l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, che ha seguito la costruzione del gasdotto nel Mar Baltico, non piace a Bruxelles. Se dessimo alla Russia il diritto di nominare un negoziatore per nostro conto, non sarebbe molto saggio, si lamenta Kaja Kallas, la responsabile della politica estera europea. L'Unione punta a sbloccare la prossima settimana il primo pacchetto di aiuti nell'ambito del nuovo prestito di 90 miliardi di euro all'Ucraina, dove intanto si allarga l'inchiesta sulla corruzione che ha coinvolto alla fine dello scorso anno consiglieri e ministri di Volodymyr Zelensky e rischia di sfiorare, secondo indiscrezioni giornalistiche, lo stesso presidente ucraino. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: Caso antivirus, sono risultati positivi una cittadina francese, cui i sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio Ondius attraccata ieri alle Canarie. Il nostro Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus rimane basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Al momento in Italia solo 4 le persone sotto osservazione, 4 soggetti sono asintomatici. E in Italia continua a cambiare il panorama lavorativo dei servizi. Secondo una ricerca della Confesercenti, nel commercio e nel turismo gli addetti sono cresciuti di 351.000 unità negli ultimi 6 anni, ma questo risultato è risultato di una forte crescita del lavoro dipendente e di una riduzione di quello indipendente. Tra il 2020 e quest'anno, evidenzia il rapporto Confesercenti, si sono persi 177.000 professionisti indipendenti, appunto, nel commercio e nel turismo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di Inblu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Riprendiamo da dove avevamo lasciato la scorsa settimana, quindi un po' di musica da ascoltare con Francesco Filippi in regia, un po' di storie di tecnologia per ricordarci come eravamo, no? Perché questi sono i giorni di un evento storico a modo suo che ha ridefinito proprio il rapporto tra uomo e macchine, no? Un momento preciso in cui la storia dell'intelligenza artificiale smetteva di sembrare un capitolo di un libro di Asimov e iniziava ad assomigliare ad una vecchia sitcom. E il momento preciso è quando Garry Kasparov, il campione dei campioni, si siede davanti a Deep Blue, una macchina IBM grande come un armadio, insomma rumorosa come un condizionatore degli anni Ottanta, però osannata dai media dell'epoca come la quintessenza del progresso, un nuovo inizio, no? Siamo nel 1996, quando la massima applicazione dei computer nell'immaginario collettivo è scrivere documenti, giocare a campo minato, no? Vi ricordate? O magari far arrabbiare i genitori coi modem, con quel suono stridulo delle primissime internet. Comunque, la prima partita la vince Deep Blue, il computer panico. Titoli di giornale, filosofi, no, che rispolverano Platone. Poi Kasparov si riprende, vince l'incontro che era fatto da più partite e tutti tornano a respirare per il traguardo dell'epoca, no? L'uomo ancora al vertice della piramide digitale. Però IBM non è che sta lì per far fare bella figura alla razza umana, cioè vogliono vincere, capito? E infatti mentre Kasparov torna ai suoi allenamenti, Deep Blue torna in laboratorio, in officina, torna ai box, insomma viene migliorato, ottimizzato, potenziato fino a farlo diventare una macchina più veloce, più precisa, più capace di analizzare milioni di posizioni di scacchi al secondo, no? Di questo stiamo parlando. Deep Blue è un computer, quindi una creatura che non dorme, non mangia, non si distrae, non si innervosisce, cioè praticamente tutto il contrario di un essere umano. Avanti veloce fino al 97, la rivincita, no? L'atmosfera immagina la finale dei mondiali, anche se c'era pure la fine del millennio in arrivo, no? Quella storia del millennium bug di cui poi magari parleremo, ma c'è proprio nell'aria questa sensazione di un evento epocale, no? Di un punto non ritorno, l'uomo contro la macchina, dove Garry Kasparov non è solo il campione dei campioni degli scacchi, incarna proprio l'idea dell'intelletto umano, un uomo che giocava contro il mondo intero e vinceva di solito. Ecco perché la sfida c'ha questi contorni quasi epici, no? Ancora un uomo contro una macchina, ma con molta meno fantascienza di quanto uno possa immaginare, perché Deep Blue era sto scatolone nero collegato a un monitor dove un omino leggeva materialmente le mosse da fare, cioè è lui che spostava i pezzi sulla scacchiera. La seconda partita è il momento in cui questa storia cambia tono, perché Deep Blue fa una mossa strana, no? Una quasi poetica, insomma. In realtà poi IBM

anni dopo avrebbe ammesso che era stato un bug, cioè un errore, come se fosse un colpo di tosse del software. Ma da quel momento la partita a scacchi diventa un thriller psicologico, perché Kasparov è agitato e sospettoso, addirittura si convince che dietro a Deep Blue c'è qualcuno in carne ed ossa, è logorato dal dubbio, mentre il computer continua a fare il suo, quindi calcola senza emozione, senza dubbi, senza bisogno di pause. E siamo alla sesta partita, quella finale, 11 maggio del 1997, oggi 31 anni fa, col campione Kasparov che deve vincere per pareggiare, teso, no? Nervoso, probabilmente anche stanco, e fa un errore in apertura, ma sai di quelli, no? Anche un po', cioè, di quelli che se giochi nei club di scacchi, cioè, paghi da bere, capito? E dopo sole 19 mosse si alza e se ne va, cioè abbandona, capito? È la prima volta che una macchina batte un campione del mondo in un match ufficiale. E quel mondo lì rimane sospeso per un attimo, cioè non è soltanto una vittoria tecnica, è un simbolo, è la dimostrazione che l'intelligenza artificiale non è più un tema da romanzi di fantascienza o da film degli anni Ottanta, ma è qualcosa di reale, di concreto, addirittura capace di superare l'uomo in compiti che fino a poco prima consideravamo esclusivamente umani, come appunto poter giocare a scacchi, vincere a scacchi. E da lì in avanti la traiettoria è chiara, no? L'intelligenza artificiale che entra prima nei laboratori, poi nelle aziende, poi nelle case, diventa un assistente, un motore di ricerca, il filtro nelle foto, il navigatore, ti suggerisce musica, film, qualunque cosa. Diventa l'intelligenza artificiale parte del quotidiano, spesso senza che ce ne accorgiamo. E la cosa più ironica è che Kasparov, anni dopo quell'incontro, sarebbe diventato uno dei più grandi sostenitori della collaborazione proprio uomo-macchina. Lui parla di intelligenza aumentata, no? Di sinergie, di futuro condiviso, come se quell'incontro fosse stato un corso accelerato su come la tecnologia stava iniziando a ridefinire la nostra idea di intelligenza, di creatività, di decisione. Ecco perché questa storia del 97 oggi continua a raccontare non tanto la paura che la macchina, no, ci possa superare, piuttosto la responsabilità che abbiamo nel costruire un futuro dove la tecnologia non sostituisce l'umano, ma lo amplifica. Perché alla fine, poi, tra un uomo e un computer, la partita più importante non è mai stata quella degli scacchi, no? Ma è quella del modo in cui scegliamo di convivere con le cose che creiamo. Tutto qui, fosse facile. Le parole di Blue 2000.

0: Le parole di Inblu 2000, il titolo di questo programma. Iniziamo anche questa settimana con uno di quegli argomenti da appassionati, di cui siamo noi appassionati soprattutto, no? Tecnologia e dintorni. Soprattutto quando si tratta di mettere i puntini sulle i, quando si tratta di guardare oltre alle lucine scintillanti, perché ci sono strumenti incredibili che offrono possibilità che prima non c'erano, ma generano pure problemi che non avevamo mai vissuto prima, no? Io sono convinto che siano sempre le persone a fare la differenza, ma il nostro ospite di oggi è diventato un appassionato di tecnologia, nato analogico ma poi si è rimboccato le maniche ed oggi divulga il digitale a giornalisti, insegnanti, educatori, genitori e nel mondo cattolico, così almeno leggo dalla homepage di gigiorancilio.it. Buon pomeriggio, ben trovato.
1: Grazie a te, un saluto agli ascoltatori.
0: Il pretesto per cui ci sentiamo oggi è il libro Vite digitali, storie, domande e strumenti per restare umani, che è in libreria da marzo scorso ed è un po' la summa dei tuoi anni digitali della redazione di Avvenire, se non ho capito male.
1: Sì, di una rubrica in particolare che si chiamava proprio Vite digitali, che ho curato per 8 anni sul quotidiano.
0: La tecnologia è qualcosa che cammina molto veloce, no? Molto più veloce dei legislatori, tanto per fare un esempio pratico. Come si fa a mettere a fuoco, ecco, un pensiero sulla tecnologia che non sia invecchiato nel giro di 2 settimane?
1: Guardandoci dentro, guardando la parte più umana e attingendo alle materie umanistiche, uno degli errori che noi facciamo quando pensiamo alla tecnologia è che sia materia soltanto per gli esperti di elettronica o di informatica. In realtà le persone che più riescono a illuminare il mondo della tecnologia sono i filosofi, sono le persone che hanno masticato e amano la letteratura, sono le persone di pensiero.
0: Quel famoso pensiero critico. Come si fa a costruire pensiero critico oggi quando l'attenzione dei ragazzi nelle scuole è ridotta a una manciata di secondi?
1: Mi si spiega che per riuscire a usare bene l'intelligenza artificiale serve il pensiero critico, serve la conoscenza delle materie umanistiche, serve il ragionamento. Davvero, soltanto chi riuscirà ad avere questo bagaglio riuscirà poi ad avere una differenza sostanziale anche nel modo in cui utilizzerà le tecnologie. Gli altri si fermeranno a quelle formulette, a quei prompt, come si dice, che non sono nient'altro che una riga di comando, però di base. Perché quando noi abbiamo un problema davanti, è la nostra capacità di ragionare che ci indica come potremmo risolvere quel problema e quindi certo, quali domande fare alla macchina e dove indirizzare la macchina. Altrimenti ci mettiamo in un atteggiamento passivo e lasciamo che sia lei a scegliere per noi, ma non è mica detto che la macchina scelga nel modo migliore.
0: Assolutamente. Poi c'è pure quest'altro grande equivoco dei nativi digitali, che sono nati con la tecnologia, quindi già automaticamente onniscienti, che in realtà appunto è un grande equivoco. Magari sapranno, guarda, aprire l'app giusta, ma insomma da lì a sapere cosa fare è un'altra cosa.
1: Hai perfettamente ragione. Io credo che abbiamo commesso 3 gravi errori noi adulti. Il primo, per anni pensare che ci fosse una differenza ancora tra il mondo che definivamo reale e quello digitale, quando invece, come dice Luciano Floridi, che è molto più intelligente di me, viviamo online, cioè costantemente connessi anche nella nostra vita. La seconda è quella appunto di pensare che siccome i ragazzi erano nati con queste tecnologie ci capivano, era come dire che quelli che sono nati come me con la televisione dovevano conoscere i meccanismi che stavano dietro la televisione. In realtà noi sapevamo allora programmare velocemente i videoregistratori come oggi i ragazzi sanno schiacciare velocemente sui tasti, ma non conoscono minimamente le logiche che animano le piattaforme.
0: Certo.
1: E la terza cosa è quella che per troppo tempo abbiamo dato la colpa agli strumenti, è colpa del cellulare, è colpa degli algoritmi, è colpa dell'intelligenza artificiale. Quindi ci siamo illusi che se avessimo tolto dalle nostre vite all'improvviso gli strumenti, l'intelligenza artificiale o quant'altro, avremmo risolto qualunque dei nostri problemi, cosa che non è minimamente vera.
0: Devo dire che in questo c'è anche tanto il ruolo dei genitori, cioè per chi è nato analogico non è facile dare per scontate questi nuovi approcci, queste nuove forme di comunicazione. Penso ai miei figli a casa il fine settimana a giocare collegati con i loro amici, ma ciascuno a casa sua, no? Che è quanto di più lontano dall'esperienza di noi genitori boomer, che andavi, che ne so, al parco, in piazzetta, al muretto, all'oratorio, dove sia, che tanto prima o poi qualcuno dei tuoi arrivava. Oggi non esiste più una cosa del genere.
1: Esiste insieme all'altra, cioè non è che una cosa completamente sostituito all'altra. I ragazzi sanno benissimo che cosa significa trovarsi, cosa significhi trovarsi a giocare a pallone in oratorio o in qualunque altro campo sportivo, e sanno benissimo anche la facilità con la quale si può giocare ognuno nella casa propria, tenendo sulla testa una cuffia e continuando a essere in relazione e in comunicazione con gli altri. Quindi anche lì stiamo attenti, perché è un nuovo modo che loro hanno di comunicare, ma non è perché è diverso da come lo facevamo noi per forza sbagliato. Semmai ci possono essere degli, addirittura degli eccessi di comunicazione. Non so se capita anche a casa tua, a me è capitato una figlia diciottenne che mentre le parli lei è costantemente collegata con le sue amiche al telefono, sì, e fa una pausa, parla con te e poi va avanti a parlare con le amiche, e tu in qualche modo non hai neanche più l'intimità della tua famiglia, perché quello che stai raccontando alla tua figlia, e magari non sai che lei è in contatto con qualcuno, certo, lei lo sta involontariamente divulgando ad altri, e quindi c'è addirittura un eccesso di connessione da parte di alcuni ragazzi, non una sottrazione di connessione. Da questo punto di vista sono ancora più connessi di come eravamo noi, ma mi viene in mente quello che diceva mio padre, nato all'inizio del Novecento, a mia sorella, quando tornava da scuola e poi si attaccava al telefono col filo e parlava per due ore con le compagne con le quali era stata a scuola tutta la mattina, e diceva: ma non siete già stati insieme tutto questo tempo? No, c'era questo bisogno di andare avanti. Già allora, ti parlo degli anni 60, c'era questo bisogno da parte dei ragazzi di stare uniti da un filo. Oggi lo sono in maniera tecnologicamente ovviamente più avanzata.
0: È un cambio di paradigma chiaramente che stiamo vivendo, che stiamo attraversando, e adesso l'intelligenza artificiale è la ciliegina sulla torta di un processo proprio di cambiamento profondo e radicale. In tutto questo, cioè, come ci difendiamo? Penso sempre a noi genitori, nel senso che forse è in capo a noi la responsabilità di formare, no, gli adulti di domani con un minimo di consapevolezza. Cioè, una volta ti portavo in mezzo alla strada per farti vedere come si attraversava la strada in maniera sicura. Oggi i contorni sul digitale sono molto molto più sfumati di cosa si possa fare, cosa non si possa fare, come anche la percezione del pericolo, che manca completamente in alcuni genitori.
1: Hai perfettamente ragione, ma devi tenere conto anche di questa cosa. Un altro dei giochi nei quali siamo caduti è quando abbiamo messo dei prefissi a delle parole: cyberbullismo. In realtà quel prefisso cyber allontana le persone, come per dire loro: guardate che voi non siete esperti di tecnologia, non potete occuparvi di queste cose, per cui veniamo noi esperti a raccontarvelo. Se tu togli quel prefisso diventa bullismo, e c'entra con l'educazione, e i genitori sono esperti di educazione, tanti sono esperti di educazione. Allora dobbiamo tornare alle basi dell'educazione. Se hai dei figli piccoli devi mettere delle regole. Basta la scusa: ma tutti i miei compagni in classe ce l'hanno il telefonino, quindi io rispondere a mio figlio. No, non glielo dai, e quando glielo dai gli dai delle regole: regole di orario, regole di posti, il telefonino in certi posti non va messo. Ma attenzione, le regole devono valere anche per i genitori,
0: certo.
1: Per cui se non valgono per i genitori, perché noi abbiamo sempre la scusa buona, no? Noi dobbiamo essere irrintracciabili per il lavoro,
0: per il lavoro,
1: perché abbiamo,
0: certo,
1: genitori anziani e via di questo passo, ma se non valgono per tutti non siamo credibili. L'altra cosa ancora: basta dire ai ragazzi: alzo la testa dal cellulare. Mettiamo anche noi la testa sul cellulare insieme ai nostri ragazzi, perché la chiave è il dialogo. Chiediamo a loro, vedendo cosa ti piace, cosa ti ha dato fastidio, cosa ti ha spaventato, cosa ti ha indignato, cosa ti ha fatto paura. Teniamo aperto il dialogo, perché dire semplicemente a un ragazzo sei sciocco perché passi le ore su un cellulare o su una PlayStation, chiude il dialogo, non serve a nulla da un punto di vista educativo. Abbiamo bisogno del dialogo. Dopodiché, quando gli diciamo di alzare la testa dal cellulare, però dobbiamo essere pronti a dargli qualche cosa in cambio. Qualcosa in cambio vuol dire una gita, una chiacchierata, un libro,
0: un gioco,
1: una cosa da fare,
0: certo,
1: insieme. Se no, semplicemente uno alza la testa dal cellulare, si guarda intorno e dopo 10 secondi la riabbassa perché non ha trovato niente.
0: Gli spunti sono tantissimi. Gigio Ranciglio li ha messi in fila, diversi, in questo libro che è disponibile già in libreria da marzo: Vite digitali, storie, domande e strumenti per restare umani. Per tutti i dettagli vi rimando sul web ranciglio.it. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie a te e un ringraziamento agli ascoltatori.

Mi piaceva fino da quando dicevi Di Martino e le persone pensavano al conduttore TV, no? Ballerina, insomma, il prossimo conduttore di Sanremo. Poi c'è stata quella parentesi tutta made in Sicily, ma Sicilia, no? Siciliani entrambi, di Colapesce Di Martino con Sanremo, il film, l'orchestra e la popolarità, dice oggi Antonio Di Martino a margine di questo disco bellissimo, peraltro. La popolarità, dice, mi ha aiutato a pagare i debiti sicuramente, ma non a cambiare idea. E questo disco è il privilegio, dice lui, che mi sono concesso con l'essere famoso. Sono 10 canzoni rarefatte, no? Intime sicuramente, poco da TikTok per capirci. L'improbabile piena del Loreto è il titolo di questo disco, ripeto, bellissimo, dove Loreto è un fiume di Palermo che dà il nome tra l'altro anche a un quartiere della città, un corso d'acqua che alla fonte nasce purissimo e poi un po' alla volta si sporca fino a diventare proprio torbido, un po' una metafora della vita alla faccia della musica leggerissima, insomma, le parole

Vibe è una delle canzoni che ha aiutato i numeri, nel senso che R. Kelly c'ha tipo un'ottantina di milioni di dischi venduti in tutto il mondo, l'artista R&B maschile di maggior successo degli anni 90 e uno dei più venduti al mondo, l'ascesa prima e poi il declino, insomma un tracollo proprio, con l'arresto, il carcere, dovrebbe uscire nel 2045, che ci avrà quasi 80 anni. Cambiando completamente musica invece, cambiando proprio continente, genere musicale, fedina penale pure, Fabrizio Moro parte questa sera da Chieti, dopo l'emozione del Palazzo dello Sport a Roma, con Non ho paura di niente, live 2026, le date dell'estate, la bella stagione, calendario in evoluzione, biglietti in prevendita. Le parole di Blu 2000.

fa impazzire che sull'attacco dell'inizio, quando c'è soltanto la chitarra, si senta proprio il ronzio dell'amplificatore, come succedeva una volta, insomma, la chitarra di Keith Richards. Ma non c'è molto da dire sui Rolling Stones. Ormai il disco nuovo arriverà in estate, tra gli ospiti Paul McCartney, Steve Winwood e Robert Smith dei Cure, che è una scelta sicuramente anomala da un punto di vista musicale, insomma, una scelta che incuriosisce, ecco, mettiamola così. E questo è un piccolo assaggio. Adesso mercoledì sera da Jimmy Fallon, il Tonight Show, no? Che è uno degli spazi nella televisione americana tra i più autorevoli, dove parlare di musica, ci sarà ospite anche Keith Richards, proprio dopo Mick Jagger e Ronnie Wood. Era la novità più interessante tra le ultime nuove uscite, Rough and Twisted dei Rolling Stones, disco in blu 2000 della settimana.

quello tipico proprio di James Bond, no? Sul finale, che poi l'Anna del Rey sta un po' nel suo, no? In queste atmosfere alla 007, è vero, ma perché questa canzone che si intitola First Light è stata realizzata appositamente per accompagnare 007 First Light, videogioco che esce a fine mese, incentrato su un reboot, insomma una rilettura delle origini di James Bond, che poi sembra sarà la stessa cosa che succederà pure al cinema col nome in codice Bond 26, e già questo è un dato, cioè come dire, qualcosa esiste, però siamo ancora nella fase prima ancora di preliminare lo sviluppo creativo, non ci sono riprese programmate, non c'è un calendario ufficiale proprio. Le fonti più affidabili confermano che la sceneggiatura la stanno scrivendo, insomma il regista è stato già scelto, però è impegnato almeno fino alla fine di quest'anno, e comunque senza la storia pronta non si inizierà nemmeno a pensare ai casting, al nome, no? Al toto nomi del nuovo attore destinato a raccogliere questa eredità ingombrante di Daniel Craig. Quindi nella migliore delle ipotesi parliamo del 2028, ma arriviamoci al 2028. Le parole di In Blue 2000, Ivano Fossati. Magari torna pure lui nel 2028, perché no? Di sicuro tra pochissimo gli aggiornamenti dalla redazione con le ultime dall'Italia e dal mondo per In Blue 2000 News. State con noi.

0: Abbonati ad Avvenire. Vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
7: In Blu 2000, news.
8: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Torna a crescere la tensione tra Pakistan e Afghanistan. Pakistan ha minacciato una risposta decisiva dopo l'attentato di sabato scorso nel distretto di Bhabar, nel nord-ovest del paese, in cui sono morti almeno 15 agenti di polizia, accusando formalmente l'Afghanistan di consentire che il proprio territorio venga utilizzato come base operativa da gruppi terroristici. Il Ministero degli Esteri pakistano ha convocato oggi l'incaricato d'affari afghano a Islamabad per consegnargli una forte protesta in relazione appunto all'attacco con autobomba che, secondo le autorità pakistane, è stato organizzato da fazioni terroristiche rifugiate oltre confine, appunto in Afghanistan. Oggi visita a Milano del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che a fine mattinata ha partecipato al concerto per gli 80 anni della riapertura del Teatro alla Scala nel 1946. In precedenza il Capo dello Stato aveva incontrato i giovani studenti del Politecnico Milanese, cui aveva ricordato il valore della ricerca scientifica.

0: di provare a ricercare, ma perché spesso apre strade diverse, fa riflettere. La passione questa generazione ce l'ha anche molto più di quelle precedenti. Questa generazione, per usare un'espressione di un grande personaggio degli anni 50, è piena di valori positivi, a me piace molto. Poi certo devono riversare questa passione in orientamento, in una strada, ma è la strada loro, nuova. Noi possiamo trasmettere loro valori di convivenza, non modelli di comportamento.
1: Infezione da antivirus, la sindaca di Villa San Giovanni nel Reggino, Giusy Caminiti, ha posto in quarantena obbligatoria Federico Amaretti, il marittimo di 25 anni che era a bordo del volo KLM dove si trovava anche la donna morta per antivirus. Amaretti, rientrato a casa la sera del 5 maggio, era già in isolamento volontario da quando ha ricevuto le telefonate di polizia locale e azienda sanitaria. L'uomo dovrà restare in isolamento per 45 giorni e è costantemente monitorato. La sindaca lo sente quotidianamente, le sue condizioni sono buone, Amaretti risulta asintomatico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: parole di In Blu 2000.
1: Le mie parole son capriole, palle di neve al sole, razzi incandescenti prima di scoppiare.
0: Con Marco Parci.

Siamo ripartiti da una star che canta un'altra star, perché questo è Elizabeth Taylor per te. Elizabeth Taylor, il titolo di questa canzone qui, che poi non so se ci avete mai fatto caso, ma quando cerchi qualcosa online c'è Google che automaticamente ti suggerisce, no, tutte quelle domande, diciamo, più frequenti, le cose che le persone chiedono, e sui personaggi pubblici di solito è: che malattia ha Pinco Pallino? Cioè, il tipo di risultato che ti offre sempre un sacco di spunti di riflessione. Su Taylor Swift le curiosità richieste sono sui soldi che guadagna, sulle origini italiane, sul prossimo matrimonio, cose così, insomma, nazional popolari. Le parole di In Blue 2000. Francesco Filippi in regia invece mi segnalava questa moda, nata come tante nei meandri dei social, che è dormire con un cerotto sulla bocca. Mouth taping lo chiamano, no? Se proviamo a passare sopra per un momento a quell'immagine che fa subito rapimento, no? A leggere in rete sembra una di quelle cose, no? Nessuno ti dice, ma che promettono miracoli. Col cerotto sulla bocca dormi meglio, sonno più profondo, niente russamento, alito fresco di rosa al mattino e, perché no, pure una mascella più scolpita, no? Come se bastasse un pezzettino di nastro per riscrivere, capito, l'anatomia. Poi su TikTok è diventato un rito notturno, con la gente proprio che si filma mentre si chiude le labbra, come se stesse entrando in una capsula, capito, criogenica. E poi ci sono gli sportivi che aggiungono, no, un tocco epico a questa faccenda: canoisti olimpici, tennisti, golfisti, tutti con sto cerotto sulle labbra, come se fosse un amuleto segreto per respirare meglio, dormire meglio, vivere meglio, no? Poi, come succede spesso, dietro la semplicità apparente c'è una storia più complessa, perché sì, respirare dal naso fa bene, ma questo la scienza lo dice da decenni, perché l'aria entra filtrata, umidificata, riscaldata, eccetera, eccetera. È un sistema elegante, progettato per funzionare proprio in questo modo. Ma da qui a dire che basta chiudersi la bocca con un cerotto per risolvere apnee, russamenti, problemi di sonno vari, ecco, diciamo che ci vuole tanta tanta fantasia. Le apnee notturne, per esempio, sono un problema enorme. Milioni di persone soltanto in Italia soffrono, e molto spesso senza nemmeno saperlo. La tentazione di trovare una scorciatoia è forte, no? Però la fisiologia è testarda, cioè quando inspiri dalla bocca il flusso d'aria accelera, i tessuti molli della faringe vibrano, si restringono ed ecco che ti ritrovi che russi, insomma, questo è il fenomeno. Respirare dal naso invece stabilizza tutto. È per questo che già dagli anni 50 questo fisiologo ucraino, si chiamava Buteyko, aveva già intuito come rallentare il respiro e usare il naso potesse aiutare a combattere i fenomeni di russamento. Infatti il metodo Buteyko è tornato di moda, rilanciato da libri bestseller, da esperimenti fai da te raccontati proprio con l'entusiasmo della rete, no? Il problema è però che l'entusiasmo non è una prova scientifica, e quando arrivano gli studi il quadro diventa, come dire, meno luccicante, no? Meno glamour. Gli studi più recenti su questo cerotto sulla bocca, perché faccio fatica a chiamarlo mouth taping, no? Perdonatemi. Ecco, gli studi più recenti sono dell'anno scorso e raccontano come, da un punto di vista scientifico, gli effetti dimostrati scientificamente sono minimi, incerti e addirittura controproducenti. Se, per non parlare poi del lato oscuro del cerotto, cioè se il naso è chiuso, forzare la respirazione dal naso, cioè addirittura peggiora la situazione. Eppure la storia della mascella più definita, no? È fantasia, proprio nei bambini. Magari la respirazione orale cronica può veramente influenzare lo sviluppo del volto, ma negli adulti lo scheletro è già formato, cioè nessun cerotto può cambiare quello che la biologia ha già messo nero su bianco. E allora perché questa moda continua a crescere? Perché i cerotti non sono dispositivi medici, sono prodotti per il benessere, e nel mondo del benessere queste promesse a basso costo, no? Quello che non ti vogliono far sapere, attirano l'attenzione di quella fascia di persone che cerca soluzioni rapide a problemi complessi. Poi, come sempre, non c'è una risposta solo nero, perché per alcune persone questo cerotto sulla bocca può veramente aiutare, per altre è inutile o addirittura dannoso, rischioso. Ecco, non è una bacchetta magica, non è un rituale segreto, non è, come dire, un hack del sonno, è un cerotto. E come ogni intervento sul respiro, che è una delle funzioni più delicate del corpo umano, diciamo che andrebbe valutato con qualcuno che conosce davvero la materia, tipo un medico, ecco, mi viene in mente come prima cosa, non un influencer. Il resto sono chiacchiere da bar, come il Frosinone che torna in Serie A, dai. Le parole di In Blue 2000, ripartiamo da Simple Minds.

Questo è il titolo, è Summer Funk. Torna Francesco Gabbani, torna da domani dal vivo in tutta Italia coi concerti dell'estate e torna a 10 anni dalla vittoria a Sanremo Giovani, da dove tutto era iniziato, sempre perché ci piace la musica oltre alla tecnologia. Le parole di In Blue 2000, ora con Charlie Puth.

passa sempre un po' sotto traccia il fatto che Ivan Graziani fosse anche un chitarrista molto dotato, oltre che cantautore originale, che ha portato un modo di vedere la musica che non si era mai visto prima da noi. Una bella chiusura, insomma, per il nostro pomeriggio che finisce qui. Intervista con Gigio Rancilio, nota a margine, da recuperare tra i podcast su play2000.it. Noi ci troviamo domani puntuali, se vi va l'idea, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: colpo questo andassi bene.
1: Il territorio parla, a cura di Federica Margaritora.
2: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Brescia, Radio CZ, Stefania Brunelli è collegata con noi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te Federica e a tutti i radioascoltatori.
2: Allora, proprio ieri, come tu sai, a Roma c'è stata la Race for the Cure, che è la grande manifestazione che poi dura 4 giorni per la prevenzione dei tumori al seno, è nata per quello, poi insomma ovviamente si è esteso. E anche con te parliamo di prevenzione, prevenzione associata a un'alimentazione sana. Stefania.
3: Sì, perché è stato presentato nei giorni scorsi un progetto molto interessante, Cucina Sana, il primo passo per la prevenzione, promosso da CAST Alimenti, che è l'Istituto Italiano di Arti Culinarie e Ospitalità, nel senso di preparazione per il settore alberghiero, ma soprattutto è un'idea pensata da ESA, l'Associazione Educazione alla Salute Attiva di Brescia, che è un'associazione nella cura e nella prevenzione del tumore al seno e che ovviamente ha pensato a un progetto dedicato a tutte le pazienti oncologiche seguite dalle strutture sanitarie del territorio, ma in realtà è un progetto aperto,
2: che poi
3: a,
2: è aperto a tutti. Allora, tu hai intervistato Nini Ferrari, che è presidente dell'associazione ESA, sentiamo.
4: Siamo molto orgogliose di questa iniziativa che rappresenta un aiuto fondamentale per le pazienti oncologiche. Noi sappiamo quanto la nutrizione e l'alimentazione impattino sia sull'esito delle terapie oncologiche sia anche sull'umore e sull'aspetto psicologico, perché il vedersi in forma sta a significare che non si è o non ci si vede sempre malate. Saranno 4 lezioni, 4 incontri che prevedono l'intervento di 4 chef stellati e si tratterà di avere una prima illustrazione da parte di una nutrizionista che spiegherà l'importanza dell'utilizzo di certi alimenti e poi in 1 ora e mezza gli chef nei diversi incontri racconteranno, spiegheranno, insegneranno 2 o 3 ricette che saranno ovviamente replicabili da parte delle pazienti. È un percorso molto attento alla prevenzione, ma anche per essere al fianco di chi la malattia l'ha già incontrata e quindi si ritrova a percorrere quel difficile e lungo a volte percorso che è la chemioterapia, che vede poi finalmente negli ultimi tempi, grazie alla ricerca scientifica, vede tante persone guarire, ma che naturalmente comporta un percorso un po' in salita per arrivare alla giusta guarigione.
2: Quando inizieranno questi incontri e soprattutto sono può accedere, ecco, possono accedere tutti, ma in che modo, Stefania?
3: Sì, allora inizieranno il 14 maggio, è il primo, ma arriveranno fino a ottobre, abbiamo detto 4, il 14 maggio, l'8 giugno, il 10 settembre, l'8 ottobre, è possibile accedervi se si visita il sito di CAST Alimenti, si trova il form per iscriversi e si può partecipare anche a una sola serata volendo. È aperto davvero a tutti, la predilezione è data alle pazienti oncologiche, sì, ma è un percorso preventivo e durante ogni serata gli chef condivideranno consigli pratici, anche possiamo dire piccoli segreti di cucina, ma soprattutto idee per la vita quotidiana, cose che possiamo fare tutti, ecco, da non chef lo dico.
2: Ecco, e allora sentiamo anche sempre ai tuoi microfoni Christian Cantaluppi, che è il CEO di CAST Alimenti.
5: Per noi è un passaggio naturale parlare di cucina italiana e di tecnica da parte di grandi chef, che sia qualcosa che va di pari passo con la salute in termini di prevenzione e in termini poi anche quando si è malati. Quindi noi ce l'abbiamo nel DNA, una cucina sana. Quindi quello che noi stiamo facendo qua è che i nostri ragazzi imparino da questi eventi, perché da soli non non si fa niente, si parla tanto di inclusività e noi che siamo una scuola, siamo un'università, dobbiamo dare ai nostri ragazzi l'esempio prima di dire tante parole.
2: Ecco, è vero, e poi abbinare veramente la salute, oltre che ovviamente al fatto che sarà una cucina, immaginiamo che soddisfa il palato, però questo può servire veramente a tutti, Stefania.
3: Sì, è cosa importante che Cassa Alimenti mette a disposizione gratuitamente i suoi spazi, e questa è una cosa molto importante, ma un'altra cosa importante da dire è che è un percorso alla scoperta della cucina sana, ma attraverso gli ingredienti stagionali che punta a valorizzare determinati alimenti, quindi la dieta mediterranea, e proprio per così valorizzare la nostra cucina. Insomma, un progetto credo molto interessante che può essere replicato, ecco, altrove.
2: E lo speriamo veramente. E allora, intanto grazie per avercelo presentato, Stefania, e alla prossima.
3: Grazie a te, Federica.
2: E noi adesso andiamo in Sardegna, Calaritana Media, Roberto Comparetti è collegato con noi. Buon pomeriggio, Roberto.
6: Buon pomeriggio, Federica. Buon pomeriggio a chi ci segue.
2: Con te parliamo di case però accessibili a tutti, e quindi edilizia, quella che una volta si chiamava popolare, adesso si chiama edilizia residenziale agevolata. E in Sardegna c'è molta sofferenza, così come possiamo dire in tutto il paese, però ci sono dei dati, Roberto, che inquadrano bene anche proprio la situazione dell'isola, perché l'OCSE ha stabilito che le famiglie sarde destinano all'abitazione il 33,5% del reddito, contro una media europea del 26,6%. Roberto.
6: Questo significa che per i sardi, insomma, costa di più avere la casa in un modo o nell'altro, e soprattutto chi non ha magari un doppio lavoro in famiglia fa fatica per fronteggiare le spese di una casa, sia in affitto e addirittura per quanto riguarda un mutuo. Da qui la necessità di sostenere le persone che vivono questa condizione. La regione ha cercato di mettere qualcosa, riprogrammando le risorse dei fondi sociali europei, e ci ha messo 33 milioni di euro che sicuramente non risolveranno il problema, però danno una piccola mano ad uscire da questa condizione di precarietà legata alle spese del costo casa, per una serie di ragioni, ad esempio fosse anche solo per l'acquisto dei materiali, che in Sardegna sicuramente costano molto di più rispetto al resto d'Italia, perché c'è di mezzo il trasporto dei materiali.
2: E comunque 33 milioni di euro però vanno aggiunti quelli del cofinanziamento nazionale, che è ancora in corso di definizione. Comunque arriveranno anche dei soldi dal governo centrale. Questi sono soldi del fondo sociale europeo, se non sbaglio.
6: Sì, esatto, proprio dal 2021-2027.
2: Fondo europeo Fondo europeo sviluppo regionale, sì. Sì. Sì. E allora, io non lo so, perché quando danno le cifre delle nuove, no, case di edilizia agevolata, noi sentiamo delle cifre che ci sembrano stratosferiche, poi quando vai a fare i conti
6: il bacino d'utenza è decisamente molto alto.
2: Molto alto.
6: Che hanno difficoltà a prendere una casa, ad avere una casa.
2: Allora, tu hai intervistato Mirko Idili, che è segretario confederale CISL Sardegna, sentiamolo.
7: È un passaggio molto importante che è avvenuto, che va nella direzione da noi auspicata, però è evidente che è una soluzione che, di fronte a oltre un terzo del reddito, diciamo, delle famiglie sarde, viene destinato alle spese per la casa. È una percentuale più alta rispetto alla media europea, ma il dato che a noi fa preoccupare maggiormente è che quasi 8% e ha forti difficoltà a sostenere appunto le spese legate alle politiche abitative. Ecco perché abbiamo voluto definirla una vera e propria emergenza. La soluzione è una soluzione che passa attraverso una serie di interventi. Noi dobbiamo avere la consapevolezza che alcuni interventi sull'housing sociale, sul sostegno alle politiche abitative per coloro i quali hanno redditi molto bassi, e anche una buona parte della fascia della popolazione che, pur non avendo redditi bassi, ha comunque delle difficoltà nel doversi far carico dei costi crescenti della casa.
2: E forse il problema è proprio qui, Roberto, che le case da comprare in affitto, quello che vuoi, ma diciamo come costo, non sono proporzionate ai guadagni, agli stipendi, ai redditi della media della popolazione.
6: Purtroppo no, perché i costi sia di eventualmente di acquisto mutuo o anche quelli di locazione, ammesso non concesso che questo tipo di soluzione sia percorribile, perché ultimamente sta veramente diventando difficile affittare una casa, soprattutto in città, stante anche la richiesta del mercato di case ad affitti brevissimi per magari locazioni turistiche e che stanno devastando i centri storici in molte città, quindi stanno aumentando i prezzi, diventa difficile. Un terzo del reddito dedicato alla casa significa che tu per vivere ti restano i restanti due terzi.
2: Eh sì, no, ma infatti se non si risolve il problema, insomma, principale, perché adesso con gli affitti brevi praticamente il mercato ormai è drogato. Perché tu non prenderai mai i soldi di un mese, no? Quello che prendi invece affittando a giorni o a settimane, come tipo albergo, B&B, chiamalo come vuoi.
6: Assolutamente.
2: Quindi questa è una cosa anche. Allora, sentiamolo ancora, Idili.
7: Pensiamo alle famiglie monoreddito che devono sostenere, in una situazione di crisi come quella che stiamo attraversando in questi anni e ora in questo periodo ancora più con il conflitto in Medio Oriente, devono sostenere costi sempre più elevati dal punto di vista energetico, ma anche dal punto di vista dei canoni di locazione, per non parlare poi anche degli studenti, che li collochiamo proprio in quelle fasce, come dire, più deboli, perché incontrano gradi di difficoltà a trovare delle soluzioni accessibili. Di questi 33 milioni noi dobbiamo fare in modo che vengano spesi quanto prima possibile sulla costruzione di abitazioni di edilizia sociale, ma anche, perché no, proprio tutte le politiche che vanno nella direzione di sostegno all'housing sociale.
2: Poi ha nominato gli studenti, quello, sai quanti scandali, no? Sono usciti fuori anche gli anni scorsi, sì, però poi non si è fatto nulla.
6: Ha fatto
2: un po' notizia, no? Per qualche settimana, allora facciamo gli alloggi qui, mettiamo un collegio là, dopodiché è sparito tutto di nuovo.
6: Cagliari, per esempio, è una delle città dove il prezzo delle case nel giro di 5 anni, nel periodo pre-Covid, rispetto all'ultima rilevazione dello scorso anno, è raddoppiato. Cioè, una stanza prima costava 280 euro, adesso supera tranquillamente i 500 euro al mese
2: per gli studenti, dice,
6: per gli studenti universitari. Quindi insomma parliamo veramente di cifre improponibili e ingestibili da una famiglia per poter tenere il proprio figlio all'università, stante anche la carenza di alloggi residenziali dell'università o degli enti
2: dell'università. Ecco, e anche lì però non si fanno le cose un po' in contemporanea. Io capisco che non puoi fare la rivoluzione in 2 giorni, ma se mai cominci, esatto. Poi, come tu sai, almeno noi sappiamo qui a Roma, moltissimo erano affitti in nero. Anche lì puoi fare un controllo, cioè ci sono le zone universitarie, non è che questi stanno in affitto, no? a 30 chilometri. Ecco. E quindi dopo ripetiamo le stesse cose a detrimento di...
6: Non si risolvono,
2: ma le persone in difficoltà sono sempre di più. Perché sì, peggiorano, perché prima i B&B non ce l'avevamo e quindi un affitto costava meno, insomma, tra virgolette, no?
6: Certo, assolutamente.
2: Però questa è la politica che se ne occupa. Io e te più che parlarne, no, ne parliamo giustamente, però poi
6: vabbè. Della politica.
2: E allora, Roberto, comunque grazie che così ci hai dato modo di parlarne e alla prossima.
6: Grazie a te, buon pomeriggio a tutti.
2: E allora adesso andiamo a Ribera, provincia di Agrigento, Radio Torre Ribera, Mimmo Tornambè, buon pomeriggio.
8: Ciao a tutti.
2: Allora Mimmo, con te cambiamo un po' discorso e parliamo di sport e inclusione. Tante associazioni sono riunite a Ribera per parlare di questo, con le scuole ovviamente in prima fila, perché poi anche i ragazzi che hanno difficoltà soprattutto i ragazzi che hanno difficoltà, insomma, speriamo bene che vadano a scuola e che poi possano accedere anche alle attività sportive. Mimmo.
9: Sì, è un convegno organizzato dall'Istituto Comprensivo Vincenzo Navarro, dove hanno partecipato diverse associazioni, tra queste c'era anche l'associazione Vincenzo e Teresa Reale di Ribera, che opera a Ribera dal 1994, che ha come scopo quello di prevenire e rimuovere le situazioni di handicap che impediscono il pieno sviluppo delle potenzialità delle persone con disabilità sensoriali, fisiche e cognitive. Noi abbiamo sentito una delle componenti principali dell'associazione, la signora Enzo a Genova, che ha fatto davvero un discorso molto interessante.
2: E allora ascoltiamola.
10: Sembra che se ne parli abbastanza di disabilità, persone con disabilità, inclusione, ma non è mai troppa. E ve lo dice una, oltre a essere la presidente, sono orgogliosa e gioiosa di essere la mamma di Deborah, che è una ragazza con gravissima disabilità, quindi problemi che vivo nella quotidianità, quelli che cerchiamo di ottemperare anche nella nostra associazione. La nostra associazione è nel territorio di Ribera, opera da più di 30 anni, nasce come associazione di volontariato, si evolve, cresce come giusto che sia e diventa un centro diurno. Abbiamo operato per diversi anni come appunto centro diurno. Quali sono le finalità? L'autonomia della persona, la socializzazione e il sostegno alle famiglie, importantissimo, che non si puntualizza ma che è, diciamo, la svolta per quanto riguarda il percorso di un ragazzo con disabilità. Lo sport è una cosa che unisce, che socializza. Però quando pensiamo allo sport noi pensiamo alle medaglie, al podio, no? Queste cose. Però secondo me il vero traguardo, la vittoria, è quella di rendere lo sport accessibile a tutti.
2: Certo. Che cosa alla fine, quali sono state poi le conclusioni, Mimmo? Immaginiamo che delle iniziative già ci sono.
9: Sì, ci sono diverse iniziative sempre in collaborazione fra la scuola e le associazioni con dei progetti che interessano 2-3 classi. Sicuramente non sarà lo sport di massa, ma sarà lo sport affinché alcuni ragazzi possano davvero vivere dei momenti meravigliosi con la competizione adatta naturalmente al tema in cui si va a fare. E poi la cosa importante è che è stata molto partecipata questa riunione, anche con i ragazzi presenti lì che hanno condiviso tutto quello che si è detto, sempre a favore dell'inclusione, non lasciarli mai soli, soprattutto in periodi particolari. I ragazzi vanno sempre tutelati, vanno sempre accompagnati e vanno soprattutto protetti dagli altri che forse sono diversi da questi ragazzi che vedono nelle associazioni qualcosa di molto positivo e i risultati si sono visti.
2: Ecco, poi l'importante, Mimmo, è che ci siano poi anche personale insomma che insegna i vari sport, che però sappia lavorare anche con giovani che possono avere qualche difficoltà.
9: Sì, è tutto personale preparato, non si va alla ricerca del record del mondo, ricerca solamente di socializzare e di fare i primi passi per tentare di fare qualche cosa. L'importante è tentare, l'importante è riuscirci.
2: Ma non c'è dubbio, abbiamo visto poi le Paralimpiadi, sono una bella leva adesso, no? Prima non si parlava mai, lì ci sono medaglie, tutto quello che vuoi, ma tantissimi partecipano, perché vuol dire che lo sport anche per le persone che possono avere delle disabilità invece si può fare, si possono fare tutti gli sport con ovviamente regole e ingaggi diversi.
9: La cosa importante è che queste associazioni non si muovono solo in determinati periodi dell'anno, restano sempre aperte. L'associazione per esempio Vincenzo Teresa Reale non va mai in vacanza e in estate sulla spiaggia di Sette Grande a Ribera, garantirà anche quest'anno la presenza con il servizio del volontariato presso l'Oasi del Sorriso, questo bene. Presidio di gioia e inclusione che permetterà a molte giovani di vivere il mare proprio accanto nella Battigia con questa oasi
2: benissimo.
9: Molto bella.
2: Grazie Mimmo, alla prossima.
9: Grazie a voi, alla prossima.
2: E in regia oggi c'è Paolo Accorona, il Territorio Parla torna domani.
1: Il Territorio

0: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
1: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: In Blu 2000 News.
8: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conflitto nel Golfo Persico. I ministri degli esteri di Iran e Arabia Saudita si sono sentiti telefonicamente per la seconda volta in 24 ore, secondo quanto riportato dai media statali iraniani e rilanciato dalla CNN. Il capo della diplomazia iraniana, Arachki, e il suo omologo saudita, Faisal bin Farhan, hanno discusso degli ultimi sviluppi relativi al processo diplomatico in corso tra Iran e Stati Uniti, e intanto l'ambasciatore iraniano a Pechino ha dichiarato: sosteniamo il piano di pace cinese. E assume quindi un valore particolare la visita di Stato che il presidente americano Trump si prepara a effettuare proprio in Cina. Il capo della Casa Bianca sarà a Pechino dal 13 al 15 maggio, 9 anni dopo lo sfarzoso viaggio in Cina che effettuò durante il suo primo mandato da presidente degli Stati Uniti. Con le tensioni sui dazi, Taiwan e la rivalità tecnologica ancora sullo sfondo, il vertice metterà alla prova la capacità delle due maggiori potenze mondiali di stabilizzare il loro rapporto conflittuale e di influire sullo stop ai conflitti in corso. Vaticano, l'Istituto per le Opere Religiose, IOR, ha approvato il bilancio del 2025 che vede l'utile netto in crescita del 55,5% a 51 milioni di euro, segnando il record degli ultimi 10 anni. Il margine di interesse è pari a 32,3 milioni. La raccolta complessiva è in aumento a 5,9 miliardi, 5,7 miliardi nel 2024. Il patrimonio netto della Santa Sede, ammonta a 815,3 milioni in aumento.

0: che vogliamo costruire in modo paritetico con le grandi religioni, per quello l'idea appunto del giardino dove mettere le essenze, che tutti abbiamo un giardino all'origine, ecco, raccontarlo insieme, una parte più culturale di dialogo, la biblioteca, dove, e poi la parte invece più cristiana cattolica della pastorale, quindi la chiesa. Nella parte culturale c'è anche la grande sfida che vogliamo rilevare di questo scuola di integrazione dei saperi sul modello dell'università cattolica, che vuole far dialogare le scienze della vita, quindi il massimo dell'innovazione, con l'umanesimo che le religioni hanno saputo generare. Pensiamo un dialogo che darà molto frutto.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Viva l'Italia! Solo musica italiana!

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Viva l'Italia!
5: Radio Icaro.
4: Solo musica italiana.
6: Le ragazze ci sorridono.

0: In blu 2000 news.
1: Guerra nel Golfo Persico, la tensione Iran-Stati Uniti rimane alta anche se continua il lavoro.
2: Stiamo correndo un grosso pericolo. Dobbiamo infiltrarci nel

0: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

decenni, la vacanza dei sogni è finita nel peggiore dei modi. Al loro ritorno in Italia, il marito è stato ricoverato all'ospedale Ceccarini di Riccione per un'infezione da legionella, a suo dire contratta proprio sull'isola caraibica a causa delle precarie condizioni igieniche presenti nella loro stanza d'albergo, e la successiva causa civile intentata nei confronti dell'agenzia viaggi si è chiusa con la loro condanna al pagamento delle spese legali, che ammontano a circa 30.000 euro. Così infatti ha stabilito il Tribunale di Rimini, sezione civile. Un quarantenne riminese è stato arrestato per aver violato 3 volte nel giro di pochi giorni i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Ogni volta il dispositivo di controllo elettronico è stato ripristinato, ma senza esito. Nella direttissima al suo avvocato ha chiesto i termini a difesa. L'uomo è stato rimesso in libertà in attesa dell'udienza fissata a giugno. L'amministrazione comunale di Rimini ha pubblicato l'ordinanza per la stagione balneare

0: aree sportive e gli spazi dei giochi per bambini. Per i trasgressori, multe da 25 a 500 euro. Il bagno in mare dei cani nelle aree già autorizzate è consentito dalle 6 alle 8.30 e non più le 8 e dalle 18.40 alle 21. Per gli spazi tra gli ombrelloni rimane il limite minimo di 15 metri quadri, 3 in più dell'ordinanza regionale. I concessionari sono tenuti a garantire ai clienti la possibilità di restare in spiaggia e utilizzare i servizi almeno fino alle 22. Accesso vietato tra l'una e le 5 del mattino. L'illuminazione deve restare accesa dalle 22 alle 5. In spiaggia vietati bicchieri di plastica monouso e cannucce in plastica, confermata la possibilità del delivery. Per quanto riguarda il salvamento, tra le 12.30 e le 14.30 sarà ancora svolto a torrette alternate, con almeno una postazione su due presidiata. A luglio e agosto il servizio sarà potenziato con soluzioni integrative. La stagione balneare parte sabato 16 maggio e si conclude domenica 20 settembre.
1: Entro fine maggio non resterà più traccia della ex colonia Enel a Rimini. L'edificio degradato lascerà infatti spazio ad una nuova piazza. Siamo andati in cantiere a vedere a che punto sono i lavori. Gli aggiornamenti nel servizio di Andrea Polazzi.
2: Proseguono a ritmo sostenuto i lavori di demolizione della ex colonia Enel a Marebello di Rimini, partiti lo scorso 20 aprile. La conclusione è prevista entro il mese di maggio, ma ormai della struttura resta già ben poco. Portate via anche gran parte delle macerie da parte della ditta che si occupa dei lavori, Ecodemolizioni. Per invertire subito il degrado a cui l'immobile abbandonato aveva condannato da anni l'area, lo spazio già per l'inizio della stagione estiva sarà reso accessibile con una prima sistemazione. Aree verdi, realizzazione di percorsi pedonali, nuova illuminazione, giochi per bambini e spazi per l'attività fisica, in particolare il calisthenics. Nessun nuovo parcheggio, invece. Questo primo intervento rappresenterà la base su cui sviluppare in una seconda fase la completa riqualificazione con una nuova piazza sul mare che si affaccerà sul parco del mare già riqualificato. L'obiettivo è quello di restituire uno spazio capace di far vivere la zona in ogni stagione dell'anno. L'investimento complessivo è di circa 6 milioni e mezzo di euro, cofinanziati al 50% dalla regione, il restante a carico del comune.
1: È tutto per le altre notizie. Io vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Radio Icaro. L'informazione continua.
4: Radio Icaro.

0: cuore sale.
1: Non è finita.
2: Amici sportivi, la più cordiale buonasera da Stefano Bandinelli insieme a Federico Marini, Marcello Morigi, co-conduttori con me del programma. Stasera abbiamo completato proprio lo studio, abbiamo il portiere della Savignanese, Matteo Forti. Ciao Matteo.
3: Ciao, buonasera a tutti.
2: E poi un ex Savignanese, e tra l'altro parleremo anche del Cattolica, che tra l'altro ha vinto il campionato e va in prima categoria, Nicola Seronchi.
4: Ciao, buonasera a tutti.
2: Allora, tra l'altro tra poco dovremo avere anche ospite al telefono Roberto D'Altri, ma incominciamo subito da te Matteo. Ecco, giusto, innanzitutto una cavalcata molto bella, entusiasmante, e l'avete coronata battendo anche un Misano che tra l'altro aveva a favore del pronostico.
3: Sì, diciamo che il Misano abbiamo avuto modo di conoscerlo all'andata, quando ci ha battuto in casa 1-0 con gol di Scarponi, e a mio avviso la squadra che hanno è davvero forte. Per me, avendo la finale playoff a disposizione con Nova Feltre, sicuramente se la vinceranno potranno togliersi delle soddisfazioni. Mentre parlando di noi, ci siamo ritrovati a meno 10 a un mese, a 7 partite appunto dal termine. C'è stato il cambio d'allenatore, la società alla fine ci ha visto lungo, perché col cambio d'allenatore abbiamo fatto 7 vittorie su 7. Diciamo che col nuovo allenatore, inserendo qualche ragazzo della juniores, si è amalgamato ancora di più il gruppo. Il giovane ha dato una mano, diciamo, al vecchio di dare di fare uno sforzo in più. E alla fine, partita dopo partita, sacrificio dopo sacrificio, ci siamo meritati di giocarci quella partita folle, diciamo, a Misano, dove poi vincerla in rimonta, sì, col gol del giocatore più esperto della squadra, Angelini. Diciamo, abbiamo scritto la storia, perché vincere così penso non ci capiti mai più.
2: Infatti, guarda caso, la Savignanese sale e la Samaurese retrocede, Nicolas. Tu che hai vinto il campionato, doppiamente felice, sia per la vittoria, per la partita, e soprattutto per la vittoria da ex Savignanese, insomma, da parte della Savignanese e poi del Cattolica.
4: Sì, oltretutto sono di Savignano, appunto. Gli amici che giocano lì a Savignano, quindi è stato un piacere enorme. Io ho avuto la fortuna che a Cattolica l'ho vinto un mese fa il campionato.
2: Ah, ecco, sì, comunque a celebrarlo.
4: Mi sono rilassato proprio, mi sono goduto le altre partite, playoff, playout. Due settimane fa a vedere Matteo e quei ragazzi a Misano, secondo me alla lunga è stato un cammino un po' tortuoso, ma se lo sono assolutamente meritati questo campionato, ci hanno creduto fino in fondo. È stato bello per loro, ma soprattutto, adesso io parlo in prima persona per me, è stato certo. Mi sono tolto anch'io dei sassolini quest'anno, perché comunque il girone d'andata è roba chi è in promozione, quindi nel campionato della Savignanese. Ho trovato poco spazio, pensavo e speravo di meritare di giocare un pochettino di più, ho trovato poco spazio, ho deciso di cambiare aria e per fortuna a Cattolica le cose sono andate
2: tutto
4: decisamente
2: bene.
4: Meglio.
2: Ecco, io lascio la parola a Marcello, se vuol porre delle domande, poi parleremo ai noi del Gambettola.
5: No, se le curiosità, dopo magari parliamo del Gambettola, ci sarebbe da prendere qualcosa di dolce per parlare del Gambettola. Comunque, no, diciamo che belle storie, che belle cose. Siccome conosco non benissimo questo mondo, però questo è il mondo dilettantistico, fatto di gruppi, di persone che posso dire che si allenano, che lo fanno non solo, magari soprattutto per la passione, però per un convincimento così personale di ottenere anche dei risultati, perché il bello gusto di vincere qualcosa è sicuramente una cosa impagabile. Che fatiche ci sono dietro, che speranze, che illusioni a volte ci sono negli alti e bassi, e alla fine quando si riesce a ottenere il risultato che cosa si prova, ecco, volevo chiedere. Sì.
2: Prego, Matteo.
3: Beh, sicuramente, allora, sulla mia esperienza personale, anche se ho solo 25 anni, diciamo...
2: Un quarto di secolo, che bello.
3: Ho avuto modo di avere la fortuna di giocare in Serie D, in eccellenza, in Abruzzo, certo, in passato, quindi magari lì lo facevo più come lavoro, anche se quando sei giovane vai fuori per fare esperienza, diciamo come un'università calcistica. Certo. Però tornando qua in Romagna, ho avuto modo di stare prima a San Marino, vincere lì, poi 2 anni a Pietrakuta e fare 2 buone stagioni. Quest'anno era la prima volta che facevo la promozione. Diciamo che, come hai detto tu prima, si trova proprio un gruppo di giocatori che, a differenza dell'Abruzzo dove sono stato e i stipendi sono alti e la gente lavora e fa solo quello, qua la gente ha un lavoro, quindi ti ritrovi la sera proprio per fare gruppo, per divertirti prima di tutto e poi per toglierti degli sfizi personali, perché alla fine se no saremmo dei folli andare al campo 3-4 volte alla settimana ad allenarci, quindi è pura passione, sì, però io lo faccio davvero come un piacere perché mi piace farlo e spero negli anni di togliermi altre soddisfazioni come in passato.
2: Abbiamo Roberto D'Altri al telefono. Ciao Roberto.
0: Ciao.
2: Ciao. Adesso innanzitutto Roberto, stasera abbiamo preso due di Savignano. C'è Matteo Forti, il portiere della Savignanese, e Nicola Zoronchi che conosci te anche.
0: Oddio, guarda, Matteo Forti casualmente prima ero con una persona che mi ha parlato di lui. Vi dico anche chi è. E Nicola Zoronchi lo conosco di nome.
2: Nicola Zoronchi ti conosce di nome, ha detto.
0: Però lui, Nicola Zoronchi, ha giocato anche nella squadra più importante del mondo, quindi...
2: Nella squadra più importante del mondo hai giocato?
4: Ha giocato ovunque.
2: Ha giocato ovunque, ha detto.
3: Le girate tutte,
4: Anche perché, a differenza di Matteo, qualche anno in più, quindi...
2: Certo, anche nel gambettola.
4: Ho giocato anche nel gambetto.
2: Infatti, dopo ai noi apriremo la parentesi.
0: La squadra più importante del mondo.
2: Esatto, più importante del mondo. Federico, se vuoi fare una domanda a te,
6: prego. No, quello che volevo chiedere è cosa c'è dietro questi risultati, perché poi anche vedendo il modo in cui sono arrivati, molto spesso anche gol all'ultimo minuto, e soprattutto quello incredibile contro il Misano. E immagino comunque ci sia sempre tanta passione anche e soprattutto tanta voglia di arrivare alla vittoria e anche credere fino alla fine. È questa la ricetta?
3: Beh sì, è normale che vincere aiuta a vincere, si dice nel calcio, quindi quando vinci la prima partita a Bellaria 70esimo, con lo Stella giochi bene, la vinci, ma la vinci 1-0, poi ti capita di vincere al 95esimo, poi lo rifai un'altra volta e le altre partite le vinci sempre sul finale, uno ti può dire fortuna, sì, sì, però mi collego al fatto che hai detto a te che sicuramente l'obiettivo in testa di tutti era non sperare in un episodio, ma andarlo a cercare. Quindi noi tutte queste partite abbiamo cercato di andare a trovare l'episodio, poi è normale, nel pallone ti deve girare bene, come tutte le cose devono girare, però il merito è della squadra, di tutti, perché tutti hanno dato una mano, sia dalla prima giornata all'ultima, e quindi il merito è di tutti, però avevamo in testa un obiettivo e alla fine è stato qualcosa di fantastico.
2: Roberto, se volevi porre una domanda anche tu agli ospiti. Se volete interagire con noi c'è sempre Facebook.
0: Guarda,
2: prego.
0: Io 2 ore fa passavo da Savignano, mi sono trovato con Elisa, che io penso il bravo portiere Forti sappia chi intendo, giusto?
3: Con
0: Elisa.
3: Elisa così su 2 piedi no, però forse ci arrivo,
0: Vabbè, la signora che tra l'altro stava anche al bar lì.
3: Ok. Adesso sì, perché di Elisa, avendo anche un bar, di nome un po' le sento tutti i giorni.
0: Me l'ha detto, ah, sai che Forti è il bar qui dietro? Ho detto no, io questo non lo sapevo.
3: Sì,
0: conosco. No, ho parlato tanto con la Savignanese di lei, quindi tutto quello che avevo da chiedere ho chiesto tutto a Elisa. Non ho altre domande da porre.
3: No,
6: è stato esaustivo, diciamo, Roberto.
2: Ma Roberto è sempre esaustivo.
6: È sempre esaustivo. Va dritto al punto.
2: Va dritto al punto, infatti.
4: Volevo aggiungere io una cosa inerente alla domanda che ha fatto Federico a Matteo. Io sono dell'idea che se vuoi vincere, vuoi fare una stagione competitiva, devi avere una rosa, comporre una rosa non di 11-12 giocatori, ma ti servono veramente 18 giocatori. E lo testimonia la Savignanese, che ha avuto la forza, la volontà di dare in mano a a questo giovane allenatore una rosa brava, valida, esperta, Prati, ma lui ci ha messo dentro 3-4 ragazzini che non conosceva nessuno, che conosceva solo lui. Questi ragazzini, entrando dalla panchina, tutte le partite, 5, 6, 7 partite, sono entrate, Matteo può testimoniare, sono entrate col piglio giusto e hanno contribuito a far vincere la squadra. Quindi serve avere una rosa ampia, competitiva, un bel mix tra giovani e meno giovani.
6: Sì, è vero.
2: Ecco, Marcello, piccola parentesi, ahi noi il Gambettola invece ha avuto una caduta verticale.
5: Diciamo che un paio d'anni che succedono cose che voi umani non sapete, non avete ancora visto, no, invece purtroppo abbiamo visto l'anno scorso e quest'anno di nuovo, che è peccato perché diciamo questa doppia caduta non ci voleva. Diciamo che 2 anni fa si viveva un momento, come dire, assolutamente felice fino a un certo punto, poi è successo una serie di cose, può capitare, è una nata storta quando si viaggia a, come dire, a categorie di una certa importanza, poi dopo però quello di quest'anno invece direi che non si poteva prevedere,
2: no.
5: Diciamo assolutamente, e come abbiamo detto la volta scorsa, incrociavamo tutte le cose che si potevano incrociare, ma è successo quello che non purtroppo si poteva veramente credere.
2: Tu ci credevi?
4: No,
2: alla salvezza del Gambettola?
4: Io ero convinto all'andata, comunque dai, facevo parte di quel campionato lì, non avrei mai pensato che Gambettola. Dopo però, partita dopo partita, ho visto che da dietro hanno iniziato a fare dei punti, anche lo stesso Bagnacavallo, lo stesso Reno, lo stesso Bellaria, e allora lì ho iniziato un attimino per il Gambettola a preoccuparmi. Però apriamo una parentesi, c'è un Gambettola che scende
2: ma l'altro che sale, lo junior,
4: sale. Infatti l'anno prossimo ci sarà il derby.
2: Derby, guarda caso.
4: Addirittura ci sarà il derby, clamoroso, come il Gambettola fino a 1 anno e 2-3 mesi fa era lì che provava a lottare per salire in Serie D, ha avuto la stagione una debacle l'anno scorso calcistica, è sceso in promozione e quest'anno addirittura è sceso in prima categoria.
2: Certo.
4: Tutto questo in 14-15 mesi,
2: appunto.
4: Clamoroso.
2: Federico?
6: No, hai ragione perché mi ricordo che la stagione scorsa il Gambettola verso il periodo invernale aveva vinto la Coppa Italia sua categoria e la Coppa della sua categoria, e poi ha avuto questo andamento incredibilmente negativo nel girone di ritorno che si era concluso con quel play out poi perso clamorosamente
2: col Faenza,
6: col Faenza, e
2: che purtroppo anche lui è retrocesso,
6: che purtroppo è retrocesso anche lui tra l'altro
2: quest'anno.
6: E quest'anno si è ripetuta la stessa cosa, quindi pensare, come ha detto bene Nicolas, che fino a poco più di un anno fa il Gambettola nelle proprie ambizioni aveva probabilmente quello di salire nella categoria successiva, e adesso si ritrova addirittura a dover programmare una prima categoria al prossimo anno, quindi un grande ridimensionamento, questo sicuro, e sicuramente poi Nicolas lo sa meglio visto che ha vissuto quel mondo da protagonista, e forse anche qualche errore da parte dei vertici della società, perché poi sono dell'idea che quando arrivano questi risultati così negativi uno dopo l'altro, credo che non sia mai colpa solamente dei ragazzi e della guida tecnica. Probabilmente c'è anche
2: un concorso di colpe.
6: Esatto, che comunque deve essere condiviso.
2: Certo. Roberto, che idea ti sei fatto?
0: Sul Gambettola?
2: Sì.
0: Ma guarda, sinceramente di tutto vorrei parlare meno che del Gambettola. No, che idea mi sono fatto? Mi sono fatto un'idea. Vabbè, niente, mi sono fatto l'idea che sono arrivate 2 retrocessioni consecutive e vorrei andare oltre. Non credo che sia il caso di aggiungere di più, dai.
6: Molto, molto dispiacere.
2: Molto dispiacere perché, tra l'altro, detto da gambettolesi, poi, vero Marcello?
5: Sì, diciamo che è successo quello che non doveva succedere. Evidentemente si è rotto qualcosa nel 2 anni fa, soprattutto. Quest'anno, secondo me, non è continuata quella sorta, come posso dire, adesso non voglio usare la parola magia, diciamo. Come dire, la compagnia di gruppo non ha funzionato nel modo giusto, perché evidentemente fra di loro non hanno trovato la chimia giusta, ecco, forse è la parola più giusta, perché questo era un campionato, penso, alla portata del Gambettola, però giustamente gli altri non stanno a guardare, non aspettano, e giustamente chi lotta e non riesce a ottenere risultati si trova in difficoltà, e succede questa cosa che adesso si trova a giocare in prima categoria
2: fare il derby
5: questo veramente non sarà il derby d'Italia, per usare così un eufemismo, sarà un derby di gambetta, però sarà un derby della Romagna, via. Sì. Una cosa un po' più limitata
3: per i ragazzi dello Junior, forse è quasi derby d'Italia,
2: infatti,
5: infatti
3: qualche anno fa se lo sognavano, certo. Perché vedere comunque sempre il gambetto, come ha detto prima, un anno e mezzo fa, quasi giocarsi il campionato, appunto, per andare in Serie D, e loro facevano la terza categoria,
2: appunto,
3: si ritrova nello stesso campionato, direi clamoroso. Che è del clamoroso.
4: Anzi, io sono curioso di vedere l'anno prossimo che squadra verrà allestita, appunto, se hanno voglia di mettere mano al portafoglio e provare a vincere la prima categoria, o se vogliono continuare con questa politica di quest'anno di far giocare tantissimi giovani, che i giovani, ripeto, conditi in un bel mix, il giovane ti può dare.
2: Ma certo.
4: Quando ci sono solo e troppi giovani, poi alla lunga, anche quando le partite stringono e i punti iniziano ad essere pesanti, certo, il giovane ha bisogno anche un attimino di un aiuto. Io sono curioso di vedere l'anno prossimo che tipo di campionato vorrà fare il gambetto.
2: Anche perché il tonfo è stato di quelli...
4: No, anche perché l'anno scorso il playout, sì, te la sei giocata.
2: Te la sei giocata, esatto, dai,
4: quest'anno il playout non te la sei giocata.
2: Non sei giocata per niente. Cioè, infatti
3: la squadra che avevano non si aspettava nessuno, perché ricordiamo che il gambetto in squadra c'ha gente del calibro di Foiera,
2: appunto,
3: Turci, Longobardi, per ecco, tutti, e lo Schese.
2: Sì.
3: C'hanno cinque elementi che hanno diversi campionati di eccellenza.
2: Certo, certo.
3: Non di certo di promozione. Però è normale che magari non è stata trovata questa alchimia tra giovani e vecchi, perché qualcosa che non è andato sicuramente c'era, però a me sinceramente dispiace che siano andati giù, perché conosco questi
2: tanti
3: ragazzi,
2: sì, certo,
3: quindi mi dispiace, però sicuramente il prossimo anno penso che la squadra la possano fare, anche se la prima categoria il prossimo anno sarà un bel campionato.
2: È un bel campionato, ecco quello.
6: Mi piacerebbe chiedere a Nicolas, che magari conosce meglio l'ambiente, anche secondo te quali sono state le motivazioni dietro a questo andamento così negativo, soprattutto negli ultimi mesi. Allora, anche scusa se schietterò, anche perché dietro a qualche risultato negativo poi c'erano anche delle prestazioni esaltanti. Penso per esempio alla vittoria col Misano, che il gambetto l'ha fatto in questo girone per 1-0. Quindi ha dimostrato anche di avere qualche valore nonostante le luci e ombre.
4: Risultati altalenanti. Quando ha vinto col Misano qualche domenica fa, fece o la domenica prima o la domenica dopo fece un'altra vittoria. Quindi fece due vittorie consecutive, e lì sembrava che potesse riemergere e uscire definitivamente dai play-out. E poi non so cosa sia successo, bisognerebbe un attimino vivere lo spogliatoio,
2: certo,
4: vivere, essere all'interno degli allenamenti, di quelli
2: sì,
4: là.
2: Sì, sì, sì.
4: E so che durante la stagione è stato fatto fuori l'allenatore,
2: sì.
4: E sì, in questo momento non so neanche che sia stata affidata la squadra. Io ripeto, l'anno scorso fino a...
2: Come?
0: Dopo Rossi è arrivato Forchino.
4: Ok, che non conosco. So che sono stati presi due giovani di valore a metà stagione, due giovani importanti. Però secondo me bisogna capire la società, se nel loro interesse c'era quello di mantenere la categoria o addirittura provare a risalire la china, o se quest'anno era un anno, tra virgolette, sabbatico, da far giocare i giovani, da valorizzare i giovani, spendere il meno possibile e cercare comunque di salvarsi. Dopo, purtroppo, i conti magari non aspetta noi fare.
2: Infatti.
4: Diciamo.
2: Comunque, volevi dire, Federico, qualcos'altro?
6: No, ha detto bene Nicolas, perché ha del clamoroso quello che abbiamo appena visto, e direi che abbiamo raccontato abbastanza.
2: Direi.
6: Non se lo aspettava nessuno.
2: Certo. Matteo, gli ha fatto la solita domanda, c'è già qualcuno che ha chiesto di te?
3: Qualche chiacchierata ieri sugli spalti a Pietracuta, ma...
2: Ah, sì? È un pur parlé?
3: È un pur parlé, io essendo savignanese, guarda, non c'è stata gioia... Ne ho vinti 3 di campionati, sì, per fortuna, però non c'è stata gioia più grande di questo, perché vincere a casa propria...
2: Appunto.
3: È spettacolare. E quindi poi il prossimo anno non dimentichiamo che l'eccellenza se va tutto come deve andare, sarà un campionato che penso sia
4: anche Rimini.
2: Ci sarà anche Rimini, giusto? Perché Rimini da qualche dovrà ripartire, no? Forse, Nicola?
3: Dovrebbe ripartire. Se riparte il Rimini, parliamo di Rimini, retrocessa Limonese.
2: Appunto, Limonese stessa che ha perso anche ieri. Tra
3: retrocesso Coriano.
2: Coriano, ieri. Sì.
3: E poi abbiamo San Maurese, Savignano, Sare. Sant'Arcangelo, abbiamo detto Rimini prima, poi non dimentichiamo chi è che c'è.
4: La Fratta, esatto.
3: Comacchio, cioè, ce ne sono di squadre.
2: Certo.
3: È un campionato d'eccellenza che è affascinante, quindi sì. Io me lo voglio gustare. Poi è normale che qualche chiacchiera ci sarà.
4: Secondo me a Savignano l'hanno già blindato.
2: L'hanno già blindato. Per te, Nicolas, sì, tu rimani lì?
4: Non lo so, devo fare una chiacchierata. La distanza è importante. Cioè, e vediamo un attimino, ma non c'è fretta. Dopo io sono uno che, a differenza di Matteo, lavoro in stagione.
2: Capito.
4: Quindi spesso e volentieri la sera, specialmente ad agosto, c'è da lavorare. Non è più come qualche anno fa. Adesso magari io la mia età, la priorità, bisogna darla al lavoro.
2: Certo.
4: Vediamo se c'è la possibilità di restare lì. Oppure quando avrò finito di lavorare, quando è settembre, ottobre... Monterò su da qualche parte, se ancora hanno voglia di...
3: lui lo prendono da qualche parte.
2: Lo prendono da qualche parte, Matteo.
3: Sì, dove va la squadra
4: Per le pubbliche relation.
2: Per le pubbliche relation, tra l'altro.
3: Prima fa fuori dal campo, poi anche dentro. Ah, cioè. Comunque,
2: mi fa piacere perché voglio dire, è giusto gioire di questa cosa, appunto, della Savignanese. Poi, tra l'altro, tu sei andato a vedere anche la partita del Pietracuta ieri, vero?
3: Ieri sì. A vedere i miei ex compagni.
2: Che effetto ti ha fatto?
3: Vedere loro. Mi è dispiaciuto d'altra parte per la San Pierana, perché anche lì ho amici, però Pietracuta, diciamo, per me, vedendo quella partita lì, se lo sono meritate. Hanno fatto bene, la differenza. Faccio i complimenti a Osayande, che è un grande amico, ieri ha fatto una partita che...
2: Incredibile.
3: Si portava a spasso la gente, lo poteva vedere tutti, e anche dalle immagini si vede. E niente, è meritata la salvezza. E poi come è venuta, perché loro due o tre mesi fa, quando hanno cambiato l'allenatore, erano in zona retrocessione diretta.
2: Appunto.
3: Hanno fatto punti, si sono dati l'opportunità di giocare il play-out in casa con due risultati su tre, e alla fine ha voluto dire, perché è finita 1-1 e hanno vinto col pareggio.
2: Infatti. Roberto, comunque ieri ci sono state delle sentenze, però fa specie anche vedere, a parte il Faenza, ma vedere anche altre squadre che purtroppo hanno sicuramente una nomea di squadre di rango, ma purtroppo sono andate giù.
0: Ma sai, i campionati non li fai né con la nomea né con il rango, i campionati si fanno con altre cose.
2: Con altre cose, certo.
0: Nel caso del Faenza, il Faenza già l'anno scorso aveva ballato sul filo,
2: sì,
0: come l'equilibrista, e quando tu balli tutti gli anni sul filo, ci può essere quell'anno che cadi. Faenza è una città che avrebbe una potenzialità per le aziende che ha. Di fare la guerra addirittura, non i campionati, ma Faenza non c'è mai stato un vero interesse da parte dei grandi industriali.
2: Capito.
0: Poi, come non lo so spiegare.
2: Certo. Poi, comunque, Roberto, dimmi, scusa.
0: No, dimmi.
2: Hai finito? Poi, tra l'altro, c'è da ricordare anche che c'è stata l'impresa del Ravenna ieri, che ha sfiorato la vittoria, giocherà, è finita 2-2, perdeva 2-0, è finita 2-2, si giocherà al Benelli il 13, vero? Mercoledì,
6: sì.
2: Ci sono i presupposti per salire?
0: Ci sono i presupposti per salire, significa che tu devi arrivare in fondo.
2: Sì, lo so, l'ho detto apposta.
0: Vincere la finale.
2: Certo, vincere la finale.
0: Cioè, i presupposti per salire, tutti quelli che arrivano ai playoff ce li hanno,
2: certo.
0: Si parte tutti dallo stesso punto, tutti con le stesse possibilità,
2: certo.
0: Però è un percorso molto lungo, molto difficoltoso.
2: Sì.
0: Il Ravenna sicuramente è una bella rosa con tante alternative, ma è un percorso molto lungo,
2: certo. Di Matteo, pure
3: dice, è lunghissimo il percorso. Poi in Serie C, quando inizia ad affrontare le squadre del sud,
2: quello sì.
3: Ci sono squadre come Catania, Salernitana, che penso che possano dare il giro a tutte le altre squadre negli altri gironi di Serie C. Poi Ravenna può essere la mira vagante, perché si offrende, non dimentichiamo che c'è l'Ascoli.
2: Appunto.
3: E poi nel girone A
4: c'è anche il Brescia.
2: C'è anche il Brescia, certo.
3: Comunque è bello avvincente per me.
2: Nicolas?
4: Ma no, come ha detto Matteo, andare a giocare giù al sud, certe partite, se vai al Massimino di Catania con 20.000 persone,
2: appunto,
4: il Ravenna è abituato a giocare in casa con 2.000-2.500 persone, inizia ad essere un po' diversa la questione. Però sicuramente ci sono squadre come Brescia e Ascoli che erano state costruite per vincere il campionato. Non ci sono riuscite, e il Cesena l'ha testimoniato 3 anni fa, è uscito con Lecco. Cioè, purtroppo quando arrivi ai playoff è anche un po' un terno all'otto, perché devi giocare tante partite nel giro di pochi giorni, e non è detto che la squadra favorita poi vinca i playoff.
2: Chiaro. Marcello, c'è da parlare, chiudo un attimo la parentesi, parlando del Cesena, rimane l'amaro in bocca però.
5: Molto amaro, c'è proprio neanche quei digestivi proprio amarissimi, perché c'è stato questo famoso cambio che abbiamo detto qualche settimana fa. Succede che i cambi non sono favorevoli, diciamo così, però succede che a volte danno una spinta, almeno all'inizio danno qualcosa che cambia. Abbiamo detto che evidentemente siamo sempre in attesa di capire se tutto questo è perché la dirigenza sta costruendo qualcosa, soprattutto per l'anno prossimo. Però nell'attesa, qui si continua a perdere abbastanza in modo rocambolesco, e soprattutto non si vede il costrutto, diciamo, quello che potrebbe creare la massa, diciamo, come dire, il gruppo pronto per il prossimo anno. Immagino che da qui a questo fine stagione ci sarà una ripulisti, un ripensamento generale. Non dico che tutti ci devono stare dentro, ma quasi, perché la situazione non è proprio chiarissima, ecco.
2: Voi ragazzi, che idea vi siete fatti? Federico?
6: No, il Cesena è un momento particolare, perché poi se analizziamo gli ultimi risultati, quelli precedenti alla sfida contro il Padova, il Cesena sembrava, ecco, aver trovato la giusta quadra in difesa, perché poi aveva ottenuto diversi clean sheet. Quello che era mancato invece era la zona realizzativa, perché poi erano mancati i gol e le vittorie. La partita contro il Padova è stata totalmente agli opposti, perché il Cesena ha incassato 4 gol, e dimostrando tutto il contrario di quello che invece aveva dimostrato nelle gare precedenti, e invece ha ritrovato i suoi attaccanti, perché poi Spendi è andato in gol per 2 volte e non segnava da febbraio, se non erro. Quindi c'è qualcosa che non va probabilmente in questa squadra, e i dubbi su Cole aumentano adesso che i playoff non sono un obiettivo che non è stato raggiunto.
2: Matteo, un buco nell'acqua Cole?
3: Un buco nell'acqua per me bisogna... Io sono sempre fiducioso che... Allora, prima di tutto sono dell'idea che se la società fatto quella scelta lì è la società che si prende il rischio, quindi poi noi siamo tifosi e seguiamo il pallone, è la società che, se decide di proseguire con Cole, gli vuole dare l'opportunità. Per me Cole ha un'idea di gioco diversa da quello che si vede nel calcio italiano, soprattutto in Serie B, che ci sono barricate, squadre che pensano prima non prenderlo.
2: Certo.
3: Quindi a me piacerebbe vedere un Ashley Cole a Cesena, però con una squadra che vuole lui,
2: però
3: giocare 4-2-3-1, e ci servono gli esterni forti, gente di ruolo. Cioè, noi purtroppo dovevamo mettere Spendi, che sappiamo tutti che non è un esterno, oppure Olivieri. Normale che il Cesena in casa può tirar fuori dal vivaio altri 2-3 elementi. Si è visto in primavera i numeri che fanno Galbagno, Toscu, e vediamo anche negli ultimi anni vari Berti, Francesconi.
2: Cioè,
3: quindi in casa il Cesena, diciamo, lo scheletro ce l'ha, è anche bello buono e robusto. Speriamo che vadano a intervenire con acquisti di categoria, perché la Serie B lo sappiamo, che guardiamo lo Spezia, la squadra che ha fatto
2: è retrocesso
3: la Serie B è sempre un'incognita, però bisogna essere fiduciosi.
2: Nicolas, i giocatori che possono fare il salto ci sono?
4: Dico quello che penso.
2: Di quello che pensi, no, sì.
4: Sono molto polemico, io, loro lo sanno, perché ci siamo scontrati diverse volte. Io parlo più da tifoso.
2: Sì.
4: Ovviamente non vado sui social a scrivere
2: no.
4: Che non mi piace, me lo tengo per me e discuto con loro. Io dico solo che l'anno scorso e quest'anno abbiamo vissuto 2 situazioni simili. Girone d'andata dove ci fanno sognare, dove la squadra si esprime al meglio, dove sembra che tutto vada bene, che sia veramente una squadra perfetta. Girone di ritorno, io non so se è anche una questione più fisica che mentale, io non lo so. Non arrivano i risultati, c'è il cambio di allenatore e va bene, ma io non avrei mai pensato che chi prendesse il posto di Mignani fosse in grado di fare peggio, perché questo ragazzi ha fatto i danni, sì, dai. Fatti i danni proprio a livello, ok, c'hai questi uomini qui, tu non li conosci, sei stato preso, ti stanno dando una mano e tutto, ma non puoi stravolgere tutto così, stravolgere modulo, stravolgere interpreti, tutto. Sbagli cambi, non è, gente che non è esterno viene messo esterno, gente che non è mediano viene messo mediano, perché non dimentichiamoci che è stato messo anche l'esterno d'attacco Corazza, sì. Dopo una doppietta la domenica dopo mediano davanti alla difesa, cioè della roba che proprio, però ripeto, ormai la stagione
2: è andata così.
4: Per fortuna ci siamo salvati,
2: questo è importante,
4: perché se mancavano due mesi secondo me il Cesena avrebbe fatto fatica, sono proprio sincero. Per fortuna è finita, speriamo che l'anno prossimo, come ha detto lui, se dovesse continuare con Cole, speriamo che gli facciano una squadra a suo piacimento, perché se no è un disastro.
2: Roberto, volevo sentire una tua opinione, se condividi quello che hanno detto i ragazzi.
0: Guarda, io ti dico solo una cosa, io non sono un allenatore, non penso di essere in grado di fare l'allenatore, ma l'altra mattina quando leggevo i quotidiani locali e ho visto che Cole, giocando col centrocampo a due, aveva messo, cioè questi due erano Bisoli
4: e
0: Bastoni, tenendo in panchina Castagnetti e Francesconi, io sono rimasto molto perplesso.
2: Certo,
3: come tutti.
0: Per quello che posso capire io, che ripeto, non sono di mestiere un allenatore, secondo me giocare con un centrocampo a due vorrebbe dire, almeno per me, che i due centrocampisti che io ho più adatti a quel ruolo sono, per come la vedo io, Castagnetti e Francesconi.
2: Appunto.
0: Gli altri due li vedo più due giocatori da tre quarti, con caratteristiche differenti, ma con giocatori da tre quarti. Quindi io sono rimasto molto perplesso. Ho detto, ma non capisco il perché, se tu vuoi giocare a due, i due che in effetti hanno quella caratteristica lì, li tieni in panchina e fai giocare gli altri due. Poi sono punti di vista, sono opinioni.
2: Certo.
0: Però tutto quello che diciamo noi qui sono chiacchiere, parole che si porta via il vento,
2: bravo.
0: Quello che rimane
2: è
0: quello che dice il campo.
2: Il campo.
0: E il campo non mi sembra che abbia, come dire, molto approvato o fornito grandi consensi alle decisioni di Ashley Cole, quindi ripeto, quello che dico io conta meno di zero, quello che è detto il campo però è molto chiaro e io credo che sia giusto rifletterci bene sopra, insomma.
2: Certo, non è facile, Marcello,
5: no, non è facile, perché è una Cesena attualmente è una realtà che aveva ritagliato qualcosa di importante, diciamo, quest'anno, soprattutto, certo, sperava così un attimino di poter provare a giocare playoff, così quello che è, o perlomeno di salvarsi con una certa sicurezza. Stiamo arrivando col famoso fiato corto, che non doveva essere così, e visto che c'è stato questo cambio, adesso sembra che non ci capisco quasi nulla, in effetti sembra, anche perché lui sta, come dire, avendo questa politica sua personale di tipo di calcio che è molto adatta probabilmente per altri tipi di campionato. Io spero veramente che succeda qualcos'altro, spero veramente che succeda qualcos'altro, la famosa magia, alchimia perfetta quest'estate, ma questo

0: grande salto quando loro hanno perso con Gambettola e
1: Bagnacavallo. Bagnacavallo, sì.
0: Sì, Gambettola in casa e poi hanno perso Bagnacavallo. Te vinci, poi vince il 95esimo,
1: sì.
0: E loro perdono con due squadre che sulla carta, la partita col Gambettola, il Misano ha colpito, mi sa, tre pali e una traversa e due miracoli di Foiera. Quindi ti deve girare anche in una determinata
1: maniera. Vabbè, certo.
0: Poi noi, però, quando loro hanno inciampato, noi abbiamo risposto
1: subito,
0: presenti, e quindi mano a mano siamo arrivati alla partita col Diegaro, che per me è stata la più difficile a livello, cioè per la squadra è stata la più difficile, perché loro, dopo aver pareggiato 2-2 a Diegaro, noi dovevamo per forza vincere. Anche lì abbiamo vinto al 96esimo con Lombardi. Lì è stata la più difficile, perché sapevi che se non arrivava il risultato avevi buttato via tutti gli sforzi per poi giocarti una finale come è stata a Misano. Poi dopo alla fine è finita molto bene. Comunque penso che quelle due partite lì siano state
1: quelle più importanti.
0: Sì.
1: C'è il Misano, tra l'altro, adesso dovrà giocare la finale
2: col
1: Nova Feltre. Come la vedi?
2: Io ieri ho detto che chi avrebbe vinto fra Cervia e Nova Feltria avrebbe vinto i playoff, perché secondo me il Misano ha avuto questa scottata mentale talmente,
1: certo,
2: pesante, che dopo c'è stato anche il cambio di allenatore, c'è Muzzi,
1: sì,
2: c'è Simone, che è qua della zona,
1: bravo,
2: quindi lo conosciamo tutti. Io sicuramente, se vado a conoscenze, conosco più dei ragazzi che giocano a Nova Feltria.
1: Ma certo.
2: È una piazza che a me piace tantissimo, quindi io, se devo tifare per una squadra, sono sincero, tipo spero che vinca i playoff il Nova Feltria,
1: certo,
2: che ha vinto anche la Coppa,
1: sì,
2: secondo me vincendo domenica si assicurerebbe al 100%, si garantirebbe la categoria al 100%.
1: Federico.
3: No, il Misano, anche mi viene a dire in campionato, ha dimostrato qualcosa in più, poi fatta eccezione probabilmente per l'ultimo periodo che è stato negativo con il sorpasso poi della Savignanese. E quindi forse sulla carta, anche nel corso dell'anno, ha dimostrato qualcosa in più, però ecco, il Nova Feltra viene da questo successo e ti gasa sempre molto anche a livello ambientale. Vincere i playoff è un elemento di spinta a livello anche psicologico e motivazionale, quindi sarà una bella partita. Poi in generale sono dell'idea che i playoff sono chiaramente delle gare secche, quindi gli episodi probabilmente hanno anche un'incidenza maggiore. Molto spesso, anche come diceva prima giustamente Matteo, la voglia, crederci fino alla fine, sì, però bisogna anche, ecco, magari avere un pizzico di fortuna che riesce a spingere dalla tua parte gli episodi che poi sono determinanti in questi contesti.
2: E non dimentichiamoci che Misano anche l'anno scorso aveva 7 punti, bravo, di vantaggio sulla seconda, quindi è già il secondo anno.
1: È una nemesi, come si dice, nel senso
2: che diciamo butta diciamo così il campionato, un po' come il Torcon, che
1: come
2: è la prima categoria,
1: bravo,
2: che è due anni di fila, che l'anno scorso gliel'ha scippato,
1: sì,
2: il freddo, quest'anno addirittura lo spareggio, addirittura il Torcon che è arrivato terzo,
1: appunto,
2: che è stato per gran parte del campionato in testa. Io sono dell'idea che il Misano sia favorito, giochi in,
1: certo,
2: casa, c'hai due risultati su tre,
1: sì,
2: però il Nova Feltria è dura da scorticare, io l'ho vista quest'anno 3-4 volte, subisce pochi gol, è una squadra quadrata, compatta, che gioca a calcio, che in promozione poche squadre giocano a calcio.
1: Poi c'è stato, prego,
0: infatti Mattia, domenica sarà una bella partita, perché Misano poi te lo permette, campo penso migliore della categoria,
1: sì,
0: e giocano entrambi.
2: E loro si esaltano.
1: Si esaltano in casa.
0: Sì, perché Nova Feltria...
2: No, Nova Feltria si esalta.
1: Si esalta il Nova
2: Feltria. Campo bello, grande.
0: Un gran palleggio come,
1: certo,
0: Misano. Però sarà bello vedere un attacco come il Misano contro una difesa solida come Nova Feltria.
1: Poi volevo citare anche lo Young Sant'Arcangelo, tra l'altro, che non ce l'ha fatta ieri.
2: Però si è regalata questo spettacolo, perché, sì, giocare a Ferrara.
1: Esatto, Ferrara era un pronostico chiuso.
2: Io,
1: sì,
2: penso che sia stato un regalo per il Sant'Arcangelo, per i Sant'Arcangelesi,
1: certo,
2: chiudere la stagione a Ferrara.
1: Certo.
2: Da neopromossa a fare i playoff dopo aver vinto 4 campionati di fila.
1: Appunto.
2: Io penso che debbano essere più che contenti.
1: Ma certo.
0: A mister Fregnani, che è andato a salvare Sant'Arcangelo, quando ha firmato a Sant'Arcangelo, gli ho detto: te non solo li salvi, gli avevo scritto.
1: Ah, sì?
0: Sì, perché lui è un grandissimo gestore, fa stare bene la gente, è uno che si inventa poche cose, perché alla fine molte volte il calcio è semplice, e si è,
1: certo,
0: visto. Sant'Arcangelo era lì per fare retrocessione diretta e play out, ha messo a posto due cose, ha cambiato allenatore, ha preso in porta Pazzini, che penso che solo nel girone di ritorno gli abbia portato

0: punti perché si può vedere,
1: certo,
0: le parate che ha fatto, e alla fine la squadra era forte comunque, certo, gente come Fuchi, Bucai, mm-hmm, Zanni, gente forte, quindi si è regalata una gran gioia. Come del resto Fratta, nella promossa, che è andata a giocare Spavalda Medicina, che purtroppo, leggendo il portiere del Medicina, ha salvato il risultato 3-4 volte oltre al rigore al 120esimo del supplementari, quindi man of the match, se no la Fratta addirittura si andava a giocare una finale playoff come neopromossa in casa della Spal.
1: Adesso, certo. Roberto, dov'eri ieri?
2: Ero a Pietracuta.
1: A Pietracuta anche tu? Ah, ecco.
2: Sì.
1: Ho capito. Comunque, non vi siete incrociati? No,
0: c'era davvero tanta gente
1: a Pietracuta.
2: Il fatto è che io Matteo Forti non lo conosco. Cioè,
1: Certo, beh, chiaro.
0: Chiaro.
2: Magari mi è passato vicino.
1: Ma certo, che cosa ho detto così per dire?
2: Se l'avessi riconosciuto...
1: Ma certo, ma certo. Ma
2: l'avrei salutato, certo, eccetera, ma non conoscendolo, c'era una tribuna obiettivamente piena,
1: vero? Poi, beh, insomma,
2: qualcuno ho visto, ho salutato, altri, certo, magari mi saranno anche sfuggiti, non lo so. ho visto anch'io Zayande, che mi ha fatto un'impressione incredibile, veramente, sì, un'impressione. Mi sono chiesto veramente, ne parlavamo prima con Elise quando ci siamo visti lì a Savignano, perché lui ha sempre avuto dei mezzi fisici impressionanti, perché ieri gli si attaccavano addosso i difensori, ma lui continuava a correre con il difensore attaccato addosso, ha sempre avuto anche dei buoni mezzi tecnici, discreti mezzi tecnici, però era sempre un giocatore mezzo incompiuto. Ieri gli ho visto giocare una partita impressionante,
1: certo,
2: veramente impressionante.
1: Comunque Roberto, ti sei divertito ieri però?
2: No. Sì, sì, è stata bella.
1: Certo.
2: C'era una partita di play-out che quindi deve essere combattuta, deve,
1: chiaro,
2: essere una partita con agonismo, è stata così, molto combattuta fino all'ultimo minuto, perché poi la Sampirana ha segnato il 19esimo minuto del secondo supplementare, quindi si può,
1: certo,
2: immaginare che è stata combattuta fino all'ultimo secondo, e è stata la partita che avevo aspettato,
1: che t'aspettavi,
2: e che deve essere in queste occasioni qui.
1: Certo. Hai visto che ti sono arrivati i saluti?
0: Sì, sì, ci salutano a me e Nicolas.
1: Ha detto che siete forti,
3: salutiamo. Sì, salutiamo. Sì. Non so chi siamo arrivati.
1: Lo so più. Ma infatti, ho detto, il bello della diretta è anche questo, in fondo. Dai. Tra l'altro c'è Lucio che è dalla parte di là che sta facendo i miracoli, a parte tutto. Ma ritornando invece, parlando invece del Cattolica.
3: Sì.
1: Qual è stato lo step determinante che vi ha fatto capire di essere...
3: Io sono arrivato a dicembre,
1: sì,
3: abbiamo vinto subito la Coppa Provinciale, è stata subito una bella soddisfazione, e a gennaio è iniziato il girone di ritorno, che noi eravamo a meno 2, però è sempre stato un campionato a 2, diciamo, noi,
1: okay,
3: e Re Rimini, la squadra,
1: sì,
3: di Alfredo Cardinale,
1: sì,
3: che poi a Savignano lo conosciamo perché lui ha chiuso la carriera qua e ha dato,
1: appunto,
3: la mano poi a Oscar Farnetti diverse stagioni ad allenare, e siamo partiti male maluccio il giorno di ritorno, ma come ci siamo ripresi un attimo, non abbiamo più perso una partita, e secondo me poi abbiamo vinto anche lo scontro diretto in casa, eravamo indubbiamente dai più forti del campionato, vedendo,
1: certo,
3: l'andazzo, l'andamento. Adesso l'anno prossimo sicuramente in prima categoria sarà tutta un'altra storia. E vediamo, il presidente ha voglia di provare a vincere anche l'anno prossimo, vuole riportare la piazza di Cattolica in alto, vediamo, i presupposti ci sono i tifosi,
1: c'è tutto,
3: è bello, la domenica non sembrava una seconda categoria quando vai a giocare davanti a tanta gente.
1: Matteo, sei andato a vederlo qualche volta?
3: È venuto il fratello. Nella giornata decisiva avevo il fratello, avevo...
0: Purtroppo giocando...
3: Dopo noi giocando stare tutti e due la domenica facciamo fatica. Il fratello gioca spesso il sabato,
1: ho capito,
3: è venuto a vedere nella domenica conclusiva, diciamo.
1: Certo, Federico, se vuoi fare una domanda.
4: No, io volevo aggiungere sul Colinello che non avevamo ancora bravo, infatti, perché esatto. È stata a Lezzere è stata una partita pazza, davvero, sì. Perché San Vittore è riuscito a raggiungere il pari al 119esimo e poi ne parlavamo prima con Nicolas che il Colinello ha fatto entrare il secondo portiere per parare i rigori praticamente.
1: Sì, sì, sì.
4: E alla fine si è rivelata una scelta decisiva e dopo Nicolas prima mi diceva che al posto del portiere sostituito non sarebbe stato, non avrebbe gradito molto la decisione dell'allenatore.
3: È particolare
1: sì.
3: Sicuramente mi auguro che si siano messi d'accordo in settimana, perché vabbè, sennò certo. Te sei il portiere che a due minuti dalla fine, poi Matte anche lui è portiere,
1: appunto portiere.
3: A due minuti dalla fine vedi che vieni sostituito perché ai rigori magari appunto. Preferisci avere quell'altro. No, quello che è successo una cosa simile. Io 12 anni fa ho perso uno spareggio in Bacchia Cervia a Savignano, campo neutro, come loro, ai calci di rigore.
1: Ecco.
3: Io spero che il Torre Savio non faccia come abbiamo fatto noi del Bacchia, che perso quello spareggio lì, la chiacchiera in giro non aiuta.
1: Ho capito.
3: Che tutti ti vengono quasi a rincuorare,
1: sì.
3: Ma non è finita qui. C'è una finale playoff da appunto. Giocare contro il Torconca. Io mi auguro che loro domani sera si rimbocchino le maniche e vadano avanti.
1: Certo.
3: Ci provino e sperino in questa impresa. Però perdere uno spareggio così... Non lo auguro a nessuno perché
1: immagino
4: fa male,
3: fa molto male. Passano tante stagioni, però ancora con la testa spesso sei lì, perché quello che sarebbe potuto essere sì. Cioè è un soffio, un calcio di rigore da
1: volevo un tuo parere Matteo su questo, sul fatto che
0: del cambio
1: portiere
0: sicuramente per me l'avranno provato
1: già in settimana,
0: in questo non nel diciamo
3: se te sei al posto del portiere titolare cosa fai?
0: Se l'altro più bravo a parare il rigore dobbiamo vincere.
1: Certo, Marcello, una scelta un po' particolare.
5: Particolare evidentemente era già programmata, presumo di sì, perché sono probabilmente come dire persone che dietro c'è cioè, lo stesso allenatore, immagino avranno staff qualcosa insomma conosce quelli preparatori, quello che sarà ti dirà di questo. Magari essendo anche fresco è bravo, c'ha particolarmente l'occhio per queste cose, lo mandiamo che sono sicuro che eccetera eccetera, bisogna andare in fiducia in queste cose.
1: Ah, beh, certo.
3: C'è anche caso non lo possiamo sapere che nel finale di gara appunto, si sia fatto male.
1: Può darsi.
3: Che abbia detto anche lui guarda non
1: è vero, è vero.
3: O abbia avuto anche un po'
1: di paura di stizza, sì.
3: Sai, sei veramente a un passo da vincere. Tanto nel nostro piccolo vincere un campionato è come per un giocatore, per un big
1: arrivare all'Everest, certo.
3: Ecco, vincere la Serie A o vincere la Serie B. Nel nostro piccolo è tanta roba. E quindi secondo me c'è anche caso che o si sia fatto male o abbia finito.
1: Ah, certo. Comunque, Matteo, è un po' particolare la cosa, dai, indubbiamente questa qui.
0: Sì, sicuramente.
1: Non capita sempre, vero? Ecco, no, comunque, Federico,
4: una domanda che
1: prego.
4: Vorrei fare, che magari non c'entra molto con il contesto campionati dilettantistici, ma aprire il capitolo Italia, quindi nazionale. Abbiamo visto tutti quello che è successo nei playoff di marzo. Secondo voi, prima Nicolas, poi Matteo, da dove bisogna ripartire, quali uomini e soprattutto cosa cambiare all'interno del sistema? Secondo voi?
1: Dai Matteo, dai.
3: È un po' particolare.
1: Dai Matteo,
4: un po' doloroso forse.
0: Sicuramente io penso che la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno. Però la cosa certa è che non andare al mondiale per tre volte qualcosa non c'è, qualcosa deve cambiare e per me se deve cambiare dalle basi, ma dalle basi significa dai pulcini, cioè è proprio una cosa a livello italiano di tutto il paese Italia, cioè partire dal fatto che il bambino se arriva a 14 anni e va a scuola fa fatica a conciliare calcio con studio.
1: Certo.
0: Capitato a me, giovanile Sant'Arcangelo, prendevo la domenica, il sabato andavo a giocare a Bassano, a scuola mancavo e la prof non capiva, la prof mi interroga tre giorni dopo, ti mette 5 invece che 6, capito?
1: Certo.
0: Cose buttate così un po' da bar, ma è tutto una questione da partire dalle basi fino ad arrivare ai campionati che contano, che partiamo eccellenza, Serie D a salire.
1: Certo.
0: Leggevo un dato che in Serie D dalla Serie D alla Serie C ci va solamente, in Serie D hai l'obbligo di far giocare degli under, no? Quindi devi far giocare 4 under per squadra, quindi vuol dire che un organico per far giocare titolari 4 under ne tiene 10 squadra. Quindi ipotizziamo 10 squadre e 10 giocatori per squadra,
1: sì,
0: puoi immaginare la Serie D a 9 gironi, puoi, certo, immaginare quanti giocatori under ci sono, certo, in, certo, ogni squadra.
1: Certo.
0: Di questi qui un 8% arriva in Serie C l'anno dopo, appunto, un 8%. E di questo 8% solamente un 2% fa più di 15 presenze. Cioè, qui abbiamo già risolto.
1: Abbiamo già di derby.
0: Perché cosa vuol dire? Che in Serie D per me ci sono giocatori che preferiscono stare in Serie D, perché, certo, l'abbiamo visto quest'anno con, ne parlavamo noi al bar, con Mercai del Sud Tirol di Castori. Mercai arriva in Serie B a 28 anni, dopo che ha fatto Serie D a Vasto Girardi, ci ho giocato con, certo, quando, certo, Chieti. Certo. Cosa vuol dire? Che un giocatore può maturare anche dopo, però se te metti l'obbligo del giovane, cioè, te lo fai giocare obbligatoriamente, poi l'anno dopo in Serie C non ci va, perché in Serie C magari mandano giù i giovani dalle primavere, che possono essere quelli di Inter, Juve, tanto l'abbiamo visto, cioè,
1: abbiamo visto, sì,
0: all'occhio di tutti, cioè, le rose tanto uno le può andare a vedere, vai a vedere la rosa del Pontedera negli ultimi 7 anni, è formata da prestiti da Milan, Juve, Inter, e poi perché il calcio italiano non cresce, perché non dà sbocco. La cosa per me da seguire è il modello, che tanto l'hanno detto anche su Sky, modello Cesena, cioè, modello Cesena lampante, vedi fratelli Spendi, vedi Berti, vedi Francesconi, cioè Berti in Under 21, un ragazzo che parte da Calisese e poi arriva a giocare nella squadra dove è cresciuto e poi, certo, arriva in Under 21, questi sono gli esempi.
1: Nicolas, volevi dire qualcosa?
3: No, io mi dispiace, infatti parlando di mondiale proprio un po' mi scende un po'. No, dispiace perché, ok, il calcio magari non lo seguono tutti, ma il mondiale e l'Italia, vi posso garantire, anche, sì, per dire mia mamma che odia il pallone, cioè lo segui, lo, certo, segui, perché proprio ti accomuna, ti fa, sì, stare, sì, insieme, sì, le famiglie organizzano la propria estate, il proprio giugno, luglio, per, non so, la sera si rientra a una certa ora per con gli amici guardare le partite, i propri figli e tutti, e l'idea per l'ennesimo anno che non ci sia l'Italia è veramente di una tristezza inaudita.
1: Infatti.
3: Da dove bisogna ripartire non lo so, non, certo, sta a me, non sta a noi, purtroppo, noi possiamo dire mille cose,
1: certo.
3: Non sta a noi, l'unica cosa che spero è che neanche in un ripescaggio, perché è impossibile,
1: no,
3: è matematicamente impossibile, spero che tra 2 anni faremo gli europei, spero, certo, che fra 4 anni sia la volta decisiva, perché... Io ci avrò bella 40 anni, qua i ragazzi di Piazza Federico nel 2004, se gli chiedo se si ricorda di un mondiale, mi dice di no, ma per forza, il poverino. Cioè.
1: Noi siamo invece veterani, abbiamo visto 20, per carità, non voglio...
3: Questo è a posto!
1: Noi siamo a posto!
5: Abbiamo,
1: se...
5: visto il mondiale anche a colori.
1: Anche a colori, esatto, prima in bianco nero e anche a colori. Volevo sentire Roberto.
2: Cosa? Perché io quello che dite in studio lo sento...
1: No, parlavamo appunto, Federico ha introdotto il discorso sulla nazionale, ecco questo, poi loro hanno espresso il loro parere dicendo insomma che è un discorso abbastanza complesso.
2: Sulla nazionale non c'è molto da dire, cioè si deve aprire un ciclo nuovo... che inizierà chiaramente dalle elezioni intanto del presidente, perché in questo momento non abbiamo un allenatore, non abbiamo un presidente, non abbiamo una squadra,
1: non c'è niente,
2: quindi sarà eletto un presidente, credo che sarà Malagò, almeno per quello che posso intuire io, e poi arriverà un allenatore,
1: no,
2: e c'è da ricostruire tutto, ma per me non è un problema di ricostruire la nazionale, è un problema di ricostruire un sistema, cioè allora intanto la nazionale bisognerà dargli qualche spazio, perché se tutte le volte che un allenatore chiede di avere i giocatori magari un giorno o due prima e
1: questo è vero,
2: stage, tutti dire no perché c'è la coppa, perché c'è quello, c'è quell'altro, c'è quest'altro, e poi bisognerà anche trovare una qualche maniera, non so quale sia, per vedere nel campionato italiano qualche calciatore italiano,
1: certo,
2: perché adesso qui siamo tutti a dire il miracolo Como,
1: certo,
2: che bello il Como, come gioca bene il Como,
1: sono tutti stranieri,
2: peccato che il Como non manda in campo neppure un italiano,
1: appunto.
4: Quindi, tra l'altro,
2: questo è da ricostruire, non una nazionale, una squadra, ma tutto un sistema anche di regole che devono regolare la vita della nostra nazionale di calcio.
4: No, a proposito, riguardo a questa statistica del Como, avevo letto di recente che e ha il Borussia Dortmund, squadra che milita in Bundesliga, che conosciamo tutti, anche perché poi ha vinto una Champions sulla Juve, ha concesso più minuti agli italiani il Borussia Dortmund in questa stagione che il Como. E, perché tra l'altro il Borussia Dortmund ha un settore giovanile veramente uno dei migliori al mondo,
1: sì.
4: E tra questi ci sono diversi ragazzi italiani che già nel finale di questa stagione hanno debuttato, quindi questo fa capire quanto effettivamente possiamo dire il sistema calcio italiano, soprattutto a livelli alti, sia riluttante nei confronti dei giovani e di probabilmente anche concedere qualche errore, perché poi lo sappiamo, certo. I ragazzi giovani hanno bisogno di sbagliare, come normale che sia, e però gli va data la possibilità, perché se certo. A priori gli si preclude questa occasione, è chiaro che poi rimaniamo indietro.
1: Marcello, un Maldini non sarebbe rivoluzionario in questo caso?
6: No, dovrebbe essere una cosa quasi...
4: Al Milan Maldini.
6: Direi... Ah, giusto.
1: Giusto, sì.
6: Un'esigenza anche più
1: sì,
6: in
1: no, ma certo, io ho detto figure Claudio. Storiche. Ecco.
4: Sì, certo.
6: Sì, diciamo che se no dovrebbe essere una cosa perlomeno pensata normale. Nel senso, dopo alla fine se lui magari si assume, se nel senso qualcuno, come dire, gli dà le stime, poi lui accetta, perché questi compiti, dopo questi calciatori, devono pensarci bene, perché giustamente sanno benissimo che in Italia tutto è politica, meno male.
1: Certo.
6: Quindi quando c'è lui ha il nome, poi dietro ci dà tutta una serie di persone, non so se accettano di sedere in questa sede che è veramente calda, proprio bollente, quasi un, come dire...
1: Matteo, visto che mi avevi letto nel pensiero.
0: Sì, no, sono d'accordo, però è un discorso ampio e importante, come il discorso che diceva prima dei giocatori... Mm. Che non hanno tanto spazio e tempo per lavorare insieme in nazionale. La cosa magari che diceva anche Spalletti di mettere due under a rosa presi dalla primavera, oppure sotto età al massimo 17 anni, cioè ci può stare, bisogna provare, perché se te metti in ogni squadra di Serie A obbligatoriamente in campo due giovani, vuol dire che la squadra in rosa ne deve avere sei.
1: Certo.
0: Per me,
1: certo.
0: Se in una Juve metti dentro sei ragazzini, per me magari all'inizio il livello si abbassa, ma poi certo. Per me alla fine diventa
1: certo.
0: Più alto anche tecnico. Guardiamo ieri sera il classico, il Barcellona e Real Madrid.
1: Tutta un'altra cosa.
0: No, avevano in campo gente che quando guardavi non li conoscevi neanche in faccia.
1: Appunto.
0: Andavi a vedere la data di nascita, erano 2007-2006.
4: Certo. Soprattutto il Barcellona.
1: Comunque, Nicolas, volevi dire qualcosa a riguardo? Poi dopo, no, mi sembra che abbiano...
3: Ma io penso che abbiate
1: detto, tutto. Vero? A proposito, per la corsa Champions League,
3: sì.
1: Il Como è entrato in Europa.
3: Secondo me il Como non riuscirà a centrare la Champions, farà o l'Europa League o la Conference, che comunque è un bellissimo traguardo per una piazza come Como. E secondo me Milan, Juve e Roma si giocano i restanti due posti.
1: Federico?
4: No, è interessante, perché poi va anche approfondito il discorso calendario, perché poi è fondamentale.
1: Sì.
4: Il Milan probabilmente ha degli impegni più agevoli sulla carta, perché poi sappiamo che un conto è la carta, sono i pronostici, un conto poi è vincere le partite sul campo. E, sia Roma che Juventus dovranno giocare i derby e soprattutto quello della Roma, sappiamo, per ambiente, per motivazioni, per tifoserie è sempre più complicato, anche perché poi a livello di tasso tecnico c'è meno divario tra le squadre in confronto a quello tra Juve e Torino. E il Milan viene da un momento molto molto negativo,
1: sì.
4: Perché poi i pilastri su cui si era basato il Milan di Allegri nei primi mesi della stagione sono crollati. E i pochi gol concessi, il cinismo, sono tutte cose che nelle ultime partite, a partire dal derby vinto, sono certezze che non ci sono più in questo momento. E quindi vedremo. Chiaramente il Milan, rispetto alla Roma, anche il vantaggio degli scontri diretti, quindi
1: appunto.
4: Alla Roma serve qualcosa di più.
1: Certo, considerando che il Napoli andrà in Champions, certo. Insomma, te come
0: sì.
1: La vedi?
0: No, io la vedo sì, il Napoli stasera se vince, ma anche se pareggia, per appunto. Me è dentro la Champions. Io invece credo forse in un mezzo miracolo del Como, di andare a strappare qualcosina, perché il Milan per me l'ambiente, cioè vabbè, per me parlo sempre non da esperto.
1: No, beh, certo, da tifoso.
0: Da tifoso, esatto, appassionato di calcio, per me l'ambiente non deve essere facile. Vai a giocare a Genova, se non sbaglio.
4: Sì, a Marassi.
0: A Marassi, dove sono salvi, giocano spensierati, invece te devi fare risultato. Ieri il Milan si è creato, però primo tempo l'Atalanta gli passava sopra. E quindi per me il Como potrebbe provare a fare qualcosina. E la Juve è uguale, va a giocare a Firenze, non è assolutamente facile.
1: No, gioca in casa con la Fiorentina.
0: Sì, per me la Roma, ovvero derby, però la Roma dopo la vittoria così è davvero carica. E quindi non lo so, io potrei pensare anche a un ribaltone clamoroso. Cioè con
1: certo.
0: La Juve che perde qualche punto con la Fiorentina e nel derby di Torino non si sa mai cosa può succedere e la Roma e il Milan che può perdere punti.
1: Ecco, Marcello, volevi dire giusto per...
6: una battuta per l'idea. La Roma può far male.
1: Ecco, si può far male, bellissima questa. Allora, siamo arrivati alla fine di questo programma, ringraziamo i nostri ospiti e soprattutto anche Roberto D'Altri che è intervenuto e una risentirci alla prossima settimana. Ciao a tutti.
4: Ciao a tutti.
1: Ecco, siamo riusciti a stare nell'opera
6: puntualissima.
1: Dai, perché dopo parte la sigla della messa.
7: Non è finita.

del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Preghiamo in questa Santa Messa per la famiglia dei defunti De Carli, per tutte le nostre intenzioni particolari, e chiediamo, come sempre in questo tempo pasquale, ma non solo, chiediamo il dono della pace del risorto nei nostri cuori e nel mondo, soprattutto nei cuori dei malvagi, perché cessino queste brutte guerre. Riconosciamoci tutti peccatori, invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore. Signore, che è asceso alla destra del Padre,

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Donaci, Dio misericordioso, di sperimentare in ogni momento della vita la fecondità della Pasqua che celebriamo nei santi misteri. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dagli Atti degli Apostoli. Salpati da Troade, facemmo vela direttamente verso Samotracia e il giorno dopo verso Neapoli e di qui a Filippi, colonia romana e città del primo distretto della Macedonia. Restammo in questa città alcuni giorni. Il sabato uscimmo fuori della porta lungo il fiume, dove ritenevamo che si facesse la preghiera, e dopo aver preso posto, rivolgevamo la parola alle donne là riunite. Ad ascoltare c'era anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora della città di Tiatira, una credente in Dio, e il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo. Dopo essere stata battezzata insieme alla sua famiglia, ci invitò dicendo: «Se mi avete giudicata fedele al Signore, venite e rimanete nella mia casa». E ci costrinse ad accettare. Parola di Dio. Il Signore ama il suo popolo. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion. Il Signore ama il suo popolo. Lodino il suo nome con danze, con tamburelli e cetre gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo. Incorona i poveri di vittoria. Il Signore ama il suo popolo. Esultino i fedeli nella gloria, facciano festa sui loro giacigli, le lodi di Dio sulla loro bocca. Questo è un onore per tutti i suoi fedeli. Il Signore ama il suo popolo.

lo Spirito della verità darà testimonianza di me, dice il Signore, e anche voi date testimonianza.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio, e faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché quando verrà la loro ora ve ne ricordiate, perché io ve l'ho detto. Parola del Signore. Mi colpisce questa lettura che abbiamo sentito degli Atti degli Apostoli, di questa donna che si chiama Lidia, che è lì ad ascoltare, commerciante di porpora della città di Tiatira, una credente in Dio. Il Signore le apre il cuore e si fa battezzare. Dopo essere stata battezzata insieme alla sua famiglia, invita tutti a casa sua e li costrinse ad accettare. E quando ero in missione andammo a fare un battesimo in una famiglia. Lui era ortodosso, lei era kazaka atea, però aveva conosciuto il nostro don missionario cattolico, gli aveva interessato molto la fede cattolica e aveva chiesto il battesimo per il suo figlioletto. Dopo questa cerimonia, il rito del battesimo in casa, in sala, con un tavolino da ping pong aperto, apparecchiato, quello era il nostro altare, io intonavo i canti, non c'era il coro perché ancora ero un seminarista, quindi era giusto che io aiutassi alla liturgia. Abbiamo fatto il canto e poi è stata la messa, abbiamo battezzato il bambino in sala, in questa casa costruita da loro, una catapecchia. E lei qualche giorno dopo mi dice il don: sai che la Sasha Alexandra ha chiesto il battesimo dopo che ha battezzato suo figlio e si è aperta alla fede ascoltando le parole del Vangelo che abbiamo detto quel giorno. Anche lei adesso riceverà il battesimo. L'ha voluto per suo figlio perché riconosceva che era una cosa importante, ma poi l'ha voluto anche per sé. Ecco, questi racconti degli Atti degli Apostoli non sono favole, succede proprio così. Quando noi ci apriamo al Signore, quando apriamo il cuore al Signore, Lui ci fa fare cose grandi e ci fa vedere con una luce nuova, come quando cambi gli occhiali, che magari devi fare una visita e dici: non ci vedo molto bene, devo cambiare le lenti. E vai a fare una visita e visto che la vista ti è calata e dici: caspita, perché non l'ho fatta prima? Adesso ci vedo molto meglio. E metti le lenti o gli occhiali e la realtà la vedi con occhi nuovi, i colori sono più vivi. Ecco, quando mettiamo gli occhiali di Dio vediamo la realtà, percepiamo le cose di tutti i giorni in maniera bella, nuova. E chi ci aiuta in questo? Il Paracletos, l'avvocato. Come dicevo ieri a messa, era nel mondo antico il Paraclito era un consigliere, un avvocato, uno che ti stava accanto e che ti consigliava le parole giuste, ti faceva vedere che la situazione si poteva risolvere in qualche modo. La decisione la dovevi prendere tu, ma lui ti consigliava, ti illuminava. E Gesù dice: quando verrà il Paraclito, che io vi manderò lo Spirito della verità, egli darà testimonianza di me e anche voi darete testimonianza di me. Allora chiediamo proprio in questa serata, e ringraziando della giornata trascorsa, qualunque cosa sia successa, come è andata, ringraziamo di tutto quello che abbiamo vissuto, chiediamo di poter anche noi essere testimoni di Gesù nel mondo,
ricevendo, chiedendo questo spirito di verità, il Paraclito, questo consolatore che ci accompagna nelle situazioni difficili che dobbiamo affrontare, nelle nostre croci, nelle decisioni che ci sono da prendere, nelle scelte che ci sono da fare, perché tanto dal momento che ti alzi al mattino fino alla sera che vai a letto, la vita è una continua scelta. Non esiste non scegliere, o non esiste l'aver scelto una volta per sempre. Dal momento che respiri è una continua scelta la tua vita, una continua decisione. Decisione se stare e cercare Dio, o se quindi mettersi in cammino, o se sedersi in poltrona. Chiediamo al Signore un cuore così grato, aperto, dove possa venire ad albergare questo spirito paraclito.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, oh Signore, i doni della tua Chiesa in festa, e poiché gli hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

del mondo, continui la tua opera per renderci santi come tu sei santo. Guarda i doni del tuo popolo e diffondi su di essi la potenza del tuo spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo perduti e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema del tuo amore, quando il tuo figlio, il solo giusto, consegnò se stesso alla morte e per noi si lasciò inchiodare al legno della croce. Prima di stendere le braccia tra il cielo e la terra, in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. Mentre cenava, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé nel sangue sparso sulla croce, prese il calice, colmo del frutto della vite, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione dagli inferi del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda con benevolenza, Padre clementissimo, coloro che ricongiungi a te nel sacrificio del tuo Figlio, e fa che partecipando all'unico pane e all'unico calice, per la potenza dello Spirito Santo, siano riuniti in Cristo in un solo corpo che non conosca divisione e discordia.
1: Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore con il nostro Papa Leone e il nostro Vescovo Nicolò. Aiutaci ad attendere insieme all'avvento del tuo regno fino al giorno in cui staremo davanti a te, santi tra i santi, nella dimora del cielo, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi, e i nostri fratelli e sorelle defunti, e i defunti dei carni che affidiamo alla tua misericordia, allora liberati ormai dalla ferita della colpa e fatti pienamente nuova creatura, canteremo con gioia l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno.

0: guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, sì.

Thank you.

ha un sole perfetto, ma lei vuole la luna. Di alzarmi non ho voglia, oggi non combatto.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai!
1: Che genere di musica fate qui di solito?
4: Oh, ne facciamo di tutti e due i generi, suoniamo il country e il western.
5: Howdy all, Lele Guerra here, questo è il Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Giddy up Buttercup per Bourbon County. Ben Jorrell è nato a Dutton in Alabama ed è cresciuto in una famiglia con una madre che faceva la pianista in chiesa e ha imparato a suonare la chitarra da autodidatta all'età di 8 anni. Le sue inclinazioni musicali sono da sempre state orientate verso la musica country, ha studiato tutti i più grandi, ha imparato a memoria i loro dischi e ha messo in pratica tutto quello che aveva ascoltato. I suoi testi riflettono esperienze di vita difficili, toccando tutti i temi abusati dalla musica country: amore, perdita e redenzione. Ben Jorrell, Red Dress.

Ben Jarrell, Red Dress, da Tennessee Turnaround, il suo ultimo album. Shooter Jennings è l'unico figlio di Waylon Jennings e Jesse Coulter ed è nato a Nashville nel 1979. Esistono due diverse versioni sull'origine del suo soprannome. Sua madre attribuisce l'ispirazione di Shooter al suo amore, condiviso con Waylon Jennings per i film western, le figure dei cowboy ai duelli, alle sparatorie, per questo il nome Shooter. Suo padre, invece, Waylon, racconta di avergli dato questo soprannome quando, pochi istanti dopo la sua nascita, ha annaffiato abbondantemente un'infermiera prima ancora che riuscisse a mettergli il primo pannolino. Ha trascorso i primi anni di vita in una culla sul tour bus dei genitori, circondato da Johnny Cash, Willie Nelson e Chris Christopherson. A 5 anni suonava già la batteria, a 8 anni iniziato a prendere lezioni di pianoforte e a 14 anni iniziato a suonare la chitarra. Ha formato una band chiamata Star Gun, con la quale ha suonato insieme per 6-7 anni prima che riscoprisse le sue radici di outlaw country e cominciasse a suonare finalmente i due generi. Einstone è una cover di Jason Boland, uscita il 20 aprile di quest'anno, una data scelta non a caso visto che 420, pronunciato 420 in gergo della cultura della cannabis, indica il consumo di marijuana, e il 20 aprile è riconosciuto come la giornata mondiale dedicata a tale pianta. La canzone è la seconda release del progetto El Pony's Archives, una serie dedicata interamente al catalogo di Jason Boland, la cui fanbase si chiama appunto The Hell Ponies. Shooter Jennings conosce Boland da più di metà della sua vita e il giorno nel quale ha aperto il suo concerto sono stati arrestati tutti e due per possesso di marijuana. Quando gli hanno chiesto di partecipare a questo progetto ha accettato con entusiasmo e ha chiamato subito Willie Nelson per aiutarlo. Wayne Stone, Shooter Jennings and Willie Nelson.

Gwen Stone, Shooter Jennings insieme a Willie Nelson per questo tributo a Jason Bourne. Grant Webb è il leader della Grant Webb Band. È cresciuto in una famiglia di musicisti. Ha iniziato a suonare il violino quando aveva 7 anni, poi passato al basso e alla batteria. Prima di fondare la sua band ha fatto parte della rock band di Boise, Abrupt Age, e della band di metalcore di Stitched Up Heart. Ha poi incominciato finalmente ad esibirsi con vari gruppi country insieme a suo padre Brad e ai suoi fratelli Pat e Scott. Grant Webb, The Love Song.

The Love Song, Grant Webb. Gli High Country Hustle sono una bluegrass band nata nel 2017 all'ombra delle Rocky Mountains di San Juan a Durango in Colorado. Suonano sia brani originali che cover, mettendoci tutta la loro personalità. La band è composta da quattro musicisti con background musicali completamente differenti che hanno stretto amicizia grazie alla loro passione per il bluegrass e che nel 2020 hanno vinto il Winter Wondergrass Contest. High Country Hustle, Far Away.

High Country Hustle. Jess Stratton Band si è formata nel 2014 a Wimberley in Texas ed è molto amata nella regione della Hill Country. Jesse è il cantante, nonché autore dei brani, suona musica dall'età di 10 anni, ha iniziato prima con il sassofono contralto ed ha imparato a suonare la chitarra con gli amici nel garage durante il fine settimana. Ha iniziato poi ad esibirsi pubblicamente con le sue composizioni quando aveva 18 anni. Si esibisce con suo padre da quando aveva 8 anni e ora anche le sue 3 figlie, Aubrey al sassofono contralto, Autumn alla voce e Julia al tamburello, si sono unite a lui. Ha all'attivo 6 album in studio, il suo 7° album è previsto per questo 2026. Intanto un primo assaggio con questo singolo Way Out West, Jess Stratton Band. I want it.

Trouble Train, Jess Stratton Band. I Mourning Boys sono un duo emergente originario di Woodstock, però nel New Brunswick in Canada, composto dai fratelli Macaulay e Mika Martin. Sono stati tra i finalisti del Canada's Ghost Talent del 2025, dove si sono classificati al secondo posto. Hanno iniziato ad esibirsi rispettivamente all'età di 6 e 9 anni cantando in chiesa con la loro madre. Prima di dedicarsi alla musica country, entrambi hanno ricoperto ruoli da protagonisti nei musical come La Bella e la Bestia, Footloose e Grease. Nel febbraio di quest'anno Mika ha abbandonato gli studi universitari e Macaulay ha lasciato il suo lavoro ed hanno annunciato che si sarebbero dedicati completamente alla musica. Il 13 corrente mese è prevista l'uscita del loro nuovo EP di 5 brani intitolato Burn the Boats, The Mourning Boys Beauty Queen Bandit.

Beauty Queen Bandit per The Martin Boys. Luke Timothy Grimes, più conosciuto come Luke Grimes, è nato a Dayton in Ohio ed è figlio di un pastore pentecostale. Si è diplomato nel 2022, si è trasferito a New York per studiare recitazione all'American Academy of Dramatic Arts. Ha interpretato molti ruoli in altrettanti film. Ultimamente è noto soprattutto per la sua interpretazione di Casey Dutton nella serie TV di Paramount Yellowstone, ruolo che ha reinterpretato nello spin-off della serie Marshals. Certamente più conosciuto come attore che come musicista, io lo apprezzo in entrambi i suoi ruoli. Luke Grimes nel suo ultimo album Redbird, I Rise Jeans.

Luke Grimes da Red Bird era Rye Rise Jeans. Siamo arrivati alla fine dell'episodio di quest'oggi del Country Bunker Medicine Show. Vi ricordo che mi potete trovare tutti i giorni su Radio Icaro in blu alle 18:20 e a 00:20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata. Colby Lee Swift, Joker's Heart.

gente, questo è tutto per stasera. Siete sciolti e liberi, non fate complimenti. Non è che vi cacciamo via, ma qui forse devono chiudere, perciò vi salutiamo.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Radio Icaro, la musica continua.